0: Trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La biga dei gladiatori.
2: Nel frattempo presentiamo il primo concorrente di oggi, lui si chiama Stefano.
3: Ciao Stefano.
4: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno a te.
2: Conosciamoci Ste, da dove ci stai chiamando e cosa fai di bello nella vita?
4: Allora, io chiamo da Latina.
2: Sì.
4: Abito ad Anzio, ma lavoro a Latina in questura.
2: In questura lavori. Attenzione, sì. E di cosa ti occupi lì in questura?
4: No, sono un ex, purtroppo per una stupida malattia faccio parte adesso della vita civile e qui sto dentro un ufficio.
2: Perfetto. Noi appena sentiamo questura ci viene un attimo il batticuore.
3: Allora io nel frattempo sto chiamando l'altro concorrente.
2: Aspetta, ce l'abbiamo, è questo quello che finisce con 1-2-7 finale.
3: Sì, eccolo qua.
2: Aspetta un attimo.
3: Aspetta, Stefano, che ti abbiamo trovato subito il compagno
4: perfetto.
3: Per giocare.
4: Bene. Sono proprio contento di essere uscita della linea. Guarda, sì. Parlo con voi tutte le mattine, vi sento.
3: Grazie. Vai che squilla, però rispondete subito, forza!
2: Sentiamo.
3: E questo è un gioco che si gioca in due perché la biga da solo non si può guidare.
2: No.
3: Forza, rispondete, siamo noi.
5: Pronto?
3: Buongiorno!
2: Come ti chiami?
5: Oi, buongiorno, Gianluca.
3: Ciao Gianluca, benvenuto. Allora Gianluca, da dove ci ascolti?
2: Ecco. Si è emozionato Gianluca, mannaggia la miseria. Aspetta,
4: ma che m'avete fatto una biga monoposto?
3: Capace?
2: Incredibile, guarda. Aspetta che ora cerchiamo di ricontattarlo.
3: Provo a richiamarlo, aspetta un attimo.
4: Sì. E chi ve lascia?
2: Ma perché hai attaccato?
3: Vabbè, no, magari è caduta la linea, aspetta un attimo. No, non è che ha attaccato Morello, dai.
2: Ci stiamo riprovando e il bello della diretta è anche questo.
4: Eccomi, io sono pronto.
3: No, ciao, scusa, Gianluca. Che è caduta la linea, Gianluca.
2: Allora, veloce, da dove chiami e cosa fai di bello nella vita?
5: Allora, chiamo da Roma e sono un militare.
3: Un militare. Questura, militare, oggi è veramente ci dobbiamo mettere su attenti stamattina.
2: Comunque.
3: Allora, ragazzi, il gioco è semplice, 10 definizioni, dovete darne una a testa, quindi dovete essere veloci a passarvi la palla. Inizia Stefano, a seguire Gianluca. 10 cose che si usano d'estate. Va bene tutto, eh?
4: Costume.
3: Stefano, perfetto. Gianluca.
5: E asciugamano.
3: Stefano.
4: Zoccoli.
3: Gianluca.
5: Cappello.
3: Stefano.
4: Occhiali.
3: Gianluca.
5: E abbronzante.
3: Bravo, Stefano.
2: Stefano, vai.
4: Dopo sole.
3: Esatto, Gianluca. Vai, gli ultimi due.
5: Sandali.
2: No, gli ultimi due. Stefano, vai.
3: Vai,
2: Stefano.
4: Pareo
3: Gianluca, Stefano, l'ultimo.
5: Ciabattine.
3: Dai, un altro al volo,
2: veloce.
5: Dai, braccialetto.
4: Va bene.
3: Perché avete detto ciabatte, zoccoli, mille volte la stessa cosa.
2: Vabbè, dai, uno è militare, l'altro lavora in questura.
3: Olè!
2: Hanno vinto!
3: Teniamoci i buoni sti due. Gianluca, militare che fai esattamente nell'esercito, giusto?
5: No, sono in aeronautica.
3: Ah, ok, bene. Cioè, ci puoi dire il grado? Siamo curiosi?
5: Sono un ufficiale.
3: Ufficiale! Allora, t'ho detto, abbiamo fatto bene a metterci sugli attenti.
2: Ufficiale, gentiluomo.
3: Allora, ragazzi, bravi, vi siete portati a casa la vittoria, riceverete la nostra t-shirt di regalo che è perfetta.
5: Grazie.
3: Per quest'estate. Stefano,
5: grazie,
3: e Gianluca, grazie di aver partecipato.
5: Grazie,
3: Gianluca,
5: Stefano.
3: Rimani in ascolto.
5: Grazie a te, Gianluca. Buona giornata.
3: Dobbiamo chiederti delle cose.
2: Alla prossima. Ciao.
3: Ciao ragazzi.
4: Ciao ragazzi. Grazie.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

passion of the groove.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Di pomeriggio un ragazzetto si presenta dentro un negozio di animali, arriva al bancone, c'è il commesso e fa: prego, dica, salve, allora mi scusi, avrei bisogno di 18 ragni, 7 mosche e per cortesia mi metta anche 32 scarafaggi neri. Quello fa: capisco, ma scusi, ma a che gli servono tutti questi animali? No, perché il padrone di casa mi ha sfrattato e mi ha detto di lasciare l'appartamento come quando me l'ha consegnato.
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte.
1: Notte.
0: Dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: professor Geppo.
1: Allora, mi auguro che ti piacciano i polizieschi di azione, no?
0: Sì,
1: quei,
0: sì,
1: quei film che ogni tanto vedi anche macho in TV con qualche personaggio stile Mel Gibson, no? Tipo Maledale, no?
0: Fa molto cinema anni 90,
1: esatto,
0: fine
1: esatto.
0: 80, inizio 90.
1: Allora, il mio romanzo di stanotte parla, è la storia di Armando.
0: Armando, sempre
1: un poliziotto
0: lui.
1: Di Detroit.
0: Mm.
1: Ecco, tanto capace e intraprendente quanto poco incline alla disciplina. Sai, questi poliziotti sono sempre un po'
0: così,
1: ribelli, no?
0: C'è quello buono, quello cattivo e anche ecco, quello rock and roll.
1: Esatto. Un amico di Armando, Augusto,
0: sì,
1: appena scarcerato, gli fa visita per una rimpatriata tra compagni di bravate giovanili. La festa però dura poco perché l'ex prigioniero viene ucciso da due assassini.
0: Oddio.
1: Nonostante il suo capo lo diffidi da indagare sulla morte del conoscente per una questione di conflitto di interessi,
0: certo,
1: Armando non si cura delle minacce del capo e con la scusa di mettersi in ferie inizia a seguire una pista che lo porterà fino a Spinaceto.
0: Incredibile, da Detroit a Spinaceto.
1: Sì, perché sono i due capolini ad metro americano.
0: Sì, sì, sì, è la C quella che
1: esatto,
0: sanno.
1: A C.
0: Poi, vabbè, a me ricorda tanto la trama di Beverly Hills Cop.
1: Quello che è di Murphy?
0: Ah,
1: no,
0: Murphy.
1: Vabbè, ma Armando è un bianco, non è un detective di colore. Vero?
0: No, non è nero.
1: No.
0: Questa è l'unica differenza.
1: Esattamente, perché
0: la
1: il titolo è abbastanza simile.
0: È il titolo del tuo...
1: Spinaceto Cop.
0: Spinaceto Cop. Da Detroit a Spinaceto,
1: allora,
0: solo
1: guarda
0: andata.
1: Guarda che è un attimo, crede che non è tanto distante.
2: La notte dei gladiatori di dimensione suono Roma.

0: Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento notturno qui su Dimensione e Suono Roma. Geppe, Rino, De Niro si congedano.
1: Esatto.
0: E vi salutano.
1: Ed è il momento di lasciarvi andare, ma è solo una separazione temporanea, perché come ben sapete o come ben sa chi ci segue da sempre, alle 6 in punto torniamo qui con la sveglia dei gladiatori del mercoledì. Fa anche rima. Arriva la puntata Prezzemolino. Va bene?
0: E quindi Geppe, Rino, De Niro vi augurano buonanotte e sogni d'oro. Ci sentiamo presto. Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love. Buonanotte. Ciao.
2: La notte dei gladiatori.
3: La notte. Dei gladiatori di dimensione.

0: Music History.
1: Prosegue la notte insieme su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Ciao a tutti, ciao a tutte, da Eleonora Scaiola, come sempre, negli ultimi giorni fino alle 5. Protagonisti noi e la musica. Iniziamo dal 94 con SMC ed Alexia. Questa è It's a Rainy Day.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

è ufficialmente iniziato il nostro viaggio notturno tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ancora buonanotte da Eleonora Scaiola a voi che siete dall'altra parte della radio, magari in macchina, magari a casa, raccontatemi anzi dove siete. 393 0119 119, ci sono i The Colors.

0: domenica.
1: Rhythmic History.
2: Ebbene sì, è il momento di uno dei brani che ha fatto la storia del ritmo, scelto come sempre dal nostro DJ Arturo GK Arturi, che ci prende per mano e ci riporta nel 1992 per un brano che è un inno della dance music, W con Please Don't Go.
3: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Novità. Ebbene sì, l'abbiamo detto, questa è una collab che a noi piace in modo particolare, un grande ritorno, quello che vede protagonisti Angelina Mango con Marco Mengoni, che cantano proprio d'amore, uno dei sentimenti che muove e ci smuove dall'era dei tempi. Canto d'amore.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Dal 90.

Poi continuiamo a viaggiare avanti e indietro nel tempo con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Salutiamo subito Francesca ed Antonella che sono in macchina e ci ascoltano a quest'ora, tornano a casa. Avete fatto

0: Extended Version.
1: Buongiorno, ci ritroviamo puntuali tutte le mattine tra le 5 e le 6 ed è un viaggio che noi amiamo fare rispolverando proprio i vinili, le lacche, no, nel senso che ritorniamo indietro nel tempo 1990 e da lì fino agli anni 2000 e lo facciamo con Blackwood nella prima sequenza. Iniziamo subito con Robert May.

0: dire.
1: Rhythmic History Extended Version.
0: E poi, pensandoci bene, sarebbe anche molto carino utilizzare proprio il suono che proviene dal vinile con quel fruscio tipico della puntina. Un pezzo del 1978 di Rod Stewart, non tanto amato dai fan inizialmente perché virava verso la dance, e poi rifatto negli anni 90 da un progetto inglese che si chiama Entrance. Do You Think I'm Sexy?
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Cosmic History Extended Version.
1: Un tagliacuci di tutte voci interessanti, quella di Lolita Holloway per A Ride on Time dei Black Box, ed è un progetto italianissimo. Ricordo, insomma, avevo il vinile, la versione extended, il mix si chiamava così. 1990 per Limoni, Davoli Semplici. Ripartiamo da People of the Power, la versione è quella di Dream.
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Mystery Extended Version.
1: You know I'm looking for love, titolo originale di un pezzo uscito nel 1993 di Everything But the Girl, quindi Tracy Thorn e Ben Watt, la versione di Karen Ramirez che sentiremo dal 98, che semplificava il titolo e diventava Looking for Love. Ripartiamo con l'estate 1994, Play It, The Summer Is Mad.

0: questa? Che canzone è?
1: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Progetto di Steam System, o meglio Claudio Collino e Michele Manegon, amanti della Spagna. Canzone dedicata a un storico club spagnolo di Valencia, la discoteca Barracca. Barracca destra e fra poco Baby Baby di Corona in apertura. E qui ci salutiamo da Lorenzo Palma, è tutto per questa mattina, ci ritroviamo puntuali sul rooftop alle 19.

0: mercoledì 24 giugno 2026, Geppellino De Niro con voi anche questa mattina fino alle 10 in diretta su Dimensione Suono Roma.
1: Ma soprattutto anche in questa settimana siamo già a metà, perché oggi è la puntata Prezzemolino, oggi è mercoledì, cari amici, e come sapete bene il mercoledì cominciamo già dalla prima ora ad essere iperattivi, perché dopo un fantastico almanacco e un salto negli anni 80 troveremo il primo momento gioco della mattina.

0: fidanzate queste un po' intime, no? La prima fa: mio marito si chiama Manolo, è un tipo un po' pignolo, e tutte a ridere, no? La seconda gli fa: no, il mio si chiama Tommaso e ama metterci il naso. La terza si gira e fa: e mio marito si chiama Galeazzo.
1: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Rhythmic History 94. But I've been married long time ago.

0: Bring Your Love. Questa.
1: Double blonde, diciamo, no? Due biondone queste, sì.
0: Due biondone su Dimensione Suono Roma. Sì, con Geppe Rino, De Niro, anche i vostri messaggi. 393-0-119-119. Ascoltiamoli.
1: Vai, vai, vai.
2: Buongiorno, viaggiatori. Buongiorno, Geppe Rino. Grazie. Anche questa mattina viaggiamo sulla tratta Piano Romano Roma, andiamo al lavoro, ringraziamo Dio che ce l'abbiamo, un lavoro, saluto tutte queste persone, tutti gli amici che a quest'ora stanno lavorando, sperando in tempi migliori.
0: Grazie.
2: Quindi buona giornata.
0: Anche a te, non ci hai detto il nome.
1: Vabbè,
0: comunque.
1: Fate come
0: tutto
1: questo nostro
0: messaggio.
1: Amico. Se siete in giro per le consolari, per le vie più trafficate, fateci sapere se c'è qualche problema, così diffondiamo anche la voce.
0: Siete i nostri inviati.
3: Buongiorno esauriti, pure oggi ci fa callo, porca miseria. Buon lavoro a tutti, Claudio da Roma.
0: Grande Claudione.
1: Ciao Cla.
4: Buongiorno a tutti ragazzi. Come dice Geppo, siamo veramente al giro di boa, quindi oggi mercoledì ragazzi, buona giornata da Capi, vi voglio bene, e che sia veramente una giornata, speriamo non caldissima come ieri. Grazie a tutti.
0: Ciao Tati, vedi, Tati si è portata avanti, ha sentito così caldo ieri che oggi ha deciso di passare tutta la giornata sott'acqua.
1: Sì, ha mandato un messaggio da dentro alla piscina. Comunque gli specialisti dicono che questo caldo sta per finire, così dicono, io non voglio fare l'esperto,
0: no,
1: però
0: io sapevo,
1: ho letto che
0: almeno fino ai primissimi giorni di luglio
1: c'è,
0: quindi...
1: c'è una data, vabbè, i primissimi giorni di luglio sono dietro l'angolo, perché oggi già siamo al 24, capito? Non
0: però dai, ce ne sono altri 6-7, so. Capisci?
1: Vabbè. Teniamo duro, dai.
5: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Estate.

0: Le 6 e 16 minuti in questo istante, Alok, Khalid, Dive Into Me, questa è Dimensione Suono Roma, Gladiatori,
1: buongiorno!
0: I vostri messaggi, le vostre voci al 393 0119 119, dove sono i gladiatori?
2: Buongiorno Rino, buongiorno Gippo, dal vostro portiere, e anche oggi bisogna lavorare. Mi chiamo Fulvio.
0: Ciao,
2: buona giornata a tutti.
0: Ciao, un abbraccio. E a proposito di portieri, guarda che collegamento. Parliamo di mondiali.
1: Cristiano Ronaldo entra nei libri di storia, non solo per quello che guadagna e non solo per la sua fantastica carriera,
0: né tantomeno per quello che ha vinto.
1: Esatto, perché è il primo giocatore della storia del calcio mondiale a segnare in 6 mondiali diversi. E
0: hai
1: questa
0: capito?
1: È una grande notizia per uno come lui, che comunque ha dedicato tutta la sua vita al calcio.
0: Sì, sì, è vero.
1: Fa un tipo di vita veramente tipo di frati, no?
0: È il mondiale dei vecchietti, tra virgolette, no? Perché abbiamo visto anche Leo Messi, è diventato il miglior marcatore all time della storia dei mondiali. Cristiano Ronaldo a 41 anni, ieri nel 5-0 contro l'Uzbekistan, allenato da Fabio Cannavaro, ha messo a segno una doppietta, diventando così un altro record man.
1: Anche se mi dicevi tu che questi mondiali è un po' sottotono, mi sbaglio, lui
0: nella primissima partita non ha convinto, nella seconda, che era quella giocata ieri, insomma.
1: Vabbè,
0: ha dimostrato che lui c'è,
1: anche perché comunque cominciamo a parlare di un ragazzo che c'ha quanti, 40 anni?
0: 41
1: anni, e comunque il calcio mondiale oggi è fatto di tutti i ragazzini, quindi c'è ancora segnale a questa età, tanto da cappello, grande Cristiano, dai.
3: Sole, musica, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Estate.
5: Sole.

0: San Giovanni, Malibu su Dimensione Suono Roma, neanche a farla apposta perché oggi è proprio San Giovanni.
1: No, ma poi questo, oggi c'è proprio il clima di Malibu, cioè,
0: uguale.
1: Gradi,
0: l'umidità è quella.
1: È quella, è quella.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Sono Emiliano dalla provincia di Torino.
1: Ciao Emiliano.
2: E oggi qui è festa. Festa perché a Torino è San Giovanni. E faccio gli auguri a tutti i Giovanni.
0: Hai capito?
2: Ciao e in bocca al lupo a mia figlia che oggi fa gli esami di terza media all'orale. Ciao.
0: In bocca al lupo a tua figlia e grazie,
1: grazie
0: per
1: grazie.
0: Averci informato che a Torino oggi è festa. Addirittura ci sarà il fallò di San Giovanni.
1: Vabbè, queste cose, vabbè, queste sono usanze che giustamente nella città lontana non conosciamo noi. No?
0: Corteo, il falò. Addirittura il, in base a come il falò viene, ci sarà indicato il futuro della città per il prossimo.
1: Ci sono pure stato a Torino, però questa cosa non la sapevo. Vabbè, ci sono stato d'inverno io magari.
0: No, ecco. Eri fuori stagione.
1: Qui non
0: caso.
1: Si può fare il falò, meglio.
0: A Roma no.
1: Con sto caldo, meglio non qualcosa, sai, pia fuoco tutto.
0: A Torino le temperature sono leggermente inferiori.
1: Nerone ci insegna che è meglio non fare falò qui,
0: Evitiamo.
1: Vabbè.
0: Restate con noi, tra poco al manacco del giorno oggi, le 6:21. Siamo in diretta e saremo qui fino alle 10.
3: Go! Your Energy Music.
4: Addicted to you, hooked on your love, like a power
3: drug. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
5: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 28 giugno Astoria ribolla gialla spumante 75 cl a 2,49 euro e Heineken birra 66 cl a 79 centesimi. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
3: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan zero, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
6: Honda Motoroma!
7: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
8: Roma è pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella fan zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.
9: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campo e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Dimensione Suono Roma, meteo.
10: Ci attendono a mercoledì all'insegna ancora del caldo nel Lazio, anche se le temperature magari 1-2 gradi in meno rispetto ai giorni scorsi risulteranno, però i 34-35 gradi li toccheremo comunque. Inoltre è da segnalare ancora un po' di instabilità, quindi la possibilità di qualche nuovo temporale a ridosso principalmente dell'Appennino, ma temporali che poi scendono anche verso le zone piedemontane e localmente raggiungono anche la costa. Prossimi giorni invece minor probabilità di pioggia e il caldo che tornerà intensificarsi. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
11: Su Dimensione Suono Roma,
3: la sveglia dei gladiatori.

0: Questa è Dimensione Suono Roma, Gladiatori. Buongiorno. Quante cose abbiamo da fare questa mattina, soprattutto è un almanacco bello ricco.
1: Bello carico, sì, sì.
0: Facciamo entrare subito l'orchestra medievale e scopriamolo insieme.
1: Vai.
0: Che giorno è oggi? Mercoledì 24 giugno 2026. Mancano 190 giorni alla fine dell'anno.
1: Oh, allora, partiamo dai santi, che come dicevamo prima, oggi è uno più uno, ne basta uno, ne perché basta è importantissimo. Uno. Oggi è la natività di San Giovanni Battista, cioè parliamo di uno dei santi più famosi e soprattutto amico proprio di Gesù.
0: Lui, strettissimo.
1: Sì.
0: Comunque la cosa più importante da sottolineare è che oggi, se avete amici, colleghi, parenti che si chiamano Giovanni o Giovanna, pagano la colazione.
1: Esatto. Allora, poi per l'accade oggi nel 1910 veniva fondata una delle case automobilistiche più famose del mondo, ma soprattutto orgoglio italiano,
0: Alfa Romeo.
1: Dai. Pensa, lo sapevi che la città di Napoli ha avuto un ruolo centrale nella storia di questa casa automobilistica?
0: Vabbè, certo, no, con la famosa fabbrica di Pomigliano.
1: Bravo.
0: È passata la storia. E poi c'è da dire che l'Alfa Romeo è la marca italiana di automobili mia preferita.
1: Ah, vero?
0: Sì, sì. La preferisco alla Fiat.
1: C'è ancora l'Alfetta,
0: E alla Ferrari. No, io ero in Alfetta. Quando andavo io a scuola c'era l'Alfa Mito.
1: La Mito.
0: Con quei fari che sembrava uscita.
1: Poi era piccolina per i giovani.
0: Dal 2050.
1: Poi andiamo avanti. Nel 1901 Pablo Picasso espone per la prima volta i suoi quadri in una mostra. Quindi Pablo Picasso, io c'ho un quadro di Picasso.
0: Hai detto niente, dove l'hai messo?
1: Al bagno. Mi piace guardarlo mentre lo facciamo.
0: Giusto. Occhio all'umidità, lì, perché magari ti si rovina. Nati in questo giorno.
1: Oh, allora, cominciamo a fare gli auguri a tante personalità importanti,
0: Iniziamo. Renzo Arbore, 1937, nasceva oggi a Foggia.
2: Metti che ti presenti a una ragazza e dici: suono bene il clarinetto.
1: Vabbè, questa è una canzone che ha fatto storia, perché oltre ad essere molto divertente è piena di doppi sensi, e Renzo Arbore con la sua ironia è riuscita a portarla sul palco di Sanremo. Io me lo ricordo.
0: Nel 1986 brano si è classificato secondo.
1: Sì, è vero.
0: Quell'edizione fu vinta da Eros Ramazzotti con Adesso tu.
1: Questa è una grande canzone, però
0: poi
1: molto divertente.
0: Renzo Arbore anche nel mondo della TV e dell'intrattenimento
1: della radio, specialmente
0: ha segnato un'epoca.
1: Radio,
0: bravo,
1: grandissimo personaggio.
0: Andiamo avanti perché a proposito di persone che hanno segnato un'epoca, soprattutto qui in Italia, dobbiamo anche ricordare il compleanno oggi nel 1938.
1: Sentite bene,
0: di Edoardo Vianello.
3: Abbronzatissima.
0: Yes.
1: Beh, il cantante estivo per eccellenza italiano.
0: Senti che twist, ragazzi.
1: Ma dai, ma stiamo scherzando.
0: Ma dove vai?
1: I primi jukebox, le spiagge, le ragazze pulite che ballavano il twist in spiaggia. Ma che bello.
0: Edoardo Vianello, che è stato protagonista della Notte Bianca dell'Eur qualche giorno fa, e nonostante l'età comunque ha voglia di esibirsi e di mettersi in gioco.
1: C'è una tempra vera, veramente bello.
0: Ma così non ne fanno più.
1: No.
0: E chiudiamo sulle note di questa canzone ricordando anche il compleanno del GOAT, perché oggi nel 1987 nasceva Lionel Messi. Auguri alla pulce.
1: Ieri è uscito questo sondaggio e comunque la scampa lui è il giocatore più forte della storia.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Estate,

0: Ritmi History 80.
1: Questa mattina il viaggio indietro nel tempo non lo facciamo a bordo della DeLorean, ma a bordo dell'imbarcazione azzurra, perché quell'anno, nel 1983, l'Italia scopre la vela grazie alle imprese nella Louis Vuitton Cup.
2: E visto il caldo, Sunshine Reggae, loro sono i Laidback.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10, le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: in reggae.
1: Buongiorno Ceppo, buongiorno Rino, Marco Castelli Romani.
0: Ciao Marco. Mi
1: fate gli auguri a mio cognato che si chiama Giovanni.
0: Va bene.
1: Fa il compleanno oggi.
0: Pure.
1: Noi abbiamo sempre chiamato Ciccio.
2: Ciccio Giovanni.
1: Buongiorno a tutti i gladiatori.
0: Ciao Marco, allora oggi ti comunico che non è soltanto il suo compleanno, ma il 24 giugno si celebra anche San Giovanni.
2: Ma soprattutto
0: quindi...
2: Ciccio Giovanni oggi paghi l'aperitivo a tuo cognato. Ecco, non ti scordare.
0: L'aperitivo per il compleanno. Il cornetto e il cappuccino invece per l'onomastico.
2: Bravo, bravo.
0: Mica
2: bravo.
0: Te la puoi scansare così. Comunque siamo pronti come promessa a giocare con voi e quindi gladiatori della prima ora fatevi sotto, ritorna all'arena.
2: Ecco, come abbiamo detto in apertura, oggi giochiamo subito con voi i gladiatori della prima ora, quelli che si sono svegliati prestissimo. 393 0 119 119, questo è il numero per cominciare a prenotarvi. Basta un semplice messaggio con la parola arena, test di cultura generale, due di voi uno contro l'altro, il più bravo si porta a casa la t-shirt dell'estate,
0: quella con su scritto ridi è gratis, la t-shirt ufficiale di ogni vero gladiatore.
2: Mettiti
0: quindi
2: in gioco, provaci anche tu, dai, che è presto, forza.
0: 393 0 119 119, questo è il numero, manda ora un messaggio con la parola chiave
2: arena.
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
4: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
3: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
4: Fashion, trendy e potenti.
3: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
6: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Ketama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Labella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche Talk, DJ Set e Tattoo Live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
7: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
8: Su Dimensione Suono Roma.
9: La sveglia dei gladiatori.

0: Questo disco Marina Rey su Dimensione Suono Roma Primavera, che ormai è
1: passata
0: terminata.
1: Passata la primavera, cioè,
0: già da qualche giorno.
1: Siamo in piena estate.
0: Siamo pronti a giocare, andiamo.
2: L'arena dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Oggi una sfida tutta al femminile. In collegamento con noi ci sono Monica e Carla. Ciao ragazze.
0: Eccole, buongiorno, benvenute. Siete in diretta.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutte e due, benvenute in diretta qui con noi. Allora partiamo. Grazie. Da Monica. Monica, sei stata contattata per prima. Raccontaci da dove ci ascolti e che cosa fai di bello.
3: Allora, vi ascolto da Roma, zona Prati,
1: sì.
3: E mi sto preparando per andare al lavoro, ma non mi va.
1: Che fai? Che fai? Che bello, Monica?
3: Sono tristemente impiegata di banca.
0: Hai capito. Però vabbè, possiamo dirlo. Ragazzi. Posto fisso.
1: No, c'è pure l'aria condizionata tutto il giorno.
3: Quando funziona. Quando funziona.
1: Ah, c'ha ragione, c'ha ragione.
0: Carla, tu invece da dove chiami e di cosa ti occupi?
4: Ciao, non ti lamentare, bella mia. Io faccio la cuoca e non ho l'aria condizionata,
1: no!
4: Neanche il ventilatore.
0: Porca miseria. Hai vinto.
1: Ha vinto, ci credo.
3: Ha vinto Carla, lo stanca.
1: Allora, ragazze, il gioco è semplicissimo: tre domande di cultura generale, una specifica su Roma, sulle curiosità della nostra città. Monica, giochi con me? Sei pronta che partiamo?
3: Ok.
1: Vai.
2: 3, 2, 1, 0.
1: Monica, nella ricetta originale del pesto alla genovese ci va il parmigiano?
3: No.
1: Il colore ufficiale delle moto Kawasaki?
3: Rosso.
1: La piazza della Fontana di Trevi?
3: Via.
1: È l'ultima, buttati, c'hai 10 secondi ancora.
3: Savona.
1: Piazza? Savona?
3: Savona
0: ha detto, no. Passa. Ragazzi,
1: Monica. Sei de Prati, mica sei de Figulle,
0: cioè ti rendi conto?
1: Vabbè, allora comunque,
0: non ne hai azzeccata neanche
1: manco
0: una.
1: Monica, io capisco che sei 6,50, però porca miseria. Allora, nella ricetta originale del pesto alla genovese il parmigiano c'è,
0: ma
1: c'è
0: certo.
1: E c'è pure il pecorino. Vabbè, il colore
3: solo pecorino.
1: Ecco, il colore ufficiale delle moto Kawasaki è verde lime, sono proprio riconoscibilissime perché hanno quel verde molto acceso.
0: La Ducati è rossa.
1: Esatto.
3: È la Ducati.
1: E la piazza della Fontana di Trevi non è Piazza Navona, ma è Piazza Trevi, si chiama proprio così perché c'è la fontana. Comunque, purtroppo Monica, mi dispiace dirti che ti fermi a 0-0.
0: Carla, abbiamo un rigore a porta vuota da segnare. Ti basta rispondere correttamente ad una domanda.
3: Basta una,
0: e porti a casa il premio. Andiamo.
2: 3, 2, 1, 0.
0: Come si chiama lo strato più interno della Terra, quello composto da ferro e nickel?
3: Fatto.
0: Chi è il creatore del celebre personaggio dei fumetti Spider-Man?
3: Fatto.
0: Quanti premi Oscar in totale ha vinto il regista romano Federico Fellini?
3: Fatto.
0: Buttati, rispondi almeno a una. Come si chiama?
1: Stop.
0: Il tempo è scaduto, Carla. Non
3: erano più difficili per Carla,
0: ma non è
3: dai.
0: Vero, perché lo strato più interno della Terra si chiama il nucleo. È più interno.
3: Ragione.
0: E quindi il creatore del celebre personaggio.
1: È come l'interno di tortellini, Carla.
0: È la stessa cosa. È la stessa identica cosa. Solo che qui non c'è il prosciutto. Il personaggio dei fumetti Spider-Man è stato creato dalla mente di Stan Lee, che ha realizzato poi anche tutti i vari protagonisti della Marvel. I premi Oscar in totale che ha vinto Federico Fellini sono 5, non 3, non 4, non 2, non 1, ma beh 5. Niente ragazzi,
3: però alle 6:30 di mattina potete fare due più facili,
0: che puoi farci.
3: Ha ragione,
1: ragione però.
0: Le domande tanto sono facili quando conoscete le risposte.

0: grazie per aver giocato con noi, è stato un piacere per noi avervi qui in diretta e ci sentiamo alla prossima.
1: Ciao ragazzi,
2: ciao, buon lavoro, buona giornata, ciao.
3: Riascolta l'Arena dei Gladiatori sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Marco Mengoni, tutti i miei ricordi su Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Chi c'è lì fuori?
2: Buongiorno, magari avete finito le magliette. Mi avete fatto arrendere. Manca Carlo.
0: Oh, ma questa, come si dice, complottismo. Noi non è che facciamo le domande difficili perché abbiamo finito le maglie, anzi. Però su sei domande neanche una risposta.
1: No, e poi non mi puoi dire che a Fontana di Trevi sta Piazza Navona. Solo per quella non la puoi vincere, dai.
0: Vi perdoniamo soltanto perché mattina presto.
1: Esatto.
3: Buongiorno ragazzi, Gabriele da Canada.
1: Ciao, ciao Gabriele.
3: Dai regà, 25 giorni e vengo in Italia con la famiglia. Dai, non vedo l'ora. Buongiorno a tutti.
0: Ciao Gabriele. Allora, una volta assorbito poi il jet lag, sì? Quando tornerai in Italia ti aspettiamo nei nostri studi.
1: Ci verrà a trovare, pensa, mi ha promesso una bottiglia di sciroppo d'acero canadese originale. A te ti ho fatto portare un cucciolo di alce.
0: Di alce.
1: Perché so che comunque ti piacciono gli animali.
0: Poi è pratico da tenere in casa, una volta che cresce, gestibile, figurati.
1: Comunque, tornando a parlare di abbigliamento.
0: Aspetta, fermati, perché lo diciamo tra poco. Restate qui.
1: Ok, state qui,
0: Vi lasciamo sul filo del rasoio.
4: La sveglia dei gladiatori. Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
5: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
4: Su dimensionesuonoroma.it.
6: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
8: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
0: Buon mercoledì a Salvatore Lordi, con lui ora tutte le ultime news dalla capitale.
9: Buongiorno da Salvatore Lordi. È stata trovata senza vita dai vigili del fuoco la 92enne nell'incendio della sua casa a Collepardo nel Frusinate. L'anziana era da sola quando è divampato il rogo, una distrazione o forse un guasto all'origine della tragedia. Il crollo di un ponteggio ai Colli Portuensi a Roma: non sono in pericolo di vita i due operai di origine romena che stavano lavorando al rifacimento della facciata di un palazzo. Da accertare le cause del crollo del ponteggio. La morte di Satnam Singh, il bracciante indiano morto nel giugno del 2024. Il PM ha chiesto 22 anni di reclusione per Antonello Lovato. L'imputato, suo datore di lavoro, è accusato di omicidio volontario con dolo. Il 7 luglio prossimo dovrebbe concludersi il processo. La vicenda delle sorelline ritrovate a Formia: ha rinunciato al mandato uno dei legali della madre. Giuseppe D'Amici ha motivato la decisione per sopraggiunti motivi personali e professionali. Nella giornata mondiale delle dipendenze, Monsignor Fisichella ha fatto visita a Villa Maraini. Ridate dignità e speranza a chi l'ha persa a causa della droga, ha detto Fisichella, che ha conosciuto da vicino il modello terapeutico della fondazione. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, le 7:02.

0: diretta. In quest'ora troveremo il nostro Emiliano Bonini con la sua Vox Populi, un salto negli anni 80 come al solito, e il secondo momento gioco di questo mercoledì. In quest'ora trovate la biga dei gladiatori. Vediamo se questa volta qualcuno si porta a casa le nostre t-shirt. E a proposito di t-shirt,
1: aspetta, perché dobbiamo ricordare il numero 393 0119 119. Tra poco c'è la barzelletta, subito dopo vi raccontiamo io come sono vestito questa mattina in radio.
0: Sì, lo raccontiamo, ma poi metti una bella foto su Instagram.
1: Perché già sono stato preso di mira dal Sorgippo, che come sempre ama prendermi in giro, sfottermi, come si dice.
0: Vabbè,
1: al sud.
0: Ma lo sfottò a Roma, c'è sta, eh? Ma più tardi rimanete qui perché vi devo raccontare e vi farò vedere anche le immagini. Partiamo.
2: La barzelletta di Geppo.
0: La nostra vecchietta amica pensionata, la signora Teresina, di buon mattino si presenta in una macelleria. Quando entra il macellaio la conosce, come la vede, fa: buongiorno Teresina.
3: Buongiorno signor Mario, che le do stamattina? Senta signor Mario, ce l'ha un po' di carne da fare ai ferri?
0: Il macellaio fa: ma certo signora, quanta gliene do?
3: Un bel gommitolo.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 92.

0: notte, Delia al mio paese. Ci siamo, fino alle 10, Geppellino De Niro. Oggi il sottoscritto, secondo il Sergeppo, non è vestito bene.
1: No, non ho detto che non sia vestito bene. Allora facciamo, svegliamo starcano, no?
0: Sì, sì.
1: Allora, Rino viene sempre vestito normale, come tutti i ragazzi della sua età, no?
0: Jeans e maglietta.
1: Un jeans e una maglietta, come diceva il grande Nino, oppure una camicetta. Stamattina si è presentato qui in studio, prima mattina alle 6, lo vedo entrare, porta. Allora, una camicia a maniche corte, che è di lino?
0: Nera.
1: Di lino.
0: Nera. Esatto.
1: I pantaloni morbidi di lino.
0: Di lino,
1: un
0: sì.
1: Un mocassino
0: bianchi,
1: nero.
0: Bianchi, bianchi, pantaloni bianchi.
1: Pantaloni bianchi, camicia nera, tutto di lino. E un mocassino estivo.
0: Estivo.
1: E mi ha ricordato sta persona qua. Fagli sentire.
0: Ecco, ve lo ricordate,
1: vai,
0: non
1: vai,
0: quando
1: vai, metti,
0: cantava
1: metti.
0: Con Apicella. Voglio che ti
1: voglio. Me pare Apicella.
0: Non sa c'è che ha già fa.
2: Si dà già fa sentire questa canzone qua.
1: Gli manca una chitarra e in Costa Smeralda con Berlusconi. No, vabbè, vabbè. Adesso tra brevissimo troverete la foto su Instagram, cioè, andate per favore a commentarla, Rino De Niro su Instagram, mi raccomando,
0: io non ce la faccio,
1: siate
0: più.
1: Clementi con i commenti.
0: Che tu mi vedi la mattina e mi dici me pari a Vicella stamattina.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: E 7:17 tutte le mattine qua c'è una novità e a quanto pare il Sir Geppo mi ha messo nel mirino perché vestito in questo modo sembro Mariano Apicella che i più ricorderanno.
1: Il periodo è pure quello,
0: per l'amicizia con Silvio Berlusconi.
2: Ciao ciao Geppo, ciao Rino!
0: Ciao!
2: Alessandro da Colombo!
0: Bella Ale!
2: Ah Rino! Baci, ti sei vestito tutto di lino!
0: Di lino, esatto!
2: Te potevi vestire tutto da Geppo! Ah, che battuta! Mamma mia come so, ciao!
0: Meno male che te lo dici da solo, Ale, guarda! Piccolissimo break, restate con noi, tra poco ritorna anche Emiliano Bonini. A proposito di gente che si veste bene,
3: eh? Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
4: Prepara lo smartphone, tra poco si gioca.
5: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me, che sono socio.
6: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le coop ed ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
8: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
7: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
5: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
9: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
3: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
0: Mamme e papà all'ascolto, fate attenzione, vi regaliamo due ingressi per andare al Super Jump Roma Piazza Mancini.
1: Ma che cos'è Super Jump? È un universo gonfiabile di oltre 2000 metri quadri dove energia, movimento e divertimento prendono vita. Un'esperienza interattiva fatta di ostacoli, sfide e momenti di pura leggerezza
0: che valgono per i più piccoli ma anche per i più grandi.
1: Certo.
0: Vi regaliamo due ingressi questa mattina. Come si gioca? Semplice, vi basta inviare la parola chiave super a questo numero
1: 393 0119 119. Va bene un WhatsApp ma anche un SMS, l'importante è che contenga la parola super.
0: Boing boing, ecco. Boing.
1: E prova anche tu a vincere questi due fantastici ingressi per Super Jump a Roma a Piazza Mancini.
0: Noi torneremo a giocare anche più tardi, quindi continuate ad ascoltare Dimensione Suono Roma. Tutte le info le trovate sul nostro sito
1: dimensionesuonoroma.it.
0: In bocca al lupo.
10: Game on. Gentile passeggero, i Beauty Bus di Porta di Roma è partito
11: e dal 26 al 28 giugno ti aspetta la Beauty Lounge di Porta di Roma.
10: Prossima fermata, Glow.
11: Scopri di più sul Beauty on Tour 2.0 su portadiroma.it.
12: Al 30 giugno da Pewex scopri le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Salmone a trance a 9,90 euro al chilo e pesche gialle italiane a 1,49 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Dimensione Suono Roma, meteo.
13: Ci attendono a mercoledì all'insegna ancora del caldo nel Lazio, anche se le temperature magari 1-2 gradi in meno rispetto ai giorni scorsi risulteranno, però i 34-35 gradi li toccheremo comunque. Inoltre è da segnalare ancora un po' di instabilità, quindi la possibilità di qualche nuovo temporale a ridosso principalmente dell'Appennino, ma temporali che poi scendono anche verso le zone piedemontane e localmente raggiungono anche la costa. Prossimi giorni invece minor probabilità di pioggia e il caldo che tornerà intensificarsi. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: sveglia dei gladiatori.
1: Estate!
2: Tribale. Ciao, sono Lodi.
3: Il ritmo della capitale.
4: Un riflesso di mare, un segno tribale.
5: Un saluto a tutti gli amici di Dimensione Sonora.

0: questa è Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. E ora siamo pronti anche con il nostro Emiliano Bonini.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
2: Estate.
0: Emiliano, facce ridere.
3: Mamma mia, grandissimi.
4: Gepperini.
5: Tutto attaccato. Grandissimi,
3: grandissimi. Allora, il tema di oggi gli piace a Rino, eh?
0: Di che si parla?
3: No, non è vero, no, no, non è vero. La storia di Roma come nessuno ve l'ha mai detta, no?
0: Sì, momento e parliamo, cultura.
3: Bravissimo, quindi parliamo di due gemelli, fratelli famosi, no? Che a Rino, ovviamente, i primi fratelli famosi che vengono in mente, chi so?
5: I fratelli Galla, che erano
3: bravissimo.
0: Mamma
3: ma non so loro, perché no, parliamo di Roma.
5: No, allora
3: vi ho gabbato, vi ho gabbato. E so Romolo e Remolo. Okay. Remolo, soprattutto.
5: Remolo,
3: ah,
5: dici.
3: Quando ero piccolo mi piaceva troppo di Romolo e Remolo. Che devo fare?
5: Era uno di sette anni. No? Remolo era uno di sette anni.
0: Troppo. È lui, sì, sì.
3: Allora, quelli invece suonavano la chitarra, seminavano. È incredibile. Allora, non facevano arto dalla mattina alla sera, e anche perché come potevano nascere in maniera diversa, considerato che il padre era il dio Marte, praticamente a casa era sempre una rissa. Allora, il problema è che la mamma era una che gli erodeva sempre, infatti era sempre colpevole. Come per mai? Questo si chiamava Rea Silvia.
5: Questa è sottile, eh?
3: Vabbè, in realtà non è vero, dai, in realtà Silvia era una sorta di suora. Praticamente una coppia del genere, manco su Temptation Island, vedete. Questa donna era talmente fortunata che appena partorì la uccisero. Pensate, bello. Perché all'epoca le vestali non potevano fare cose zozze, no. Praticamente. Quindi niente, ha fatto subito una brutta fine.
5: Solo al tempio.
3: Sì. Comunque a sti gemelli gli dice subito male.
0: Quello è vero.
3: Appena nati li buttarono dentro al Tevere.
5: Sì.
3: Capirei,
5: che all'epoca era pulito, però.
3: Sì. Successe adesso, praticamente immediatamente li trasformarono in due uomini topo, praticamente.
5: Certo,
3: no?
5: Certo, radioattivi.
3: Fortunatamente i due vennero presi da una lupa e vennero subito allattati, così dopo il bagno al Tevere i superpoteri divennero due.
5: Certo.
3: Uomini topo lupo divennero, pensa, incredibile.
0: Supereroe definitivo.
3: Sì, quindi immaginate che bei ragazzi che erano Romolo e Remo. Proprio molto carini. I fratelli avevano una fissa in testa, no? Quella di fondere Roma. E siccome se volevano molto bene, li chiamano.
0: Scusami, Emilio. Di fondare Roma, non di fondere.
3: Ah, oddio, scusa.
5: No, devi stare attento, niente. Emiliano, quando parli? Devi stare attento. Qui abbiamo.
0: No, cioè, perché c'era qualcosa che non mi suonava.
5: L'Accademia della Crusca.
0: Fondare.
3: No, perché già esisteva Roma. Perché già esisteva.
0: La cioccolata in spiaggia. Oh.
3: Oh, litigavano continuamente su chi dovesse comandare la città.
5: Sì.
3: E a questo punto Romolo, con lo stesso spray che c'hanno l'arbitri, no?
0: Sì.
3: Quando dopo che l'hanno creato, delimitò i confini della sua futura città.
5: Esatto.
3: Pensate, Remo che era un burlone oltrepassò il limite, e Romolo invece di fischiare il fallo e fargli battere la punizione, sapete che fece?
0: Che fece?
3: Lo uccise.
0: Mazza
3: Carucci,
1: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Rhythmic History 80.
1: Il cagnolino bianco e più buffo della TV degli anni Ottanta si chiamava Spank.
2: È lo Spank, è famosissimo.
1: Bravo. Il cartone debutta proprio nel 1981.
2: L'anno in cui Kim Carnes arriva sulle radio con Bette Davis Eyes.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni Ottanta, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.
3: 81.

0: salto indietro questo.
1: I vostri messaggi 393 0119 119. Gladiatori, buon mercoledì a tutti.
2: Buongiorno Gippo, buongiorno Avicella, buona giornata.
0: Ve lo ripeto,
1: a proposito,
0: andatevelo a vedere sul profilo Instagram di Rino De Niro.
1: Ho pubblicato,
0: c'è la foto, ecco.
1: Visto che eravate curiosi, ho pubblicato l'outfit di oggi.
0: Andatevelo
1: del sottoscritto.
0: A vedere, è fantastico.
1: Ok. E fatemi sapere se somiglio a Mariano Apicella, ecco, oppure no.
0: Fatelo
1: per
0: adesso,
1: me non
0: perché
1: cavolo,
0: a mezzogiorno
1: però.
0: Rino c'ha l'aereo e sta a Porto Cervo più tardi.
1: No, vado a Capri a suonare, capito, a ballare sui tavoli. Comunque sono le 7.37. Io direi di aprire le danze perché c'è un altro momento gioco.
0: Esatto, il secondo di questo fantastico mercoledì. Arriva la biga dei gladiatori, il gioco dove si partecipa in due, si vince o si perde in due. Non è una sfida uno contro l'altro, ma è un gioco di collaborazione.
1: Esatto.
0: Velocità e soprattutto, diciamo, abilità,
1: Prenotatevi, la regola d'ingaggio è unica e semplice: mandare ora un messaggio scritto vocale con la parola biga al 393 0119 119. Biga a questo numero, mi raccomando, scritto vocale, il messaggio non fa differenza perché magari riuscite comunque a prenotarvi. Restate qui, piccolissimo break, e poi torniamo con i due concorrenti di questa mattina.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
9: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
10: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
11: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la tecnologia incontra la prevenzione. Scopri la CardioTAC di ultima generazione, un esame che consente di visualizzare il cuore e le coronarie con altissima definizione. Professionisti affermati, tecnologie avanzate e attenzione al paziente per una diagnosi completa e sicura. Prenota subito la tua CardioTAC al costo di 400 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario Dr. Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
12: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis, buongiorno convenienza!
14: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese, info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: Dimensione Suono Roma. In questo mercoledì mattina si gioca, vi presentiamo i due fortunati concorrenti di oggi.
1: La biga dei gladiatori.
2: Apriamo le porte del Circo Massimo ai due aurighi del giorno, loro sono Luca e Matteo.
0: Eccoli.
3: Buongiorno. Ciao, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, siete
3: buongiorno.
2: Voi più che concorrenti siete due apostoli.
0: Due apostoli.
2: Luca e Matteo. Non capita mai. Allora conosciamoci
0: gioco
2: ancora,
0: biblico.
2: Dai. Luca, da dove ci ascolti e che fai di bello? Vai.
3: Ti ascolto da Roma, faccio di bello. Lavoro in una information technology, una ditta di information technology.
2: Information technology, benissimo.
3: Sì, dai.
2: Bene, bene, bene, è tutto chiaro. Matteo, vai, tocca a te.
4: Allora, io niente, che sto a Rieti, anche se sono originario di Roma e faccio il militare dell'esercito.
0: Un altro militare.
2: Che, con che grado, che Matteo? Bello. Siamo curiosi, che grado c'hai?
4: Diciamo, primo graduato, si dice.
2: Ah, primo, che equivale a che è, ufficiale o sottufficiale?
4: No, è truppa,
2: Ah, truppa, no, okay. Non siamo molto...
4: La parte attenti. Forte.
0: Okay, okay. Quindi, Matteo, in caso ti chiamano subito, no?
2: Ma Matteo è quello che sta al trincea, è il primo. Ma Matteo, va un po' a vedere che è successo.
0: Matteo, affacciati un attimo, vedi un po'.
2: Affacciati dalla trincea. Allora, ragazzi, dai, vabbè, scherziamo noi naturalmente. Oggi giochiamo con la biga, quindi adesso in 45 secondi dovete elencare 10 definizioni che vi chiederà Rino. Il difficile di questo gioco è essere veloci a passarvi la palla. Inizia Luca, a seguire a Matteo, uno per uno dovete arrivare a 10 in 45 secondi.
0: Dovete elencarci 10 saghe cinematografiche famose.
2: Dai che ce ne stanno tante, eh.
3: Venezia.
2: Luca.
3: Venezia.
0: Chi?
2: Stoppa un attimo.
0: Venezia.
2: Aspetta un attimo.
0: Che vuol dire Venezia?
2: Aspetta, aspetta.
0: Secondo. No. Un attimo.
2: Luca, scusa, ti spiego.
3: No.
0: Calmo, calmo.
2: Saghe cinematografiche vuol dire, che ti posso dire, quei film famosi che hanno più capitoli e sono...
4: Ah, okay. Ah, saghe. Non avevo capito neanche io.
0: Saghe. Quella della porchetta,
2: allora, ricominciamo,
0: il
2: aspetta, ricominciamo. Va a partire a tempo.
0: 10 saghe.
2: Saghe.
0: Cinematografiche famose. Andiamo, iniziamo bene.
3: Western.
2: No,
3: Western.
2: No, no, aspetta. Luca, Luca,
3: aspetta.
2: Le saghe sono che tipo, te ne dico una, la più famosa è tu.
3: Dai.
2: Star Wars. Star Wars, okay. C'ha 9 capitoli.
3: Ah.
2: Quella è una saga cinematografica. Quindi un gruppo di film, dei film famosi che hanno
3: va
2: più.
3: Va bene, capitoli. Questa non la diciamo.
2: Ah, no, ve la do, questa è un bonus.
0: Questa ve la regaliamo.
2: Ricominciamo.
0: Che se no,
2: è la terza volta.
0: Facciamo mattina,
2: vai.
0: Dai, forza.
2: Luca, vai. Vai.
3: Star Wars.
2: Ok,
3: Star Wars.
2: Matteo.
4: Il Padrino.
2: Bravo,
4: il padrino,
2: Luca.
0: Bravo.
3: Harry Potter.
0: Harry Potter.
2: Bravo, Matteo.
0: Bravo.
4: Una notte da leoni.
2: Bravo,
0: sì, ci sono
2: Luca.
0: Tre capitoli, vai.
2: Dai, quelle famose, le più famose, dai.
0: Che hai detto? Non
3: ti ho Beverly Hills.
0: Chi?
2: Beverly Hills, Beverly Hills Cop.
0: Okay.
2: Vai, Matteo.
3: Rocky.
2: Bravo, Luca, bravo. Luca.
0: Sbrigatevi, ragazzi.
2: Chi?
3: Rambo.
2: C'è sta.
0: No, il tempo è scaduto, ragazzi.
2: Raga, oggi non era difficile.
3: È una partita male, però.
0: Molto male.
2: Ah, no, partita malissima. Allora, ve ne chiamo alcune che sono famosissime.
0: Il Signore degli Anelli.
2: Harry Potter.
0: Matrix.
2: Alien.
0: Marvel.
2: James Bond.
0: Fast and Furious.
2: Mission Impossible.
0: Indiana Jones.
2: La sveglia dei gladiatori.
0: Ce n'erano che ce n'erano, ah, ragazzi. No. Mannaggia.
3: Vabbè.
2: È stato un inizio un po' così.
3: Difficile.
2: Però vabbè, dai, c'è sta.
3: Naturalmente... Scusa Matteo, è colpa mia. Ma tranquillo.
2: Vi facciamo rigiocare e soprattutto grazie per la simpatia e per essere stati al gioco qui con noi. Noi vi auguriamo una buona giornata e un buon lavoro a tutti e due.
0: Ciao Luca, ciao.
4: Grazie a voi. Ciao a tutti.
1: Riascolta la biga dei gladiatori in podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ragazzi, il gioco è stato divertente, ma i vostri messaggi ci fanno sentire male.
1: Mettene qualcuno perché mi sto sentendo male.
0: Che è successo? La biga di oggi, il tema era elenca 10 saghe cinematografiche.
1: Esatto.
0: Loro all'inizio non hanno capito, tant'è che abbiamo dovuto far ripartire il tempo due volte. Che spettacolo.
2: Vi prego, dategliela lo stesso la maglietta. Io non ho riso mai tanto come stamattina. Vi prego, regalategliela. Arianna da Roma, vi prego.
0: Arianna, ciao. Ma poi la prima cosa che ha detto:
1: Venezia,
0: ma
1: forse
0: aveva
1: capito il festival. Venezia, festival
3: ma... Buongiorno, gladiatori. Ma che si ha visto Sagre de Marino?
0: Quelle di provincia poi sono sempre le più belle.
4: Signori miei, qui si sono fatte un sacco di saghe, ma tante saghe mentali. Luca da Latina, ciao!
5: Le saghe ce ne stanno da saghe, quella circolare, quella elettrica.
0: Poi.
5: Non so, le saghe. Ah, scusate, l'ho sbagliato io.
0: Facciamo ripartire il tempo.
6: Ari, buongiorno, comunque Starpicio. È quella, una saga come quella, porca miseria, che non gli viene in mente.
0: Ha ragione, però.
6: Saluto dalla Bottecuccia.
0: Ciao Sabrina, grazie.
1: Starpiccio, non Starpicciu, perché è sardo, perché non ce l'è già usato.
0: È di Bucarest. Io mi sento male.
1: Starpicciu picciu.
0: Tu quando vedi un gattino in strada che fai?
1: Picciu picciu picciu.
7: Buongiorno, Simone da Roma.
0: Ciao Simone.
7: Il signor Apicella mi dovrebbe spiegare cosa sarebbe la saga Marvel.
0: Quella degli
1: Avengers. Hanno fatto 6-5 film, 6 film, no?
0: Comunque, perché mi ha chiamato signor Apicella?
1: Perché sei vestito come Apicella.
0: Spieghiamo anche questo stamattina, se vi siete collegati solo adesso. Sul mio profilo Instagram, Rino De Niro, c'è una foto, ok, che sono stato costretto a pubblicare perché secondo Geppo l'outfit di questa mattina ricorda quello di Mariano Apicella quando cantava con Berlusconi.
1: No, secondo me, derivate il biglietto, vanno a Porto Cervo.
8: La sveglia dei gladiatori.
9: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
10: Proviamo insieme a fare chiarezza.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
13: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana. 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio. Dal 19 giugno al 13 settembre a Luigile di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigile.it.
0: Buon mercoledì alla nostra redazione, ritorniamo lì per tutte le ultime dalla capitale.
14: Buongiorno da Salvatore Lordi. Tra consegne organizzate tramite chat e depositi di droga nascosti tra le mura domestiche e di oltre 1,5 chili di stupefacente, quello sequestrato dalla Polizia di Stato che ha arrestato 7 persone a Roma, un consumatore è stato segnalato alla prefettura. Il femminicidio di Ilaria Sula, l'ultima udienza nell'aula bunker a Rebibbia, l'arringa della difesa che ha chiesto per Samson di escludere le aggravanti della premeditazione dei futili motivi. La sentenza è attesa per il 27 ottobre. Taxi, le auto bianche scioperano sabato 27 giugno, la protesta per denunciare una forma di concorrenza sleale che rischia di compromettere sia la qualità del servizio sia le tutele previste per gli operatori regolarmente autorizzati. Meteo, bollino rosso per il gran caldo in tutte le province del Lazio in questi giorni, lo fa sapere il bollettino del Ministero della Salute. Roma era inserita nelle città più calde da oltre 24 ore, anche Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo toccheranno temperature superiori ai 30 gradi. Lo sport, il calcio, Gennaro Gattuso il nuovo allenatore della Lazio, la società biancoceleste accoglie con soddisfazione il nuovo mister che torna in Serie A a 5 anni dall'ultima esperienza sulla panchina del Napoli. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Wake up. Gladiatori, buongiorno, pochi secondi alle 8.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon mercoledì 24 giugno 2026, splende il sole sulla città più bella del mondo e inizia una nuova ora della sveglia dei gladiatori.
1: Sì, e questa che inizia adesso è la terza e in quest'ora troverete una nuova entusiasmante puntata di Starpiccio, il nostro Romano Doc Antonio Giuliani, un salto negli anni 80 e il terzo momento gioco del mercoledì. In quest'ora trovate I Love Roma.
0: E quindi se anche voi volete provare a vincere il nostro zaino, fate bene a segnare il numero 393 0119 119.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Se volete mandarci il buongiorno come ha fatto questo nostro amico, il numero è quello che vi ha appena detto Rino. Partiamo.
3: La barzelletta di Geppo.
1: Di pomeriggio un ragazzo a un bar, seduto a un tavolo con una bella ragazza che ha appena conosciuta, una di queste instagrammer, no? A un certo punto lui fa: senti, ma che fai nella vita? E lei, un po' tutta fanatica, gli fa: allora guarda, ho un blog su Instagram, mi occupo di travel, food, nails, fitness, insomma un po' di miscellaneous things. E tu?
4: No, io lavoro.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Rhythmic History 98.

0: Il mese scorso è stata live qui a Roma al Palazzo dello Sport e sta scaldando i motori anche per l'appuntamento del 2027 allo Stadio San Siro.
1: Ci siamo!
0: Annalisa, canzone estiva, questa è Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno, siamo
1: buongiorno.
0: Pronti con una nuova puntata del nostro sceneggiato
2: Star Piccio.
1: Anno 2151, mercoledì. Un accordo di chitarra distorta a 3000 decibel squarciò l'aria. Rino era riuscito a liberare un braccio.
0: Gianna sosteneva tesi e illusioni.
1: Cantava Rino nel microfono della tuta amplificato dai ripetitori della Ducarna.
0: Stonato, lo so, lo ammetto.
1: Le onde sonore della canzone erano così potenti e orecchiabili che i pigiamoidi iniziarono a ballare compulsivamente, perdendo la piega stirata. La pressa si bloccò per un cortocircuito causato dal ritmo incalzante. Correte! Gridò Geppo e i tre si fiondarono di nuovo dentro la Ducarna sigillando il portellone. Bonini si gettò

0: sui comandi dei motori. Generale, ho modificato lo scarico. Se bruciamo le riserve di Bresaola scaduta nello spazio-tempo, forse riusciamo a decollare.
1: Dai, scappiamo Emiliano, forza.
0: La nave vibrò, emise un peto spaziale di proporzioni bibliche.
1: Cosa emise?
0: Un peto. E schizzò via dal pianeta rosa, lasciando alle spalle i pigiami danzanti. Ma la gioia durò poco.
1: Che è successo?
0: Non appena usciti dall'atmosfera, i computer di bordo impazzirono. Ricezione di segnali di soccorso di alta priorità. Sullo schermo apparve la faccia di Geppo. Ma un Geppo con i baffi finti e una benda sull'occhio.
1: E chi è?
0: Qui è il generale Geppo del futuro, disse l'ologramma.
1: Il multiverso.
0: Se state ricevendo questo messaggio, significa che siete nel giovedì della storia.
1: Che vuol dire?
0: Non entrate nell'iperspazio. Ripeto, non entrate nell'iperspazio. C'è un... La trasmissione si interruppe. Davanti alla Ducarna un portale spaziale nero e arancione si aprì improvvisamente, risucchiandoli prima che Bonini potesse toccare i freni.
1: E mo che fine hanno fatto?
2: Riascolta Star Piccio sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Kungs, Boys Noise, Getaway. Questa è Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: E quindi piccolissimo break, restate con noi perché tra poco ritorna anche Antonio Giuliani.
2: Go. Your Energy Music.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
2: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA. Giurisprudenza, economia, scienze politiche, mediazione linguistica, marketing e giornalismo, psicologia, educazione e formazione primaria e servizio sociale. Partecipa all'ultimo Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
3: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan zero, tag 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
4: Honda Motor Roma!
5: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza!
9: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
10: Auto usata da Valentino, sì.
11: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
10: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
11: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
10: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
11: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
10: valentinoautomobili.it.
12: Dimensione Suono Roma, meteo.
13: Ci attendono a mercoledì all'insegna ancora del caldo nel Lazio, anche se le temperature magari 1-2 gradi in meno rispetto ai giorni scorsi risulteranno, però i 34-35 gradi li toccheremo comunque. Inoltre è da segnalare ancora un po' di instabilità, quindi la possibilità di qualche nuovo temporale a ridosso principalmente dell'Appennino, ma temporali che poi scendono anche verso le zone pedemontane e localmente raggiungono anche la costa. Prossimi giorni invece minor probabilità di pioggia e il caldo che tornerà intensificarsi. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Le 8:27, siamo tornati su Dimensione Suono Roma anche con Alan Walker, Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Buon mercoledì 24 giugno a tutti e soprattutto buon mercoledì al nostro Antonio Giuliani.
2: Giuliani Doc!
3: Estate!
4: Antonio!
5: Oggi, ennesima puntata che va alla ricerca di azioni folli, diciamo. Non fate da noi italiani, dal no. Titolo noi italiani siamo i matti, ma l'arte fanno i fatti.
1: Vabbè. Sì, vabbè, questo è un classico del mercoledì.
0: Scusa, noi abbiamo notato una certa svogliatezza nel presentare questa rubrica.
1: Ti va stamattina?
0: Ti va?
1: Ti chiediamo?
5: Cioè, devo essere sincero, bravi, perché poi alla fine. Non vi siete sbagliati, ecco.
0: Abbiamo imparato così. Le sfumature della tua voce,
5: sì,
0: Antonio.
5: Così posso dirvi che avete vinto voi.
0: Abbiamo vinto noi.
5: Sì, sì. No, avete vinto e vinto, perché se avete vinto e io ho questa.
1: Abbiamo capito. Certo.
5: Sì, bravo. Avete vinto il Vattena
0: a pesca,
5: vattene a cercare qualcuno di matto in giro nel mondo, perché anche in questo caso stanno terminando, sono finiti pure i matti.
1: Pure i matti
5: sono finiti, ce ne stanno più. Ci stanno più matti, però c'è un però. Cioè, però alla fine con la mia tenacia, diciamo, ho trovato una notizia diciamo che da quella, sai, quella notizia che è succosa, quella dal succo, quello. Vabbè, come potrebbe essere un melone, diciamo.
0: Sì, siamo in estate, quindi.
5: E difatti questa notizia parla proprio di meloni. E vi prego, non fa i soliti italiani. I soliti maschi italiani.
1: Sono due, no?
5: Bravo.
0: Tenetevi
5: se sono sorrette. Nel senso che. Diciamo meloni intesi come frutto, perché esattamente nell'isola di Hokkaido. Sapete dov'è?
0: In Giappone. Hokkaido,
1: Kyonshu, Shikoku. L'arcipelago del Giappone, no?
5: Shikoku. Wodo. Lo senti così, a Shikoku fanno così. E quindi sì. Vabbè, insomma, su st'isola di Wodo. Due meloni sono stati venduti per ben 5,8 milioni di yen. Però sapete, in Kaiser, ragazzi.
0: Quello è tedesco, però.
5: Sì, vabbè, perché poi dalla seconda guerra mondiale stavano insieme in Giappone.
0: L'asse,
5: sì, pure noi, sì, stavamo pure noi.
0: Sì. Infatti stirati sono finiti.
5: Certo,
0: andiamo avanti.
5: Sì, sì. E noi eravamo l'asse. Dice no, l'asse fa. Capito? L'asse fa in base a chi vince, ma noi andiamo con loro. Allora, praticamente sono stati venduti questi meloni esattamente. Due meloni a 31.400.000 euro.
0: Sono tanti soldi.
1: Che c'hanno di speciale?
5: 15.700 euro cada un melone. Cada un melone da 15.000 euro. Da busta, no? Un po' derude, no? Dice oddio. Praticamente questi meloni costano così tanti perché vengono coltivati in condizioni climatiche molto particolari.
0: Cioè,
5: parole povere. Praticamente noi a fine stagione li compriamo per tirarseli, perché lo sapevo che siamo per niente, per dire, e lì ne nascono due l'anno, cioè, capito? Quindi è normale che costano così tanto, ma la cosa particolare è che per farli maturare,
0: sì,
5: praticamente questi due esemplari, questi contadini li curano in maniera maniacale, li girano più volte al giorno, non sto scherzando. Gli fanno il massaggio con i guanti, c'è proprio scritto. Li proteggono dal sole, capito? E quindi ecco perché costano così tanto. Dice costano così tanto. Dice te che avresti fatto? Io avrei cantato pure di nanna tutte le sere a quel prezzo.
6: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Rhythmic History 80.
1: Altro giro, altra corsa, salite a bordo della nostra DeLorean e ritorniamo indietro nel tempo. Ci fermiamo nell'anno 1985, l'anno in cui Robert Zemeckis presenta al mondo Ritorno al Futuro.
2: Adesso facciamo un salto into the groove insieme a Madonna.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Ricordo sbloccato questa volta con la regina del pop, Madonna, 1985, Into the Groove. Questa è Dimensione Suono Roma, gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Restate con noi, piccolissimo break, tra poco vi regaliamo lo zaino.
1: Sta tornando I Love Roma, tenete bene a mente il nostro numero, 393-0119-119, il più bravo se lo porta a casa.
0: Cerchi l'auto perfetta per la città, da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare, design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza del Full Hybrid Toyota.
1: Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next TAN 699. E sai qual è il bello? Inizia a pagare a settembre.
0: Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia e la sede di Roma in via Aurelia è aperta anche la domenica.
1: Scopri di più su motorcityonline.it.
2: Che erdaie sia con te.
3: Ciao Don, Chiara da Ostia, però sempre sul raccordo. Ciao
4: Carlo da Castelli Romani, ai più forti, ai più belli di questa radio che è una grande famiglia.
5: Ciao Don, buon pomeriggio. Azzurra da Roma incastrata fra le vie di Ciampino.
6: Ciao Don, ma lo sai chi ti saluta? Massimiliano da Roma, un abbraccio grande.
7: Drive Time. Che erdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
8: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
11: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
12: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
13: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
14: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
15: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
16: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
17: Pewex, la convenienza è un patto! Prezzi ribassati o bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Consiglia, mix grattugiato 100 grammi a 1,19€. Plum cake e yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
18: Su Dimensione Suono Roma.
19: La sveglia dei gladiatori.

0: siamo pronti anche questa mattina, gladiatori, a regalarvi lo zaino di dimensione Suono Roma. Quindi, non prima, ecco, però, di aver fatto un grosso in bocca al lupo ad Angelica, ok?
1: Che perché fa? Ah, c'è la prima prova orale di maturità, grande.
0: Spacca tutto, Angelica.
1: Dai, Angelica,
0: okay?
1: Mi raccomando, tieni duro.
0: Marco, tuo papà, ecco, ti fa un grosso in bocca al lupo con noi. E poi c'è questo messaggio che ascoltiamo insieme, vai.
2: Oh, buongiorno ragazzi, buon mercoledì, sono Enrico. Non voglio rovinare la festa per chi deve andare oggi. Ieri sono andato a sentire il concerto di Max Pezzali, è stata una grande festa. Bello, bello, bello, veramente molto bello.
0: Karaoke anni 90, Max Pezzali in concerto allo Stadio Olimpico ieri e anche oggi. Entrambe le date sono sold out.
1: Vabbè, lui è bravo e soprattutto è molto molto amato.
0: Sì, durante però il momento dedicato a una sua canzone che ha segnato un'epoca, gli anni, ha deciso Max Pezzali di omaggiare il calcio. Dietro nel maxischermo c'erano i grandi campioni di sempre, accontentato tutte le squadre, e sul palco però sono apparse anche due maglie che noi qui a Roma conosciamo bene, quella giallorossa della AS Roma e quella biancoceleste della SS Lazio.
1: Ah, beh, giusto, ha fatto contenti tutti qui a Roma, no?
0: La maglia giallorossa, quella della Roma, era quella di Totti. Quella della Lazio, invece, il nome di quale giocatore che ha segnato un'epoca era riportato.
1: Ecco, allora, se volete portarvi a casa il nostro zaino, dovete dirci di chi era la maglia della Lazio che ieri sera Max Pezzali ha esposto sul palco. Come al solito, avete le tre opzioni: Mihailovic, Signori o Nesta.
0: Risposte esatte 393 0119 119, anche questa molto
1: facile. Dai, che
0: facile,
1: vi ripeto le opzioni, Mihailovic, Signori o Nesta. Invia ora la tua risposta esatta al 393 0119 119. Il più bravo, ma soprattutto il più veloce, si cucca lo zaino.
3: I love Roma, I love Roma.
4: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: I love Roma. I love Roma.
1: Abbiamo in collegamento il gladiatore che porta a casa il nostro zaino. Lui si chiama Marco.
2: Ciao Marco.
1: Ciao Marco, buongiorno. Ci sei?
3: Marco,
1: Eccolo Marco. Allora, Marco sta lavorando, ok? Quindi facciamo una cosa.
2: Abbiamo meno tempo possibile.
1: Velocissima.
2: Dai.
1: Allora, ci devi dire la maglia di quale giocatore della Lazio è stata esposta ieri da Max Pezzali durante il concerto allo Stadio Olimpico mentre cantava Gli anni.
2: Avevi le opzioni: Mihajlovic, Signori o Nesta?
3: Mihajlovic.
1: Olè, bravissimo.
2: Complimenti, ti porti a casa il nostro zaino che ti verrà ricapitato a breve. Noi non vogliamo rubarti ulteriore tempo perché sappiamo che sei molto impegnato, stai lavorando. Vuoi salutare qualcuno?
3: Sì, i miei colleghi di lavoro.
2: Perfetto.
1: Ok,
2: perfetto.
1: Ciao Marco.
3: Vi ringrazio, arrivederci.
1: Un abbraccio, ciao.
0: I love Roma. I love Roma.
4: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: comunque incredibile. Resto affascinato tutte le volte, ma la rivalità Roma-Lazio.
1: No, vabbè, vabbè.
0: Cioè, qui
1: è arrivato.
0: Rischia tutte le volte di stupirmi.
1: È arrivato un messaggio che ha scritto, e uno ha scritto: se scrivo certi nomi si rompe il telefono. Ma dai, mamma mia, c'è sta cosa del calcio, Roma. Siamo, cioè, tutti fratelli, siamo tutti uguali, no?
0: Pur di non vincere lo zaino, no, loro no, non scrivono, esatto, si rifiutano di, esatto, scrivere i nomi dei giocatori della Lazio.
1: Siamo tutti uguali, come si dice quando fai che le orge, no? Capite?
0: Che cosa, mi scusi? Non ho,
1: siamo
0: ben capito.
1: Tutti uguali.
0: Accendete la luce, grazie.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
6: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
5: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
6: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
5: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Parola di Antonino.
10: Inforoma, le notizie di Roma Capitale.
11: Da oggi parte la nuova fase del cantiere della tranvia Togliatti con modifiche alla viabilità. Chiuso al traffico l'incrocio tra viale Palmiro Togliatti, viale Sacco Invanzetti e viale Ettore Franceschini. Un cambiamento che comporta la riapertura dell'incrocio tra viale Togliatti e viale Bardanzello, al momento ancora chiuso. Piazza Mincio, cuore del quartiere Coppedè, senza più auto e con una nuova pavimentazione in San Pietrini. La nuova isola semipedonale è stata inaugurata dal sindaco Gualtieri. Tra le novità, anche i marciapiedi rinnovati, nuovi alberi nelle vie di accesso e sistemazioni di quelli già esistenti, recupero della centralità e della prospettiva sulla storica Fontana delle Rane. Nelle biblioteche di Roma Capitale il wifi diventa libero e aperto a tutte le iscritte e gli iscritti. Info su comune.roma.it.
0: Buon mercoledì al nostro Salvatore Lordi, con lui ora tutte le ultime news dalla capitale.
12: Buongiorno da Salvatore Lordi. Tra consegne organizzate tramite chat e depositi di droga nascosti tra le mura domestiche e di oltre un chilo e mezzo di stupefacente, quella sequestrata dalla polizia che ha arrestato 7 persone a Roma, un consumatore è stato segnalato alla prefettura. Tornerà in Italia Marco Faranga, il 35enne di Ferentino, scomparso a Copenaghen e poi ritrovato. Aveva trovato un ingaggio come piastrellista sul web. Da sabato sera la famiglia non aveva più sue notizie. Sarebbe stato vittima di un pestaggio. Alemanno esce da Re Bibbia oggi. Il carcere deve cambiare, dice l'ex sindaco di Roma, che lo ricordiamo era stato condannato ad 1 anno e 10 mesi, poi la revoca delle pene alternative e l'impegno per migliorare le condizioni dei detenuti. Sanità ha firmato l'accordo per i medici di famiglia nelle case di comunità fino a 6 ore settimanali tra le 8 e le 20, garantito un compenso di 38,72 euro l'ora, secondo un principio di tariffazione unica su tutto il territorio nazionale. ZTL è di Roma, accesso a pagamento anche per le elettriche e i veicoli ad idrogeno. La nuova regolamentazione al via dal prossimo 1° luglio, costerà 1000 euro e sarà valido per 1 anno. Intanto sono previste agevolazioni e gratuità per alcune categorie. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, le 9 e un minuto.

0: Gladiatori, buongiorno e buon mercoledì 24 giugno 2026 a tutti. Geppellino De Niro anche oggi con voi fino alle 10. Benvenuti nel ritmo della capitale.
1: Anche la terza ora andata, entriamo a piedi pari nella quarta ora della sveglia dei gladiatori. Questa è l'ora dove ritroveremo Antonio Giuliani e soprattutto faremo un viaggio sul litorale romano grazie alla nostra Eleonora Scaiola per la sua chiacchiera da bar Summer Edition
0: da Ostia. Ok, quindi siamo pronti anche a lanciare l'argomento di oggi, perché lo sapete, al 393 0 119 119 le nostre chiacchiere devono essere unite da un unico argomento.
1: Di che parliamo?
0: Cosa avete comprato di recente nascondendolo al partner?
1: Dai.
0: O mentendo sul prezzo reale, e dove lo avete nascosto? Perché spesso e volentieri c'è la polizia del budget.
1: Sì,
0: o è lei o è lui, e quindi
1: c'è qualcuno che è sempre in casa che te fa, stai sempre a spendere i soldi.
0: Ecco,
1: ma che ci fai, in altra ne hai comprato?
0: Quindi raccontateci in tutta onestà e sincerità cosa avete comprato di recente nascondendolo al vostro lui o alla vostra lei, e quanto l'avete pagato. Magari qualcuno ha mentito sul prezzo reale ed è stato costretto poi a nasconderlo. I vostri messaggi vocali
1: 393 0 119 119.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Oh, ieri sono tornato a casa e non mi funzionava internet, quindi per la prima volta dopo tanto tempo ho riguardato la TV. Mi sono messo a guardare un film su Italia 1. Durante la pubblicità ho pitturato il bagno.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Ritmo.

0: 119 119. Cosa avete comprato mentendo spudoratamente al vostro partner?
1: Bugiardi.
0: Sul prezzo. E quindi
1: perché mentire?
0: Sentiamo i messaggi, vai.
2: Ciao Geppo, ciao Rino. Vabbè, io mi dico il nome, se no mi scopri di moglie. Praticamente ho comprato un mini frigo da mettere in camera per mettere le bottigliette di acqua. Perché la sera quando c'ho sete apro e mi bevo l'acqua fredda. Perché io voglio sempre bere l'acqua calda perché fa male, l'acqua fredda fa male, bla bla bla. Io detto che ho pagato 15 euro, ho pagato tipo 60 euro.
0: Tutto sommato, bello.
1: Queste sono bugie bianche.
0: Poi,
1: dai.
0: Eppure anonimo non ha voluto dire il nome.
3: Vado a fare la spesa il pomeriggio, ritorno a casa, mia moglie, hai comprato, hai fatto tutto? Ah, hai preso anche la bottiglia di vino? L'hai pagata poco? Hai preso quella in offerta di 3 euro? Sì, sì, ho preso in offerta. Arriviamo la sera a cena. Oh, ammazza quanto è buono sto vino. E te credo, mica ho pagato 3 euro, ho pagato 25 euro. No, me l'hai pagato 25 euro, ti avevo detto quella in offerta. Oh, ti è piaciuto? Ecco, allora, roba buona devi pagare.
0: Bravo, bevile e basta. Comunque queste sono cifre basse, perché abbiamo al telefono un nostro gladiatore, lui si chiama Michele e ci ascolta da Udine. Ciao Michele, benvenuto, eccoti.
4: Ciao, buongiorno.
1: Ciao Michele, allora raccontaci questa tua simpatica esperienza, perché mi ha mandato un messaggio molto carino.
0: Che cosa hai comprato di nascosto al tuo partner mentendo anche sul prezzo?
4: No, di nascosto no, però come sanno tutti i ciclisti amatoriali e non, perso della bici praticamente non deve essere mai rivelato.
1: Certo.
4: E quindi da tanto mia moglie non ascolta, spero.
1: Allora, questa bici è una bici, mi sa, abbastanza costosa, vero?
0: Immagino.
4: Ma sì, no. Il medio, prezzo, medio basso.
0: Il
4: dai,
0: prezzo
4: 3005,
0: finale per Scaramanti
4: 3005.
0: Ok.
1: E a tua moglie
4: gli ho detto metà prezzo, dai, neanche 2000 euro.
1: E allora magari ti ha detto pure, beh, quindi in questo caso hai fatto bene.
0: Bravo amore, hai risparmiato.
1: Bravo.
4: Esatto.
0: Grande Michele. Vabbè, goditi la bicicletta.
1: No, la passione, ragazzi, dai.
4: Esatto,
0: però vedi,
4: grazie.
0: Ha confessato almeno a noi questo segreto. Vabbè, hai un peso in meno.
1: Non ce la faceva più a tenerselo.
0: Sì, infatti ci sta.
1: Hai fatto bene, grazie.
0: Grazie Michele,
4: grazie,
0: buon lavoro.
4: Buona giornata, grazie.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Io per esempio ti racconto quello che fa, tu lo sai qual è la mia più grande passione, no?
0: Gli orologi.
1: No, le scarpe.
0: Le scarpe,
1: le scarpe da ginnastica, io ne colleziono tantissime e mia moglie non gliela fa più perché non so più dove mettere. Allora ogni tanto quando me le compro, sai che faccio?
0: Che fai?
1: Butto la scatola al secchione sotto casa.
0: No.
1: Le scarpe me le nascondo.
0: No.
1: Le nascondo, poi lei entra, io mi affaccio per vedere dov'è e come vedo che non mi guarda, entro e le nascondo nell'armadio, capito?
0: Senza scatola è più comodo.
1: Esatto,
0: no?
1: Però ogni tanto poi le indosso,
0: sì,
1: e magari usciamo insieme, lei mi guarda dalla testa ai piedi e mi fa: ma non te l'ho mai vista queste scarpe? Perché ce ne ho tante, le metto poco, sono nuove.
5: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Neanche a farla apposta, Francesco Gabbani parla di dinero nella sua Summer Funk su Dimensione Suono Roma. Infatti abbiamo chiesto ai gladiatori qual è quell'acquisto che avete fatto di nascosto al
1: e
0: vostro partner.
1: E che avete
0: partner.
1: Celato al vostro partner.
0: Oppure avete mentito sul prezzo reale.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino.
0: Ciao. Buongiorno.
2: Allora, noi praticamente questo inverno siamo stati 3 giorni a Genova.
0: Okay.
2: E l'obiettivo era farsi 3 giorni fuori con l'acquario incluso, senza spendere esageratamente.
0: Perfetto.
2: E ci dovevamo tenere entro il migliaio d'euro, sì, anche meno insomma, quindi hotel decente ma insomma economico e quant'altro, e praticamente alla fine è costato circa 2.500, quasi 3.000 euro il viaggio fuori, perché comunque l'hotel non era quello proprio prefissato, era... veniva almeno 3 volte tanto quello che ho dichiarato che abbiamo speso. E niente, quindi è andata un po' così. Però è stato bello il viaggio, sicuramente.
0: Bellissimo, sicuramente quando lui non viene a scoprire quanto è pagato l'albergo, però vabbè. Questo è un altro discorso. Mi fa piacere constatare che tutti stamattina abbiamo voglia di confessare questo nostro piccolo segreto in modo
1: dai,
0: da liberarci.
1: Ce l'abbiamo un po' tutti, una volta almeno l'abbiamo fatto tutti, dai.
0: C'è anche Leonora Scaiola stamattina per chiacchiere da Bar Summer Edition.
3: Ci sono, buongiorno, sempre amici miei, buongiorno. Buon lunedì, buon lunedì. No, scherzo, no, sto scherzando. Allora, amici, questa mattina per chiacchiere da Bar Summer Edition, la meravigliosa Ostia, ci ritroviamo tutti al Guerrino Beach, quindi lungomare Amerigo Vespucci 160, per le nostre chiacchiere, caffè, cornetti e un sacco di gadget, davvero.
1: Ma Guerrino Beach è molto molto conosciuto come lido, sì.
3: Stupendo, quindi... non vedo l'ora di arrivare, perché gli scorsi anni ci ha veramente riservato un sacco di sorprese, un sacco di personaggi particolari, quindi non vedo l'ora di ritrovarli quest'anno.
1: Ecco, quindi noi ci rivolgiamo a tutti quelli che sono in questo momento dalle parti di Ostia. Se siete da quelle parti, raggiungete la nostra Eleonora al Guerrino Beach, ritirate uno dei nostri gadget e magari prendetevi un bel caffè con lei.
3: Oh!
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Le 9.23 del mattino, gladiatori, buongiorno. Continuiamo ad ascoltare i vostri messaggi. 393 0119 119.
1: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino. Dai, che si avvicina quel giorno che Geppo domani sera viene a Finocchio via Casilina, ragazzi. Poi scarpe li riporto io, di quelle di cemento. Geppo, così almeno rimani là. Ciao, vi auguro un buon mercoledì da Basilica.
0: Grazie. Come sempre, quando lui manda i messaggi, io non ci capisco una mazza.
2: Vanno interpretati come i rebus.
0: È l'oracolo, il nostro oracolo. Le 9.24, piccolissima pausa, e poi giriamo la domanda di oggi anche ad Antonio Giuliani.
3: Go. Your Energy Music.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Presso il poliambulatorio specialistico di Balduina Medica è il mese della prevenzione delle patologie dello stomaco e del colon. Professionisti affermati, macchinari di ultima generazione dotati di intelligenza artificiale al tuo servizio per il massimo del comfort e della sicurezza. Prenota subito la tua gastroscopia e colonscopia in sedazione al costo di 600 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle medaglie d'oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 1 kg a 2,99 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza!
5: Auto usata da Valentino, sì!
6: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
5: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
6: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
5: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
6: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
5: valentinoautomobili.it.
7: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA. Giurisprudenza, economia, scienze politiche, mediazione linguistica, marketing e giornalismo, psicologia, educazione e formazione primaria e servizio sociale. Partecipa all'ultimo Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
8: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
9: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride, liberiamo la nostra voce.
10: Su Dimensione Suono Roma.
0: La sveglia dei gladiatori.

0: Marco Mengoni da Ronciglione con furore, c'è lui nel ritmo della capitale, le 9.32.
1: Grande
0: gladiatori.
1: Marco!
0: Buongiorno! Mengoni che poi è uscito anche con il singolo estivo in collaborazione,
1: sì,
0: con Angelina Mango.
1: L'ho sentito già, molto bella pure quella.
0: Ora però, come promesso, è arrivato il momento di ritornare da Antonio Giuliani. Andiamo!
2: Giuliani Doc!
3: Estate!
0: Antonio!
4: Niente! Adesso proprio ogni botta è una tacca, si dice. Ormai
0: siamo esperti.
4: Vabbè, un po' più di entusiasmo, zio. Zio, perché? Vabbè. Ragazzi, il vostro argomento di oggi è un po', come posso dire, diciamo. Ah, vuoi dirlo?
0: Rischioso,
4: un attimo. Volevo dire, è ancora nuovo, diciamo, da star zitto. No, sto parlando con me stesso, diciamo. È un po' borderline. Sapete il significato di questa frase?
0: Sì, al limite.
4: Beh, diciamo che ha più di un significato, ma principalmente il significato è, che poi tra l'altro è molto adatto a voi, e cioè un terrore irrazionale di essere lasciati soli o rifiutati.
0: Perché poi se qualcuno ti scopre, il risultato è quello, o no?
4: Sì, però dico, per voi è adatto lavorativamente, dico, di essere rifiutato. Vabbè, comunque sia, andiamo avanti, perché stamattina così sono offensivo, diciamo. Comunque sì, borderline, perché oggi se si acquista una qualsiasi cosa, se si acquista una qualsiasi cosa, ho rischiato tantissimo, non si può più nascondere quanto la si è pagata, perché basta andare su internet per saperlo, capito? Quindi come si fa? E quindi l'unica cosa è nascondere
1: il bene in se stesso, certo.
4: Sì, l'unica cosa è nascondere l'oggetto, cioè nel senso che poi se lei scopre anche quello, l'unica cosa che da fare è l'oggetto, cioè, capito? L'oggetto proprio di sotto, che magari non lo trova più nessuno e non lo trova manco lei, perché è un po' una situazione particolare. Comunque sia, l'unica cosa che non posso nascondere è il fatto che questa sera alle ore 20:30 sarò sul palcoscenico della manifestazione 68 Village Talenti a Talenti. Intervistato da Fabrizio Finamore, questo giornalista che ci ha avuto la bella idea di chiamarmi, no, per ripercorrere la mia storia, addirittura la mia storia artistica, e però non posso neanche nascondere, visto che si parla di quello, il prezzo dei biglietti. Perché l'ingresso è gratuito, cioè si paga, quindi che te lo nascondo. Vi aspetto questa sera!
0: Tutti da Antonio!
4: Dai!
5: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Rhythmic History 80.
1: Ritorniamo per l'ultima volta indietro nel tempo, ci fermiamo questa volta nel 1985, l'anno di Occhi di Gatto, l'Ispettore Gadget e anche l'anno di Kiss Me Licia.
2: Ma l'anno di una delle canzoni più rappresentative della musica latina, Gloria Estefan e Miami Sound Machine.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: e Stefan con Miami Sound Machine, Conga, 1985, aria
1: che
0: d'estate
1: canzone,
0: con questo
1: mia,
0: brano.
1: Veramente una festa serale in un locale di quelli all'aperto, no?
0: Le 9.41, piccolissimo break, e a proposito di party, a proposito di feste, ci colleghiamo con la nostra Eleonora Scaiola per chiacchiere da bar Summer Edition, restate qui.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
5: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese, info su gruppo apolloniGhetti.com.
7: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
8: Fino al 1 luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le coop di Ipercoop di Roma e del Lazio.

0: Ricordo sbloccato, estate 1999, Ricky Martin, Living la vita loca. Ricky Martin
1: sempre sul pezzo lui, eh?
0: Ancora gli ammolla, eh?
1: Come no, l'hai visto il video ieri?
0: 30.000 a San Benedetto del Tronto per l'unica data italiana.
1: No, ma poi mi sono visto il video proprio di Living la vita loca, ha fatto un video strepitoso.
0: Grande Ricky, quante ne hai fatte innamorare.
2: Da far.
0: Invece di solito tanti ne fa innamorare la nostra Eleonora Scaiola. Ci
1: ciao
0: colleghiamo
1: Ele
0: subito per chiacchiere da bar Summer Edition. Ele, ci sei? Eleonora?
3: No, no. Ma siamo già in diretta!
1: Sì, certo.
3: Oddio, siamo già in diretta!
0: Abbiamo provato a chiamarti prima, ma non ci hai ascoltato.
3: Ecco qua. Va bene, allora amici, come dicevamo, siamo Lungomare Americo Vespucci 160. Dagli amici del Querino Beach, dai con l'applauso, dai! Dai che l'abbiamo provato.
1: Dai, forza.
3: Bene.
0: Il
3: allora,
0: pubblico
3: Simonetta,
0: delle grandi occasioni,
3: Beh, d'altronde ragazzi,
0: tipo,
3: come sempre.
0: I 30.000 a San Benedetto del Tronto per Ricky Martin.
3: Siamo in 250.000. Allora, Simo, cosa hai comprato che hai nascosto al tuo partner? Oppure una cosa che hai comprato e hai mentito sul prezzo?
4: I vestiti tutti? Diminuivo al 50%.
1: Cioè se fa, dai.
3: Quindi mentivi sul prezzo, non li nascondevi?
4: No, qualcuno lo nascondevo perché erano troppi.
3: Ma dove li nascondevi? Dove?
4: Dentro l'armadio mio, a raffadi. Dentro.
3: E non sei mai accorto?
4: No, forse non gliene fregava niente.
3: Vabbè, dai.
1: Gli uomini non guardano nell'armadio delle donne.
0: Ecco, però Eleonora, di solito quando poi una donna mette un vestito nuovo, no, ama anche sentirsi dire dal proprio lui: amore, come sei bella, amore.
3: Te lo diceva?
4: No.
3: Ecco qua, perché non immettiamo di una piaga.
0: Te lo posso dire, è proprio un cafone.
3: Ma Simonetta è bella, è bionda. Vabbè, Simonetta,
4: ha avuto il suo successo, Simonetta.
1: Sicuro.
3: Altresì tu, vabbè, questo mi racconti fuori onda, cose che hai nascosto.
4: Fuori onda.
3: Vabbè, non vogliamo sapere adesso. Senti, Simo, passi le cuffie a Maria Pia, che se andiamo avanti con la diretta, vai. Allora, aspetta che... Vai, Maria Pia! Io qua c'ho veramente...
0: Ciao, Maria Pia, ci sei?
5: Ehi.
0: Che stai a fare?
5: Ci sono, eccomi qua.
0: Grande, Maria Pia.
3: Senti, Maria Pia, che hai nascosto te?
5: Io quasi niente. Un po' di anelli. A me anelli mi piacciono. Che te posso fare? Anelli mi piacciono. D'oro possibilmente.
0: Quindi
3: ma non ho capito se li stai a chiederino oppure se le nascosti.
5: Sì e no.
0: Maria Pia, se vuoi, ascoltami. Maria Pia, se vuoi andiamo insieme a fare shopping e ti porto in gioielleria.
1: Va bene.
0: Ele, falle vedere le mie foto, così capisce se.
3: Maria Pia, ma ti può interessare un giovanotto?
0: Sono il suo tipo oppure no?
5: Dipende.
1: Fidati, è un bel tipo, pare la Picella giovane. Pare Mariana Picella da giovane.
5: Vedi.
3: Vabbè, niente. Allora, l'ultima storia, Maria Pia, possiamo passare, andiamo avanti o volevi dire qualcos'altro?
5: No, niente, basta così.
0: Ciao Maria Pia, alla prossima.
5: Ciao Maria Pia.
3: Va bene, allora Giovanna, vai. Ti prego, dimmi che tu almeno tu hai nascosto qualcosa.
6: Sì, ho nascosto una cosa grandissima.
0: Cosa?
6: Ciao a tutti,
0: ragazzi.
6: Ciao. Ho detto ai miei che io andavo a lavorare come accompagnatrice turistica e portavo un gruppo a Napoli. E invece, insieme a un'amica, abbiamo comprato un biglietto per le Bahamas e siamo scappate.
1: Avete fatto così bene.
6: Un bel bellissimo, tanta roba, ragazzi. Mare stupendo, non dico com'è, però bellissimo. Non dico nient'altro. Una vacanza fantastica. Quando sono tornata ho detto: ho lavorato, sono fatica.
3: Non l'hai mai rivelato, non l'hai mai detto.
6: No, mai detto, è stata una sorpresa bellissima per me e per amica mia.
3: Bene, ragazzi, va bene. Maria Pia, bene, vogliamo chiudere la diretta?
0: Sì,
3: qualcuno vuole aggiungere?
0: Qua. Chiudiamo qua Eleonora, perché
3: chiudiamo, peccato, posso dire peccato
0: si
3: perché...
0: lamenta.
3: Va bene,
0: salutaci tutto il Guerino Beach, mi raccomando.
3: Dai ragazzi, fatevi sentire.
0: Ciao.
3: Dai che cosa facciamo un racco, dai, dal Guerino è tutto. Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Buona colazione e soprattutto buon mare. Fatevi un tuffo anche per noi.
7: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Estate.

0: ti arriva sempre con i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
1: È come Gianmarco Gallari che arriva sempre come l'estate a darci il cambio adesso che è il momento di lasciarci. Noi come al solito vi ricordiamo i prossimi appuntamenti a mezzanotte con la notte dei gladiatori, sì. E domani mattina torniamo alle 6 in punto con la fantastica puntata del giovedì.
2: Rino, chiudi tutto, chiudi tutto.
0: Andiamo via subito, gioia infinita a tutti.
1: Peace and love, ciao. La
3: sveglia dei gladiatori.
2: Se sentimo domani, ciao!

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Guagliù, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: E andiamo subito in redazione, ci sono le news dalla capitale.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. Una donna è stata investita stamane da un taxi a Roma in via del Tritone all'angolo con piazza Barberini. Sul posto la polizia e i soccorritori, la dinamica dell'accaduto in fase di accertamento. Sequestrato dagli agenti della questura di Roma un locale a Talenti dopo aver accertato un quadro di criticità e irregolarità diffuse che avrebbero potuto mettere in pericolo i clienti. Tra le prime irregolarità la gestione delle presenze. Sono migliaia i fedeli presenti stamane in piazza San Pietro in Vaticano per l'udienza generale del mercoledì che Papa Leone terrà a partire proprio da questi minuti. L'afflusso di fedeli prosegue nonostante il grande caldo di queste ore. Meteo, bollino rosso per il gran caldo in tutte le province del Lazio in questi giorni, lo fa sapere il bollettino del Ministero della Salute. Roma era inserita nelle città più calde da oltre 24 ore. Anche Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo toccheranno temperature superiori ai 30 gradi. Borse aprono in calo quelle europee appesantite dai timori per l'aumento della spesa per l'intelligenza artificiale finanziata col debito. Milano lascia sul terreno lo 0,18%. Lo sport con il calcio. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. La società biancoceleste accoglie con soddisfazione il nuovo mister che torna in Serie A a 5 anni dell'ultima esperienza sulla panchina del Napoli. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.

0: Cominciamo, buongiorno.
1: Marco!
0: Eccolo, presente, iniziamo. Siamo già arrivati a metà settimana, mercoledì 24 di giugno, anche stamattina insieme fino alle 13, con un po' di ricordi negli anni in cui, vi ricordate, o si usava internet o si usava il telefono. Se facevamo una chiamata, internet non funzionava più. Che meraviglia!
2: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
3: Rhythmic History 95.

Noemi, spero di non rincontrarti, ma no, perché tu cosa fai questa sera? Il disco che chiude la prima Forforiu di oggi, di stamattina, di questo mercoledì 24 di giugno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci qua che apre il nostro ciringhito, il nostro chiaschetto sul mare. O per chi non ha la possibilità, per ovvie ragioni, per lavoro principalmente, di andare al mare, in spiaggia, vi ci portiamo noi col nostro entusiasmo, soprattutto con la musica. Mattinata bella ricca di notizie, lo sapete, di musica certamente, anche di premi. Cioè il classico premio che ci fa venire voglia di vivere, ci fa ritrovare entusiasmo, ci riporta a quando eravamo bambini. Promesso!

0: mercoledì mattina di Dimensione Sono Roma, al ritmo della capitale con What About Us. Caffeinomani all'ascolto, tra poco sveleremo, grazie alla fisica, il segreto, il vero segreto per fare un espresso da paura.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Alesso and One Republic, In Your Eyes. Sad Girls.
3: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jiq, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
5: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Ketama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Labella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche talk, DJ set e tattoo live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
6: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo microtasso al 3,95%. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva reditonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza!
1: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi! Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
10: Honda Motoroma!
11: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
12: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
13: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ditemi cosa c'è di meglio alle 10:28 di un mercoledì mattina d'estate, anche se fa caldo, di un buon caffè. Ecco, oggi stamattina sveliamo il segreto dei segreti, cioè fare un buon caffè. Se ne è parlato un sacco di volte, di trucchetti, notizie, roba del genere, ma adesso scopriamo che non è un'arte fare un buon caffè, ma è questione di fisica. Anzi, se ci sono magari esperti per varie ragioni all'ascolto, oppure anche i baristi della nostra città, ditemi secondo voi, se vi va di condividerlo con noi, chiaramente, il segreto per fare un buon caffè. Cioè, voi da cosa partite? Ditelocelo, poi rimanete anonimi, chi se ne importa, però fatecelo sapere, dai, sto segretuccio. 393 0119 119, chiaramente dal vostro punto di vista. Qua invece c'è della scienza, perché un team di fisici polacchi ha ufficialmente dichiarato guerra al nemico numero uno, secondo loro, dei nostri risvegli del caffè: il channeling, cioè quando l'acqua calda non attraversa il caffè in modo omogeneo, scava dei veri e propri canali. Il risultato è un caffè amaro, sotto estratto, una brodaglia, un disastro, una roba imbevibile. Questo perché accade? Perché è colpa nostra, in realtà. Pensiamo di fare bene, ma facciamo soltanto do peggio. Troppa pressione, quando applichiamo troppa pressione alla polvere, gli scienziati la chiamano compattazione poroelastica. In pratica, se spingi troppo, la polvere si schiaccia, si compatta e l'acqua si blocca. Risultato, come detto, uno schifo. Mi raccomando, sia per quando saremo a casa, ma anche voi baristi di Roma all'ascolto, meno forza, non stiamo in palestra. Dimensione su-

0: Rhythmic History dal 2000 su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Arriva un po' di musica nuova, ci voleva in questo mercoledì mattina. Per caso cerchi l'auto perfetta per la città? Ti dico che da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid. È scattante, agile e facilissima da parcheggiare. Un design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza del Full Hybrid Toyota. Tua a soli 119 euro al mese col finanziamento Toyota Easy Next. TAN 6,99. E sai qual è il bello? Che inizia a pagare a settembre. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. E la sede di Roma in via Aurelia è aperta anche la domenica. Puoi scoprire di più sul sito motorcityonline.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
5: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
4: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
5: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
4: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA. Giurisprudenza, economia, scienze politiche, mediazione linguistica, marketing e giornalismo, psicologia, educazione e formazione primaria e servizio sociale. Partecipa all'ultimo Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
8: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
9: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda Jaiku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
10: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
11: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
10: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
12: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
13: Summertime, yeah. Il ritmo della capitale,
14: il ritmo della tua estate.
15: Turn up your summer.
16: Dimensione suono.

0: scelta, vediamo quale disco possiamo scegliere per questo mercoledì mattina, quello di Bebe Rexha. Dai, facciamo così, visto che ha guadagnato da poco la prima posizione della Top Dance Albums Chart con il disco Dirty Blonde. Questo è il singolo.
1: Emissione Suono Roma, novità.

10:49 su Dimensione Sonoro, ma insieme a David Guetta, sound inconfondibile, Sad Girls, e tra l'altro fa parte dell'album Dirty Blonde, giustamente, che come detto ha debuttato altissimo nella classifica Dance Billboard, quindi parliamo di classifica americana.

0: italiana 2026 le insegno anche di Partenope e Merck & Cremont su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Adesso noi torniamo in redazione, dobbiamo aggiornarci con tutte le news.
1: Tutta Roma in un click.
2: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
3: Mongemono Proteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: La Regione Lazio informa.
6: Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, è alla guida di una missione istituzionale a New York, il centro della visita. La partecipazione a SMAU, Italy Restarts Up, il principale appuntamento dedicato all'innovazione italiana negli Stati Uniti. Presenti sul posto ben 15 start-up e imprese innovative in rappresentanza dell'Italia, che hanno avuto l'occasione di entrare in contatto col mercato americano tra investitori e grandi aziende. L'obiettivo della missione è quello di proseguire i contatti internazionali tra Regione Lazio e Stati Uniti, tramite l'istituzione rappresentata dall'Empire State Development. Al centro degli incontri anche discussioni con New York City Tourism più conventions sul tema della promozione territoriale e dei flussi turistici. Il presidente della regione Rocca.
7: È stato un motivo di orgoglio accompagnare le 15 startup del Lazio nei loro percorsi di apertura ai mercati internazionali. Sono realtà dinamiche e ricche di talento, alcune delle quali hanno già avviato collaborazioni di rilievo. È stata un'occasione importante per far conoscere negli Stati Uniti la creatività e le competenze tecnologiche del nostro territorio, un'esperienza che ha consentito di creare nuove relazioni e rafforzare il ruolo del Lazio nei principali ecosistemi dell'innovazione.
0: Rieccoci in redazione per tutte le notizie dalla capitale.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. Un taxi senza freno a mano ha travolto stamane una donna a piazza Barberini, ferita poi alle gambe. L'auto era parcheggiata mentre il conducente si trovava in banca. Ha percorso circa 50 metri salendo sul marciapiede all'angolo con via Sistina. La vittima ora è all'Umberto I. Tra consegne organizzate tramite chat, depositi di droga nascosti tra le mura domestiche e di oltre 1,5 chili la droga sequestrata dalla Polizia di Stato, che ha arrestato 7 persone a Roma. Un consumatore è stato segnalato alla prefettura. Un vasto incendio boschivo è scoppiato ieri nell'area di Nerola, 9 le famiglie evacuate dai vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, non ci sono feriti. Via Salaria chiusa al traffico all'altezza del chilometro 45. La vicenda Flottiglia: i due attivisti Dina Alberizia e Domenico Centrone, liberati dopo un mese di detenzione in Libia, faranno rientro oggi in Italia con un volo da Tunisi in arrivo all'aeroporto di Fiumicino alle 12.50. L'ex sindaco della capitale Gianni Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia a Roma dopo aver scontato la pena di 1 anno, 5 mesi e 24 giorni nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Ad accoglierlo all'uscita del penitenziario il suo avvocato Edoardo Albertario ed un centinaio di amici e simpatizzanti. Ed ora il nostro approfondimento.
9: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
10: Ieri diceva Giorgia Meloni: non ci dobbiamo più occupare di Trump. Ed è un consiglio saggio che ha dato a se stessa dopo gli scambi ripetuti. Ma è Trump anche che si deve preoccupare per se stesso, perché ieri è stata una giornata veramente ingloriosa per il presidente americano. Mentre continuano i misunderstanding, le incomprensioni con i negoziatori iraniani, li vogliono o no gli ispettori dell'agenzia internazionale? Lui dice sì, abbiamo ottenuto questo risultato, loro negano. Mentre tutto questo attorcigliava sulla trattativa, da casa arrivava al presidente americano una doppia doccia fredda. Innanzitutto i nuovi sondaggi che lo pongono ai minimi storici di gradimento: solo il 30% approva il suo operato tra gli elettori americani. E poi c'è stato il Congresso, il Senato, che ha votato per la conclusione immediata della guerra in Iran, come a dire o lo fai tu o lo facciamo noi, sconfessando quindi il presidente con un voto platonico, diciamolo subito, perché il capo della Casa Bianca ha i pieni poteri, ma il voto del Congresso, che teoricamente è a maggioranza repubblicana, suona come una sconfessione grave. È il punto più basso finora per Trump, ma può ancora scavare.
9: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what time it
0: is? Le 11:01.

0: Tame Impala su Dimensione Suono, Roma, il ritmo della capitale. Prepariamoci perché sono in arrivo in città dei nuovi totem digitali. Per ora 4 dispositivi nati da un'iniziativa in collaborazione tra AMA e Roma Capitale. Schermi touch giganti, ultra tecnologici. Attenzione, non ci sarà nulla di pubblicitario, ma questi totem spareranno messaggi a colpi di pixel super luminosi rivolti a noi cittadini per incentivare noi romani a comportamenti virtuosi ed ecosostenibili. Quindi passeremo lì e leggeremo, vedremo messaggi sul decoro urbano e anche sul benessere animale, a ricordarci sia su come trattare i nostri pet, i nostri animali, e a come far a non far diventare meglio la nostra città una giungla. Cioè, in realtà dovremmo saperlo da soli, in teoria, no? Però va bene così, dai.
1: Il ritmo, il suono.

insieme a Khalid di Dive Into Me, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sonoro. Ma pare che la nostra città per il futuro stia lavorando al... aspettate, abbassatemi la base perché serve... al silenzio. Ecco perché noi andiamo al Parco della Caffarella, dove stanno nascendo le prime zone silenziose. È un esperimento pazzesco, coinvolge 14 aree protette della nostra città, protette dal rumore, che saranno monitorate con dei sensori speciali, dove il caos della città è letteralmente bandito, questo per proteggere la biodiversità e anche la salute di noi cittadini. Cioè, quando non ne possiamo più del rumore, del traffico, del caos, andiamo in queste zone, in queste aree, sappiamo che troveremo la pace. Per ora, come detto, il Parco della Caffarella è ufficialmente la prima zona protetta dal rumore della capitale, e poi ne arriveranno tante altre. Comunque è storia.

0: collaborazioni di Alesso nella sua carriera, nella sua vita, anche questa con Katy Perry, When I'm Gone, su Dimensione Sonoro. Ma è tra poco
1: for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
2: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca.
3: Fino al 30 giugno da Pewex arrivano le fresche tentazioni. Una selezione di prodotti freschi in super offerta. Arista di suino a 3,90 euro al chilo e prosciutto crudo San Francesco a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Presso Balduina Medica è attiva la Breast Unit, un centro d'eccellenza dedicato alla salute del seno. Puoi eseguire mammografia, ecografia mammaria e visita senologica con professionisti affermati e macchinari di ultima generazione, in tempi brevi e senza liste d'attesa. Prenota subito la tua prevenzione senologica al costo di 110 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
5: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
1: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
0: Adesso voglio farvi tornare tutti quanti bambini, perché andiamo in un posto meraviglioso. A Roma, Piazza Mancini, c'è Super Jump. Cos'è Super Jump? È un universo gonfiabile di oltre 2000 metri quadrati dove energia, movimento e divertimento prendono vita. È un'esperienza interattiva fatta di ostacoli, di sfide e momenti di leggerezza per tutti, anche per noi adulti. E allora mettiamo in palio stamattina due ingressi. Per vincerli inviatemi ora un messaggio tramite WhatsApp al 393 0119 119, scrivendo super. Questa è la parola chiave di oggi, quindi scrivetela subito, inviatela super 393 0119 119. Potreste essere tra i fortunati a portarvi a casa due ingressi per Super Jump qua a Roma a Piazza Mancini. 393 0119 119, scrivete super e avrete la vostra possibilità per vincere due ingressi per Super Jump. Torneremo a giocare anche più tardi, di spoiler, tra le 15 e le 16.
2: Game on!
1: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
6: Honda Motor Roma!
7: Arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaiku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
0: Direi che anche per i più ritardatari ci sta una pausa caffè, quella di fine mattinata, con la musica giusta. Abbiamo preparato 4 hit senza interruzioni, Lana Del Rey, ma subito Gordo con Loco Loco.

lo dico, ho i miei dubbi. It's a rainy day, non credo che pioverà oggi. Oddio, forse visto l'andazzo nel pomeriggio degli ultimi giorni probabilmente sì, però comunque non ci aiuterà da un punto di vista climatico con le temperature che rimangono alte. It's a rainy day, ASMC Alexia. Abbiamo scelto questo come disco Rhythmic History, cioè riportati nel 1994. È stato un po' il fiocchetto a questa 4 for you, quella delle 11.

0: ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Siamo all'interno di uno studio medico, c'è un tizio che sta discutendo un po' alta voce con una dottoressa, no? A un certo punto gli fa: mi scusi dottoressa, quando ho donato il sangue, mica me lo so prelevato da solo, eh? È stata l'infermiera a farmi il prelievo, ha capito? E la dottoressa gli fa: la capisco signor Rossi, ma questa è la banca del seme, funziona così.
3: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deca.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Parola di Antonino.
7: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
8: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
7: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
8: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
7: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
9: Aureca Cash & Carry, il cash & carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 28 giugno, De Cecco pasta vari formati, 3 kg a €4,79. E Divella farina tipo 00 forte, 25 kg a €12,99. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
10: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.

con Physical tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sonora Roma. Non possiamo far finta del caldo che sta attanagliando la nostra città con temperature elevatissime. Si vedono in centro i turisti disperati alle fontanelle, ai nasoni, rinfrescandosi anche a colpi di gelato, di gelati, di bevande fresche. E insomma, noi invece tra aria condizionata, ventilatori ci arrangiamo sicuramente in questa maniera. E invece sembra che gli sportivi, soprattutto in futuro, riusciranno a proteggersi dal caldo, anche dalle ondate di caldo più severe, attraverso un nuovo indumento, cioè un indumento davvero speciale che, se insomma verranno confermati i suoi effetti positivi, chi lo sa, in futuro potrebbe essere qualcosa di adatto anche a noi comuni mortali. Tra poco scopriremo questo prototipo.

Tansal Black Horse and Cherry Tree su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Fa caldo, fa caldissimo, ragazzi. C'è chi sogna, desidera questa giacca, questo giubbotto spaziale di cui si sta parlando tantissimo negli ultimi giorni. È completamente argentato, un po' stile carta alluminio da cucina, con cui è apparso l'altro giorno la nuova stella della Formula 1, ovvero Kimi Antonelli. È un capo rarissimo prodotto da un famoso brand tedesco di abbigliamento sportivo, un prototipo che potrebbe servire in futuro per rinfrescare gli sportivi in gare in cui il caldo potrebbe influire sulle prestazioni. Per esempio sull'asfalto in una gara di Formula 1 la temperatura può arrivare anche a 60 gradi, capite che ha un impatto tangibile sulle prestazioni degli atleti. E quindi si pensa di utilizzare un oggetto come questo giubbotto. È un sistema moderno che in realtà deve ancora essere perfezionato, composto da un agente rinfrescante che agisce in sinergia con delle ventole di raffreddamento e materiali isolanti. Tutto questo all'interno di un giubbotto, quindi immagino che avrà il suo peso, e ha generato l'interesse di tutti quanti, sportivi e non, cioè tutti curiosi di capire se funziona veramente oppure hai visto mai, potrebbe esserci utile.

0: vuole ancora un po' di pazienza, per il Friday night. Intanto lo cantano Burak Yeter e Elodie su Dimensione Sono Roma, ultimo disco dell'ora, di quest'ora, perché adesso bisogna fare un salto in redazione. Andiamo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana, 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio. Dal 19 giugno al 13 settembre a Luigil di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigil.it.
5: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR. Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
0: E torniamo in redazione e sentiamo le news dalla capitale.
6: Ben trovati da Andrea Soprani. Un professore di filosofia del liceo Tasso avrebbe sfruttato il suo PIL per molestare le alunne. Le avrebbe infastidite attraverso messaggi email disseminati di complimenti non richiesti dalle studentesse. Almeno questo è il quadro accusatorio che ha spinto il GIP ad accogliere la richiesta della procura di sospendere l'insegnante, ora indagato per atti persecutori. Al docente, 55 anni, è stato messo il braccialetto elettronico. Non potrà pertanto avvicinare per un anno l'istituto, tra i più importanti della capitale. L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, è uscito dal carcere di Rebibbia dopo aver scontato la pena di un anno, 5 mesi e 24 giorni nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Vannacci, lo vedrò stasera a cena, ha detto Alemanno, e su una possibile alleanza di Orgoglio Nazionale con la coalizione di destra ha detto:
7: noi non siamo contro le persone, noi siamo per il principio. Qui in Italia la situazione va cambiata e quindi se Giorgia Meloni si impegna a fare questi cambiamenti sa dove trovarci, telefona a Vannacci, si parlano e si vede cosa si può fare, altrimenti con l'arroganza, con la prepotenza sarà sempre respinta e non si va da nessuna parte.
6: Musica. Madame annuncia il sold out della data di Roma, 5 dicembre all'Atlantico, del Disincanto Tour, che raddoppia con un nuovo appuntamento il 6 dicembre sempre all'Atlantico. Da novembre la cantautrice sarà protagonista sui palchi dei principali club italiani. I biglietti sono già disponibili. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Mezzogiorno e un minuto.
8: Adesso, now, subito.
1: Senza interruzioni.
0: Ancora buongiorno, buon mercoledì 24 giugno a tutti quanti da Gianmarco. Ultima oretta insieme, un'altra ennesima giornata caldissima sulla nostra città. Per fortuna che ci sono ricordi legati alla musica. È stato un periodo un po' difficile per noi cresciuti negli anni 90 con l'annuncio della fine del progetto Aqua. Ecco, ripartiamo proprio da loro.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
8: Rhythmic History 97.
9: Hiya, Bobby.
10: Hi, Ken.
9: You wanna go for a ride?
10: Sure, Ken.
9: Jump in.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J su Dimensione Suono Roma. Voglio parlarvi di un vero e proprio portento.
1: Le novità di questa settimana:
2: Anna, White Girl Wasted.
3: Turn the speakers up, lasciami stare, sono White Girl Wasted.
2: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.
3: Almeno tu non tremare, piano lasciati andare.
2: New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
5: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 28 giugno Astoria ribolla gialla spumante 75 cl a 2,49 euro e Heineken birra 66 cl a 79 centesimi. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
6: Roma è pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella fan zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.
7: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto sull'usato garantito. Approfitta dello sconto prima visita, vieni a trovarci e scopri i vantaggi a te dedicati. Dalle city car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di via Salaria 1021 e via Tiburtina angolo via Raffaello Nasini 4 all'interno del salone MG, oppure vai su autostarflaminia.it.
8: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
9: Gentile passeggero, i Beauty Bus di Porta di Roma è partito
10: e dal 26 al 28 giugno ti aspetta la Beauty Lounge di Porta di Roma.
9: Prossima fermata, Glow.
10: Scopri di più sul Beauty on Tour 2.0 su portadiroma.it.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da un chilo a 2,99 euro.
13: Todis, buongiorno convenienza!
14: Auto usata da Valentino, sì!
15: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
14: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
15: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
14: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
15: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
14: ValentinoAutomobili.it.

quelle più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sonoro, ma parliamo di questo portento, questo ragazzo siciliano, 15 anni, descritto come il più giovane al mondo ad avere una super memoria. Tanto da ricordare, pensate, la data precisa di ogni avvenimento della sua vita. Sarebbe perfetto per i nostri spazi Rhythmic History all'insegna dei ricordi. È il primo caso documentato al mondo in questa fascia d'età, sottoposto a vari test di memoria. Il giovane è risultato in grado di richiamare tre tipi di contenuti autobiografici molto precisi e specifici, dei quali i ricercatori erano in grado di verificare sia la data precisa sia i particolari, come eventi pubblici legati ai suoi interessi, eventi scolastici e foto di vacanze e viaggi vari. Oh, lui non ha sbagliato un colpo. Io pagherei per avere la metà della metà della metà della metà della metà della metà della metà della sua memoria. E invece no.

0: Mind, Usura su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. L'estate è il periodo dell'anno in cui tutti noi amiamo far festa, partecipare, essere invitati a delle feste, anche se siamo un po' più pigri nel resto dell'anno. Diciamo che ci sono poi feste che vanno un tantino oltre. Ecco, entreremo nel dettaglio tra un istante.
1: Che erdaie sia con te!
2: Ciao Don, a Roma si dice pure mando vai pettetti.
3: A Roma si può dire tranquillamente sei proprio un gaccio.
4: A Roma si dice quando si scherza bisogna essere seri.
5: A Roma si dice me voglio levare la sete col prosciutto. Drive
6: time. Che erdaie sia con te dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Al 30 giugno da Pewex scopri le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Salmone a trance a 9,90 euro al chilo e pesche gialle italiane a 1,49 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
8: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
9: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
10: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
11: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
12: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le coppie di Ipercoop di Roma e del Lazio.
13: Your Energy Music.
14: Sole, musica, estate.
15: L'energia della tua musica.

0: forse anche un pochino più energici. Parliamo di Alessio e One Republic. Dopo 13 anni tornano insieme nel nostro spazio novità, protagonisti con In Your Eyes.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: C'è molto Swedish House Mafia in questa In Your Eyes di Alessio e OneRepublic, che tornano a collaborare a distanza di 13 anni insieme dopo If I Lose Myself, un po' per la nostalgia da parte dei fan che dicevano da anni tornate insieme, fate un nuovo disco, ci hanno accontentati. Novità, come detto, delle 12.45 su Dimensione Sono Roma, novità rispetto agli ultimi due giorni ai precedenti. La persona che ho al mio fianco, non spoilerare attraverso la tua risata, ma spoileriamolo attraverso la sigla.
1: Un bacio dalla vostra tigrotta.
0: È tornata! È tornata la tigrotta!
2: Mi sono mancata, ditelo! Ditelo che vi sono mancata!
0: Sei tornata, insomma, felicissima di essere tornata.
2: Molto felice, mi senti? Sono carica a pallettoni.
0: Tra file su file, però ti hanno reso felice.
2: Perché non è che ho preso, che non si dica che io sia andata in vacanza, no. Ho dovuto risolvere alcune questioni burocratiche e una volta risolte sono tornata alla base.
0: Poi che le ha dovute risolvere a Ibiza, quello è un altro discorso.
2: Ci
0: aveva un po' di cose in sospeso
2: alle poste di pizza.
0: Che hai combinato in passato però.
2: Ma ci dovrebbero essere dei precedenti nel caso sapere. però no.
0: Che quando Xenia aveva 20 anni ha combinato un po' di guai ai pizza.
2: Sì, quello sì, ho lasciato dei macelli.
0: Veramente?
2: No, non è vero, sono una brava persona.
0: Vabbè, hai fatto qualche festa, no?
2: Sì.
0: Hai partecipato a qualche festa particolare?
2: Sì.
0: Penso, conoscendoti, e spero che non siano finite come quella di cui voglio parlarti tra poco, un po' troppo, un po' too much.
2: Bene.
0: Meno male.

0: Dove You Are su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, con Gianmarco Xenia appena tornata da Ibiza.
1: Sì, ma non è vero, ma perché diamo false notizie?
0: No, non è vero. C'è questa festa incredibile che è finita un po' male. Siamo in Texas.
1: Sì.
0: Allora, dei ragazzi. Come?
1: Non ci sono i cavalli in Texas, no?
0: Sono comunque cavalli,
1: è vero.
0: Anche qua. Comunque, dei ragazzi hanno affittato questa villa su Airbnb, una villa dal valore di 5 milioni di dollari.
1: Quindi una bella villa.
0: Bella villa, affittata da 7 persone per un piccolo evento privato. Succede che tu, quando decidi di affittare, fai una richiesta, il proprietario decide se accettare o rifiutare.
1: Sì.
0: Ha accettato questo proprietario, e però questo piccolo evento privato in realtà si è rivelato un festone finito nel caos.
1: Benissimo.
0: 800 adolescenti partecipanti a questa festa.
1: Piccolo.
0: Il tutto si è evoluto con minacce armate, spari, danni per migliaia di dollari, tant'è che questo caso, questa festa è diventata, insomma, un caso di cronaca negli Stati Uniti. Ci sono state decine di segnalazioni, l'arrivo della polizia, ma soprattutto all'arrivo del proprietario, il caos più totale.
1: Ecco, io immagino, no, il proprietario che si è trovato davanti a uno scenario da incubo, perché la villa era stata completamente devastata, i mobili spostati, gli arredi distrutti, pareti danneggiate, superfici pregiate che c'erano in quella casa, come per esempio il bancone in granito della cucina, totalmente

0: bloccare proprio pareti o cose.
1: Come fai le colonne? Che cosa hanno fatto?
0: No,
1: un disastro. No, che poi questa cosa qui succede, magari non ci sono spesso i danni, però succede che la gente ha l'abitudine di spostare i mobili nelle camere di hotel o di appartamento.
0: Perché? Fatevi i fatti vostri, non è casa vostra.
1: E me lo raccontavano anche diverse persone che hanno gli appartamenti in gestione qua a Roma e mi spiegavano di come non si sa per quale motivo i turisti arrivano e spostano i mobili.
0: E hanno fastidio.
1: Ragazzi, se qualcuno entra in casa vostra e vi sposta quella bella credenza, sareste contenti oppure no?
0: Credo di conoscere la risposta.

0: Hai visto che vestito Dua Lipa?
1: No, no, Gianni, no, queste cose non me le puoi dire.
0: Vabbè, ma come no?
1: No, perché vabbè, basta.
0: Perché? Non spiegami.
1: Voglio, non voglio parlare. Perché io so che tu sei informatissimo sulla vita di Dua Lipa e
0: sì,
1: anche
0: no,
1: sul modo in cui lei porta gli abiti.
0: Aspetta.
1: Qual è il problema adesso del suo abito? Ah, ecco, no, una no, scollatura.
0: Semplicemente
1: a schiena
0: che,
1: bella aperta.
0: Che stava molto bene, quello.
1: Stava molto bene, stava molto bene, confermiamo.
0: La foto
1: confermiamo.
0: Che ho davanti, diciamo, la ritaglierei in una certa maniera, però insomma, brava Dua Lipa.
1: Sì.
0: Vabbè, ci risentiamo domani alle 10.
1: Ciao. Ciao.
2: Della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
3: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana, 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio, dal 19 giugno al 13 settembre a Luigil di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigil.it.
1: Diamo la linea adesso alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
10: Bentrovati da Andrea Soprani. Molesti e atti persecutori verso le studentesse. È scattato il braccialetto elettronico per un prof del liceo Tasso. Dalla denuncia di una ragazza all'ipotesi degli inquirenti di circa 10 vittime dell'insegnante di storia e filosofia, 55enne, che avrebbe sfruttato il suo appeal per molestare le alunne. Ora è stato sospeso per un anno dal servizio. Per i prossimi 12 mesi non potrà insegnare in nessuna scuola italiana. L'inchiesta è in corso. Alemanno esce dal carcere di Rebibbia dopo un anno e mezzo. Farò politica con Vannacci, ha detto. L'ex sindaco era detenuto per il reato di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio per l'inchiesta Mondo di Mezzo. All'uscita ha dichiarato: esco dal carcere da innocente. Poi sulla situazione carceraria aggiunge: ho visto una realtà terribile che è una vergogna per la nostra Repubblica. Qui in carcere la Repubblica italiana perde la faccia per come tratta la gente. Velletri ha arrestato in flagranza un 36enne tunisino con precedenti gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie, sua connazionale di 23 anni. L'uomo è stato bloccato dai carabinieri proprio mentre tentava di forzare l'ingresso di una struttura ricettiva del posto dove la moglie e i due figli minori della coppia erano stati precedentemente collocati in via protetta dai servizi sociali del comune. MotoGP, dopo 8 stagioni di successi e obiettivi condivisi, Ducati Corse e Francesco Bagnaia intraprenderanno percorsi differenti al termine del campionato di quest'anno. Quello della Comunità Valenciana sarà l'ultimo GP in cui Pecco vestirà in rosso. Nel suo futuro c'è l'Aprilia del team ufficiale al fianco di Marco Bezzecchi. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: You know what time it is. Le 13 adesso.

di Dimensione Sonoroma, buongiorno, buon mercoledì 24 giugno ed è così, siamo arrivati anche in fondo a questo mese che si è rivelato caldino, dai caldino, soprattutto nelle ultime due settimane. Dicevo poco fa che anche i viaggiatori solitari, quelli che sono in auto solitamente da soli per raggiungere il luogo di lavoro e poi tornare a casa, di questi tempi sono in compagnia della signora aria condizionata, perché senza non si può fare. Magari qualcuno prova anche a spegnerla e provare ad essere un tantinello più, no, attento all'ambiente, quindi di abbassare il finestrino, però poi ti arriva quella ventata d'aria calda che dici ma chi me lo ha fatto fare, e si ritorna cheek to cheek con l'aria condizionata. Parliamo di viaggi tra poco e anche di viaggi in solitaria. Siamo sempre più predisposti a voler partire da soli ed è una cosa alla quale io mi ci devo ancora abituare. In realtà non mi piace fare quasi niente da sola, se non lo shopping perché ho i tempi miei, però andare al cinema da sola non mi piace farlo, andare a cena da sola non mi piace farlo, figuriamoci poter pensare e immaginare ad una vacanza da sola. Eppure pare che questo sia un trend che sta andando parecchio e sta coinvolgendo un po' di persone. Ne parliamo tra poco, intanto per noi arriva Sigala con Melody.

0: quanto riguarda i viaggi in solitaria, io pure non so uno che gli piace viaggiare da solo, però dopo l'esperienza di un anno fa ho rivalutato il fatto di viaggiare da solo.
1: Sentiamo.
0: Ho preso la mia moto, una vecchia moto dell'87,
1: sì,
0: da turismo, messo le borse e sono partito.
1: Che meraviglia!
0: Ho fatto 3 mesi fuori, da solo, uno spettacolo. Girato tutti i posti, caldi, freddi, stranieri. Bello.
1: Vedi,
0: non c'hai i tempi, perché il tempo lo decidi tu.
1: Sì.
0: E non devi rendere conto a nessuno.
1: Beh.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Ciao Alex, grazie per questo prezioso messaggio che hai inviato, anche perché potrebbe essere da supporto e da sprone per chi come me invece vorrebbe ma non riesce a partire da sola. Il trend viaggi negli ultimi tempi ha a che fare proprio con i viaggi in solitaria. Sono un potente strumento di crescita interiore e di riscoperta di sé. Un trend in forte espansione, e scegliere di partire da soli permette di riprendere il controllo del proprio tempo, proprio come dicevi tu. Ma ci sono una serie di cose da rispettare per rientrare nei propri pensieri, per avere a che fare poi con un viaggio che ti rimetta in pace, e lo scopriamo insieme tra pochissimo.
2: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: gioco su Dimensione Suona Roma.
1: Auto usata da Valentino, sì.
2: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
1: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
2: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
2: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA. Giurisprudenza, economia, scienze politiche, mediazione linguistica, marketing e giornalismo, psicologia, educazione e formazione primaria e servizio sociale. Partecipa all'ultimo Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. LUMSA ti aspetta. Registrati su LUMSA.it.
4: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza!
7: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
8: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
7: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
9: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
10: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar e Pride. Liberiamo la nostra voce.
11: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia hai 1000 euro di buoni carburante in omaggio sulla gamma MG, tua a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, angolo via Raffaello Nasini 4.
12: Questo Dimensione Suono Roma si parla e si discute di viaggi in solitaria. Sei il tipo di fare un viaggio in solitaria o magari non lo sei, ne parliamo tra poco. Intanto una 4 for you.

aiuto, supporto morale. Hang Up tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Parliamo di viaggi in solitaria. Si tratta del nuovo trend dell'estate. Sono un potente strumento di crescita interiore e riscoperta di sé. Non sempre però è facile riuscire a partire da soli, un po' proprio perché molti hanno famiglia e non hanno la possibilità neanche per un paio di giorni di poter lasciare le persone della propria famiglia, un po' altri invece perché sono restii a voler partire da soli, io per esempio. Il concetto di viaggio verso noi stessi tramite l'esperienza in solitaria si articola in diverse dimensioni: ritmo ed essenzialità. Camminare o viaggiare a piedi, per esempio, elimina le distrazioni. Esperienze come il cammino dei borghi silenti in Umbria, che è qui vicino, insegnano a gestire lo stetto necessario, quindi soltanto quello che ci serve, perché spesso bastano uno zaino, una borraccia e la voglia di misurarsi con i propri limiti fisici e mentali. Autonomia totale, non dover scendere a compromessi con nessuno, quindi non devi chiedere niente, non devi aspettare orari altrui, niente di niente. Ecco, questo ti permette di seguire unicamente i tuoi istinti, le tue passioni, i tuoi tempi. Voglio fare una cosa? Sì. Non la voglio fare? No, chi se ne frega. E poi viaggiare da soli è un rito spirituale. Molti scelgono mete votate al silenzio e al benessere, come per esempio i ritiri di yoga oppure i monasteri, che sono ideali per chi cerca una vera disconnessione oppure una profonda guarigione emotiva. Personalmente sono molto combattuta, perché se da un lato penso che sia un'esperienza da fare che potrebbe non solo piacermi ma farmi riappacificare con il mondo, dall'altro lato non riesco a liberarmi del pensiero del giudizio altrui. Le persone che eventualmente incontrerò penseranno: ma guarda sta sfigata, non ha nessuno con cui viaggiare.

0: Spazio Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. Io sono certa che almeno una volta nella vita, imbottigliato nel traffico di Roma, avrai pensato alla bellezza della vita monastica.
1: Sveglia, gladiatori!
2: 10 film Disney.
3: La Sirenetta.
2: Vai, Fabrizio.
4: Benedentola.
2: Carlo.
5: La Bella Addormentata nel Bosco.
2: Ok.
4: Lily e Greg.
6: Lily e Greg.
2: No,
6: quella è Lillo e Greg.
2: Quella
6: è Lillo e Greg,
2: sono una coppia di comici.
4: Ah, beh, c'è ragione. E Lillo e il vagabondo.
6: Oh, allora sì. Ok.
2: Lillo e Greg, mi dite.
6: Lillo e Greg.
7: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
8: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
9: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
10: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
11: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
12: Gentile passeggero, i Beauty Bus di Porta di Roma è partito!
13: E dal 26 al 28 giugno ti aspetta la Beauty Lounge di Porta di Roma.
12: Prossima fermata, Glow.
13: Scopri di più sul Beauty on Tour 2.0 su portadiroma.it.
14: Auto usata da Valentino, sì!
15: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
14: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
15: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
14: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
15: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
14: ValentinoAutomobili.it.

Jump su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale, l'amore ai tempi dell'intelligenza artificiale. Com'è? Sicuramente tecnologico. Ecco, lui barese, lei cinese, e per capirsi utilizzano un traduttore istantaneo negli auricolari. E pare che questo amore funzioni. Non so perché, ma ci credo. Ci credo che funziona. Allora, Francesco, 69 anni, di Bari, Sun Wiling, 63 anni, si sono conosciuti, innamorati e addirittura sposati a giovinazzo. In realtà però non parlano la stessa lingua e nessuno dei due capisce la lingua dell'altro. Eppure è una relazione che funziona. Lui parla in dialetto barese, lei parla solo cinese. In mezzo c'è l'intelligenza artificiale che li aiuta e che probabilmente ormai sa tutto della loro relazione. Ora io immagino una discussione di coppia con uno che parla cinese e uno che parla barese e non capisce nient'altro. Pensate alla discussione. Non è quello che ho detto, è magari il traduttore che dice errore di connessione, riprovare più tardi. No, oddio, come si fa? Però la cosa bella è questa: quando c'è voglia di incontrarsi, neanche tanto di capirsi, ma semplicemente di venirsi incontro, scegliersi, darsi una mano, anche una lingua diversa non è un muro, anzi, al massimo è un aggiornamento da scaricare.

0: momento su Dimensione Suono Roma, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, ed è arrivato anche il momento di andare in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
0: E adesso diamo la linea alla redazione per gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Un taxi senza freno a mano ha travolto stamane una donna a piazza Barberini, ferita alle gambe. L'auto era parcheggiata mentre il conducente si trovava in banca. Percorso circa 50 metri salendo sul marciapiede all'angolo con via Sistina. La vittima è all'Umberto I e gravissima. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è uscito stamattina dal carcere di Rebibbia dopo un anno e mezzo. Queste le sue prime parole.
5: Io rifarei tutto. Sono innocente per i fatti che mi sono contestati e il reato per cui sono qua è un reato che è stato abolito, traffico di influenze per abuso d'ufficio è un reato abolito. Io sono qua per una follia.
4: Alemanno ha poi detto che farà politica con Vannacci e, parlando della situazione carceraria, ha aggiunto: ho visto una realtà terribile qua in carcere, la Repubblica Italiana perde la faccia per come tratta la gente. Roma, mercato di Montemario, nuova azione congiunta coordinata dalla questura a tutela dei consumatori. Oltre 9.000 euro di sanzioni e più di 110 kg di alimenti sequestrati. Tra le principali criticità riscontrate in una pescheria figurano, oltre ai prodotti ittici privi di tracciabilità, anche quelli mantenuti nell'acqua a temperatura ambiente. Ultimo, conta la rovescia per il concerto dei record, l'evento per 250.000 spettatori previsto il 4 luglio a Tor Vergata. Si punta sui trasporti pubblici con la metro A, B e C aperta 24 ore. I prezzi dei parking sono invece in definizione. Gli organizzatori invitano il pubblico a raggiungere i varchi con largo anticipo. I cancelli apriranno alle 7 del mattino, mentre l'orario consigliato per arrivare è entro il primo pomeriggio. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Meno di un minuto alle 14.
6: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni. 4 for you.
0: Vola il tempo qua.

0: lo smartphone.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Alesso and One Republic. In Your Eyes. Bibi Rexha. David Guetta. Sad Girls.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaeku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
4: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
5: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le coop di Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
7: Honda Motor Roma!
8: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
9: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
10: Wow, ma che bell'armadio di antico ariato.
9: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
11: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
12: Roma è pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella fan zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del Rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.
13: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro e solo per questo mese da Autostar Flaminia hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
2: Dimensione Suono Roma.

il conducente ha l'obbligo, quindi ha l'obbligo di controllare che il veicolo che lo segue rispetti la distanza di sicurezza. È un'affermazione vera o falsa? 393 0119 119, mi raccomando, si gioca solo con messaggi audio WhatsApp, senza paura, senza giudizio, perché tanto non siamo davvero in classe, quindi senza paura. Il conducente ha l'obbligo di controllare che il veicolo che segue, quindi quello dietro, rispetti

0: segnaletica di oggi. Il conducente ha l'obbligo di controllare che il veicolo che lo segue rispetti la distanza di sicurezza. Questa affermazione è vera o falsa?
1: Ciao a tutti, sono Vincenzo da Latina.
0: Ciao,
1: no,
0: Vincenzo.
1: L'affermazione è falsa, sì? Perché è il conducente del veicolo che segue che ha l'obbligo di controllare la distanza di sicurezza, non quello che precede.
0: Amore.
1: Non quello che sta in testa. Quindi
0: bravo.
1: L'affermazione è falsa.
0: Esattamente.
2: Sono Stefania da Roma.
0: Ciao,
2: secondo
0: Stefania.
2: Me sì, il conducente della macchina posteriore è tenuto a mantenere la distanza di sicurezza.
0: Chiaro Stefania, ma non era questa la domanda però. La domanda non era questa. Qui pronto?
3: No, non ha l'obbligo. Anche perché come farebbe a valutare la distanza di sicurezza dallo specchietto retrovisore?
0: Bravissimo.
4: Ciao Xenia.
0: Ciao.
4: Marco da Roma.
0: Ciao Marco.
4: Allora, il conducente ha l'obbligo di tenere sotto controllo la distanza rispetto al veicolo che lo precede, non rispetto al veicolo che lo segue.
0: Bravo.
4: Di conseguenza, ogni conducente deve rispettare questa regola e di conseguenza non ci sarebbero tamponamenti o incidenti o pericoli.
0: Bravissimo.
4: Ma io non posso controllare la distanza di colui
0: di
4: che mi segue.
0: La risposta più completa è quella di Marco, che si aggiudica la vittoria di oggi. E ascoltiamo l'ultimo, dai, pronto?
5: Carissima.
0: Ciao, chi sei?
5: Carissima Xenia, sono Gioia.
0: Gioia,
5: ci
0: amore.
5: Siamo conosciute da MA Supermercati.
0: Che bella donna Gioia, ragazzi.
5: E comunque è falso, è falso perché non ha proprio senso.
0: No, zero.
5: Ciao carissima, sono contenta di averti conosciuta.
0: Ma
5: perché così
0: bello.
5: Quando ti sento ti vedo
0: che
5: anche.
0: Che meraviglia, adesso
5: ciao,
0: dai
5: cara.
0: Un volto. Grazie Gioia che sei fantastica. Comunque è falso, il conducente ha l'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precede, quello davanti.

0: andata in onda e vuoi riascoltarla, lo puoi fare nel podcast dedicato a Xenia Letica, riascoltabile sul sito oppure dall'app di Dimensione Suono Roma.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
0: Music Club. Yeah.
2: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
0: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
0: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Da oltre 20 anni di esperienza a Roma nasce un nuovo punto di eccellenza per la tua salute. Apre Balduina Medica, il poliambulatorio specialistico parte del gruppo Alliance Medical, dove innovazione e professionalità sono al servizio del tuo benessere. Laboratori analisi, risonanza magnetica 3 Tesla ad altissima definizione e moderne sale operatorie per interventi in day surgery. Prenota subito la tua visita specialistica a partire da €70 su balduinamedica.it. Direttore sanitario, dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella Colle Maggio 4 pezzi 500 grammi a €2,69.
8: Todis. Buongiorno convenienza.
9: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
10: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da €26,900 con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a €1,500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese, info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: adesso arriva anche una novità, la musica nuova che ti propone Dimensione Sonoroma. Questa volta è il turno di Anna con White Girl Wasted. L'ascoltiamo adesso.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

Pepe, White Girl Wasted su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Dall'altra parte del mondo invece arriva Lady Gaga con un capolavoro, Alejandro.

ultimi tempi, The Pausa Magnetic su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, mercoledì 24 giugno, San Giovanni. Auguri a tutti quelli che portano questo nome, Giovanni o Giovanna, quindi noi facciamo gli auguri a tutte le persone che portano questo nome. Io in particolare ci tengo tanto ai nomi, un po' per le mie origini campane, un po' per il mio nome particolare. Io non festeggio l'onomastico perché non esiste Santa Xenia e quindi sono affezionata agli onomastici degli altri. Adesso arriva Edoardo, lui si chiama Edward Christopher Sheeran, meglio conosciuto come Ed Sheeran.

0: love you. A Ciran su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale, ed è il momento di andare in redazione.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione Suona Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suona Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
5: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta. Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
0: Diamo la linea adesso alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
6: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Anabolizzanti, maxi sequestro a Roma, nei guai il pusher dei culturisti. L'indagine dei carabinieri è partita con un controllo per droga. In casa del 32enne romano è stata trovata cocaina, 9.000 euro e centinaia di dosi di steroidi. Ora l'inchiesta sul traffico di anabolizzanti potrebbe allargarsi a decine di palestre del quadrante nord-ovest della città. Reati fiscali, eseguito dalla Guardia di Finanza un decreto di confisca per oltre 700.000 euro nei confronti di un imprenditore di Pomezia. Il provvedimento giunge a chiusura di un iter giudiziario conclusosi con sentenza di condanna irrevocabile per l'indebita compensazione di crediti IVA inesistenti. Oltre 110 kg di alimenti sequestrati e distrutti, più di 9.000 euro di sanzioni amministrative per cibi conservati male e strutture non adeguate agli alimenti. È il bilancio dell'operazione svolta al mercato di Montemario, storico punto di riferimento del quartiere, nell'ambito di un dispositivo coordinato dalla Questura di Roma. I controlli hanno riguardato soprattutto attività del settore ittico e delle carni. Tra le principali criticità riscontrate in una pescheria figurano, oltre ai prodotti ittici privi di tracciabilità, anche quelli mantenuti nell'acqua a temperatura ambiente. Cinema La Grazia di Sorrentino stravince ai Nastri d'Argento con 8 premi, tra cui miglior film, regia, sceneggiatura e miglior attore. I riconoscimenti saranno consegnati questa sera al Teatro Argentina di Roma per la premiazione simbolicamente dedicata alle donne del cinema. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: You know what time it is. Le 15 adesso.
1: Rhythmic History.
3: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Un caldo infernale, ma noi ci ridiamo su in questo mercoledì 24 giugno. Auguri a tutti Giovanni e Giovanna presenti. Io sono

0: perché questo zaino andrà ad uno di voi. Sono pronta con la domanda. Qui a Roma c'è un'antica tradizione popolare che ogni anno tra il 28 e il 29 giugno torna a incuriosire migliaia di persone. Come si chiama questa tradizione? Casa di San Paolo, barca di San Pietro oppure carrozza di San Giovanni? 393 0119 119. Tradizioni popolari, una qui a Roma si celebra ogni anno tra il 28 e il 29 giugno e che incuriosisce migliaia di persone. Come si chiama questa tradizione popolare? Casa di San Paolo, barca di San Pietro oppure carrozza di San Giovanni? 393 0119 119. Vai con i messaggi e buona fortuna.
1: I love Roma,
2: I love Roma.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Vincitore di oggi si chiama Mauro. Mauro, ci sei?
3: Sì, ciao, grazie.
2: Come stai?
3: Bene, bene.
2: Bene, hai risposto correttamente alla domanda di oggi, che ha a che fare con una tradizione popolare. Ogni anno tra il 28 e il 29 giugno c'è una tradizione che alcuni mettono in pratica. E come si chiama? Casa di San Paolo, barca di San Pietro, carrozza di San Giovanni?
3: È la barca di San Pietro, che è per le festività dei Santi Pietro e Paolo.
2: Bravissimo! Protettori di Roma, e quindi sì. Insomma, il 28 e il 29 giugno c'è l'usanza di mettere l'albume dentro ad una ciotola d'acqua, e la mattina dopo pare che, insomma, la forma di questo albume d'uovo diventi un veliero e porta fortuna, prosperità e quant'altro. Quindi, insomma, si chiama Barca di San Pietro. Complimenti, Mauro, ti sei aggiudicato lo zaino di Dimensione Solo Roma. Vuoi salutare qualcuno?
3: Sì, grazie. Vai. Saluto tutti quanti mi conoscono, sì? Da Mauro, un bacio a tutti e grazie per il premio.
2: Ma grazie a te, ciao Mauro, ti abbraccio, alla prossima.
3: Grande,
2: ciao.
3: Dimensione Suono Roma.
2: Sì, ciao.
0: I love Roma. I love Roma.
4: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
0: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca.
5: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
6: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer, con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
7: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la prevenzione maschile è al centro. Disponibile la risonanza magnetica multiparametrica della prostata. Un esame avanzato, non invasivo, che consente una diagnosi precisa e precoce. Tecnologia 3 Tesla ad alta definizione. Prenota subito la tua risonanza magnetica multiparametrica al costo di 200 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190, Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
4: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
2: E noi continuiamo a giocare con Dimensione Suono Roma, e questa volta con Super Jump a Roma, Piazza Mancini. Super Jump è un universo gonfiabile di oltre 2000 metri quadrati dove energia, movimento e divertimento prendono vita. È un'esperienza interattiva fatta di ostacoli, sfide e momenti di pura leggerezza. Sto per regalare due ingressi per il Super Jump, ma tocca giocare con me in questo momento al 393 0119 119, scrivendo la parola chiave che è super, quindi super al 393 0119 119. Vai con i messaggi e buona fortuna.
0: Game on.
8: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo micro tasso al 3,95%. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
9: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
10: Honda Motor Roma!
1: università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA. Giurisprudenza, economia, scienze politiche, mediazione linguistica, marketing e giornalismo, psicologia, educazione e formazione primaria e servizio sociale. Partecipa all'ultimo Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
10: Auto usata da Valentino, sì.
11: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
10: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan,
11: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
10: A giugno con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio, zero anticipo e permuta usato con usato.
11: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
10: ValentinoAutomobili.it.
2: Let the vibration take you down. I premi con dimensione sonora, ma non for you. Finiscono mai.

0: precisione, sono Roma, il ritmo della capitale. Non sono più sola, accanto a me c'è il Mollicone.
1: Mamma mia, mi sei mancata. Ma dove te ne sei andata?
0: Tu mi sei mancato.
1: Ma dove te ne sei andata? Non te ne devi andare.
0: No, non me ne vado, non me ne vado più.
1: Brava, basta. Non
0: resto
1: si va in vacanza.
0: Qua.
1: Si va in vacanza, si rimane qua. Fermi qua.
0: Sì, fermi.
1: Anzi, però ci sono cose che vanno fatte. E
0: sì.
1: Ho una domanda per tutti voi, compresa te. C'è qualcosa che farai di sicuro quest'estate o che vorrai cambiare a settembre?
0: Riposo assoluto? Va bene, vale?
1: Vale tutto.
0: Almeno una settimana riposo totale.
1: Ok, allora 393 0119 119, giuro che farò, e la frase da iniziare, finiscila tu.
0: Oh yes. Cerchi l'auto perfetta per la città?
1: Yeah.
0: Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare.
1: Wow.
0: Design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza del Full Hybrid Toyota.
1: Wow.
0: Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next. Dan 6,99.
1: Ah, davvero?
0: E sai qual è il bello?
1: No.
0: Lo sai?
1: No.
0: Inizia a pagare a settembre.
1: Oh.
0: Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia.
1: E dai!
0: E la sede di Roma, in via Aurelia, è aperta anche la domenica.
1: Wow!
0: Scopri di più su motorcityonline.it.
2: Che erdaie sia con te!
3: Ciao Don! Chiara da Ostia, però sempre sul raccordo. Ciao!
4: Carlo da Castelli Romani, ai più forti, ai più belli di questa radio, che è una grande famiglia.
3: Ciao Don, buon pomeriggio. Azzurra da Roma, incastrata fra le vie di Ciampino.
5: Ciao Don, ma lo sai chi te saluta? Massimiliano da Roma, un abbraccio grande.
6: Drive Time. Che erdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
8: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le coppie di Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno, vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
10: Roma è pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella Fan Zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del Rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.
11: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
12: Pewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Consiglia mix grattugiato 100 grammi a 1,19 euro. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.

0: questa è la coda del diavolo su Dimensione Suono Roma. Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovrei

0: capito nulla, ma va bene così. Articolo 31, oi Maria, tra le vite più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Allora, sappiate, miei cari, compresa Xenia, che in questi giorni a Torino, ma anche a Milano, si è celebrato San Giovanni. Direi, ma che ci frega di San Giovanni?
0: Oggi è San Giovanni
1: ed è importante. L'importante è fare il falò farò. Io ho detto, che cavolo è sto?
0: Falò farò.
1: Ho detto velocemente falò farò. Ho detto, ragazzi, state sbagliando se dice falò e invece arriva del torinese. E no, donne, non è così, perché si dice farò. Perché da noi praticamente fanno sto falò. Quando il falò casca, se casca a destra, quindi se casca verso dietro, vuol dire che andrà male. Se casca a sinistra, vuol dire che andrà bene. E il problema è che è cascata al centro, proprio si è abbattuto nel mezzo. E quindi niente, cambia niente.
0: Un po' bene, un po' male.
1: Si è capito, un po' dopo io voglio, va bene
0: la
1: tutto.
0: Prendiamo così, la prendiamo come un segno del destino, può succedere sia quello che quello.
1: Esatto, quindi sono rimasti tutti un po' così basiti, perché dice, ma come, abbiamo fatto un anno intero aspettare sto falò per sapere se il 2026 e 27 sarebbe stato meglio. Niente, non lo sapremo mai.
0: Ma facciamo altri riti propiziatori.
1: Esatto, e quindi vi abbiamo chiesto qual è quella cosa che di sicuro farete quest'estate o che volete fare a settembre, perché comunque sia a settembre è un po' anche il cambio tipo gennaio, è il
0: mese
1: nuovo
0: della rinascita, il nuovo anno dei buoni propositi, di cose che diciamo di fare e poi non le facciamo mai, però potrebbe essere il buon momento.
1: Se vuoi cambiare lavoro, non è che cambi lavoro a gennaio,
0: no,
1: una mese in
0: vabbè,
1: cosa, se cambia a settembre, se vuoi cambiare scuola, se cambia a settembre,
0: certo.
1: Se vuoi cambiare città e di conseguenza lavoro e scuola,
0: cambia a settembre.
1: E allora, ragazzi, bisogna pensarci adesso.
0: Hai capito
1: adesso
0: quante responsabilità sto settembre?
1: E io quando sono nato?
0: A settembre.
1: Brava.
2: Time. Che il Dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it. Ambo.

0: siamo giunti alla fine delle nostre siamo tre giunti. Ore di pausa pranzo insieme.
1: Siamo giunti?
0: Siamo giunti, ti piace siamo giunti?
1: Non lo sentivo dall'84.
0: Mia nonna diceva siamo giunti a Betlemme, non so perché cosa volesse dire, ma va bene così.
1: Vabbè, non era Roma, dimensione sono Betlemme, mi piace.
0: Le prossime tre ore con il Mollicone Nazionale, come ci sentiamo domani in pausa pranzo, ciao belli!
1: Ciao Xenia!
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
6: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana, 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio. Dal 19 giugno al 13 settembre a Luigil di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigil.it.
1: È tempo di news, vogliamo in redazione per scoprire quali sono le ultime dalla capitale.
7: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso, voglio rivedere le mie figlie al più presto, stare con loro, loro vogliono stare con me. È quanto avrebbe detto Valentina D'Acunto, la mamma delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella al Fedena, ritrovate domenica sera a Formia, incontrando in carcere a Teramo la garante dei detenuti della regione Abruzzo, Monia Scalera. La garante ha definito la donna molto provata, sottolineando che però ha tanta solidarietà intorno. Una donna è rimasta ferita dopo essere stata investita da un taxi che è parcheggiato davanti ad una banca tra Piazza Barberini e Via Sistina, ha perso il freno a mano finendo sul marciapiede. L'auto ha percorso una cinquantina di metri prima di fermarsi. L'ambulanza ha trasportato la donna all'ospedale Umberto I. Il presidente della regione Lazio Rocca ha firmato un'ordinanza che autorizza la messa in sicurezza d'emergenza, la caratterizzazione e lo sgombero dei rifiuti illecitamente giacenti nell'impianto di Morolo, provincia di Frosinone. Questa mattina i dirigenti della direzione regionale del ciclo dei rifiuti hanno effettuato un sopralluogo per verificare la situazione e valutare le modalità di intervento. Alemanno lascia il carcere di Rebibbia, esco da innocente, ha detto l'ex sindaco di Roma, ora mi impegnerò in politica con Vannacci. Era stato condannato per l'inchiesta Mondo di Mezzo, ad accoglierlo un centinaio di sostenitori. Sentiamolo.
8: La prima cosa è ridurre il sovraffollamento. Con 140% di sovraffollamento non si riesce a fare nulla. Ci sono i magistrati di sorveglianza che hanno le scrivanie piene di cumuli di pratiche che non riescono assolutamente a smaltire. Quindi la prima base è questa, poi bisogna creare un processo di rieducazione e dare una possibilità a chi lo merita, perché soltanto abbattendo la recidiva si difende fino in fondo la sicurezza dei cittadini. Chi non lo merita paga il prezzo, eccetera, ma chi lo merita deve avere una strada.
7: È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Sono arrivate le 16 e un minuto.

0: Welcome back to the Drive Time, salutando la nostra Xenia che è andata via, ritornerà domani a tenervi compagnia in pausa pranzo. Inizia qui il nostro ritorno verso casa, ragazzi. Il cielo ancora ne è grigio, perché tutti i giorni, dal lunedì fino a oggi, appena sono arrivato qua in radio, è partita il primo giorno la pioggia, ieri la gnagnarella e un po' di vento, oggi mi aspetto l'uragano, potrebbe succedere di tutto. Detto ciò, c'è caldissimo in città, è arrivata prepotentemente l'estate e soprattutto i buoni propositi. Quindi avete sentito già il primo argomento di oggi, cose che farete quest'estate di sicuro, che volete fare o che volete fare a settembre. Ma a questo punto io lancerei anche un bel giro di saluti. Sono curiosissimo di sapere chi sta ascoltando di menzione Sono Roma. E qui da noi il metodo è lo stesso. Adonne, sai chi te saluta?
1: Ciao Don Cash, no. Sono io Topolino.
0: No, Topolino no.
1: Oggi è proprio una giornata particolare, eh?
0: Grazie Topolino.
1: Ci vediamo presto.
0: Topolino, ci vediamo quando te pare te. Però dicevo, sai chi te saluta?
2: In che senso?
0: No, sai chi te saluta, non devi dire una brutta parola, devi dire il tuo nome. Cioè, ciao Donne, sai chi te saluta e poi il tuo nome, insomma, Francesco dall'Ardiatina. 393 0119 119 è il numero e vi riporto indietro nel tempo sulle ali della musica, questa volta al 2004 con la chiamata di Eric Prydz, Color Me.
3: Drive Time, che il dai e sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 2004.

0: E si ritorna in studio dopo queste quattro hit senza alcuna interruzione che si sono chiuse con Alok e Khalid, Dive Into Me. Benvenuti in Casa Dimensione, sono Roma con Don Cash. Un bel giretto dei saluti che non se nega a nessuno. Proviamo a sentire. Ciao, chi è con me al 393-0119-119?
1: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
1: Qui ti salutano Cristina e...
2: Carlo.
0: Ciao Carlo.
1: Dalla via Nomentana.
0: Ciao,
1: ciao Don.
0: Ciao.
1: Dai.
0: A tutti gli amici che sono sulla Nomentana.
1: Ciao Don Cash. Sai chi ti saluta?
0: No.
1: Daniela e Giulia da Cecchina. Ciao.
0: Ciao patate.
3: Drive time.
4: Che il Dai sia con te. Novità.
3: Novità.
4: Music. Le novità di questa settimana.
3: Carucci. Manu Ciao. Viaggiando per il mondo. Marco Mengoni, Canto d'amore.
5: Almeno tu non tremare, piano lasciati andare.
3: Discover new music.
4: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 1 kg a 2,99 euro.
6: Todis. Buongiorno convenienza.
4: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
8: Honda Motoroma!
9: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
10: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
11: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
12: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
3: Che il Rai sia con te.
4: Summer.
13: Estate.
4: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Ciao, siamo i Medusa e questo è Paradise su Dimension.

0: I Medusa con Dermot Kennedy Paradise. Questo brano è meraviglioso e poi c'è una frase dentro che mi fa prendere invidia. There's a thousand miles between you and I, there's a thousand miles between me and paradise. Cioè ci sono mille miglia tra me e il tuo sorriso, ci sono mille miglia tra me e il paradiso. Il che vuol dire che tu sei la cosa più importante che c'è nella mia vita. Ti stai domandando dove sei finito? Pronto? La regia, abbiamo una sigla live appena arrivata fresca fresca di giornata.
1: Ladies and gentlemen, oh yeah. It's Mercoledon.
0: Confermo.
1: It's Prezzemoledon.
0: Confermo.
1: And this is the King Gold Roy time.
0: Chi sarebbe King
1: Gold?
0: E chi lo saluta, Don Cash?
2: Ciao Don Cash, lo sai chi ti saluta? Michele
0: Ciao Ostia.
2: Ciao
0: Michi. Ciao
2: a tutti.
0: Ciao Lori. Ancora.
3: Ciao donna. Ciao. Ti saluta Claudia da Terracina. Oh. Un bacione.
0: Un bacione tutto al mare. Tutto al mare.
4: Ciao Don Cash. Ciao. Vado a fare il pigiama party.
5: E noi andiamo al concerto di Max Pezzali.
6: Ciao Don Cash.
0: Ma che doppio programmone meraviglioso. Spettacolare. Perché loro se vanno a divertirsi vanno a vedere Max Pezzali. E quindi bella per voi che vanno a vedere un concertone. E sono sicuro che vi divertirete. Ma lui sta andando a far pigiama party. Cioè, ma vi ricordate quando andavamo a dormire a casa degli amichetti? Ma che cosa figa! Si vedevano i film fino a tardi, gare dei cuscini, cuscinate, si mangiavano le schifezze, che bello! Voglio fare un pigiama party pure io!
7: Drive time! Che il Dai sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma. Stare

0: Voglio vivere la mia vita giorno per giorno e voglio ritornare a essere quella che ero. Peraltro Regina in questo periodo è stata avvistata a Milano e sta ritornando nella scena. Credo che stia anche incidendo roba nuova. Chissà che la regina della musica degli anni 90 non ritorni sulla scena. 97, Day by Day in Casa Dimensione suona Roma in compagnia dello zio Don Cash. Stiamo volando avanti e indietro nel tempo. Prima anche Tu cosa fai stasera di Noemi. E Tu cosa fai stasera potrebbe essere anche la domanda che vi ho fatto prima. Progetti di questi giorni, cose che farete assolutamente o oggi o quest'estate, e poi un bel giro di Adonne, sai chi te saluta. Il numero 393 0119 119.
1: Drive Time,
2: che Erdaie sia con te.
0: E se quello che cerchi è un consiglio e l'auto perfetta per la città, vieni da Toyota Motor City. È arrivata per te la nuova Aegu Cross Full Hybrid, scattante, agile, facilissima da parcheggiare, design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza del Full Hybrid di Toyota. Può essere tua con soli 119 euro al mese grazie al finanziamento Toyota Easy Next. Il TAN è solo 6,99%. E in più sai qual è il bello? Che tutto questo è tuo e inizi a pagare a settembre. Hai capito bene? Vieni da Motor City, ti aspettiamo a Roma, Ostia e Pomezia, e in più la sede di Roma in via Aurelia è sempre aperta anche la domenica. Vuoi saperne di più e avere le info? Le trovi qui, motorcityonline.it.
3: Sveglia, gladiatori!
4: Antonio, buongiorno!
5: Allora, ieri, dopo ben 5 anni che non giocavo, diciamo che non calcavo, ecco, dai campi di calcio, sono sceso in campo. Vi dico solo l'età media, 55 anni, l'età media.
4: Altina per la squadra Altina. Di calcio.
5: Oh, se non mi credete, vi dico solo che io ho spezzato il fiato adesso, un minuto fa.
6: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
14: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
13: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
15: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
16: Aureca Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 28 giugno, De Cecco pasta vari formati, 3 kg a 4,79 euro. E Divella farina tipo 00 forte, 25 kg a 12,99 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
17: Gentile passeggero, i Beauty Bus di Porta di Roma è partito.
18: E dal 26 al 28 giugno ti aspetta la Beauty Lounge di Porta di Roma.
17: Prossima fermata, Glow.
18: Scopri di più sul Beauty on Tour 2.0 su portadiroma.it.
19: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
20: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapollonighetti.com.
2: Che Erdaie sia con te.
3: Summer,
2: estate.
3: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Bonobomb Sinclair, anche la sua estate è crudele e ha adesso dimensione suono il Rome, Don Cash, Madonna, Neil Prede. Ve l'ho detto in freestyle, Cruel Summer Again, e devo dire che non c'è paragone, ragazzi.
1: Ciao Italia, ciao a tutti, ciao mon ami, amico mio Don Cash, sono Bob Sinclair.
0: E mio fratellino Bob Sinclair, se l'estate scorsa era crudele, l'estate di quest'anno invece ha il sound degli anni 80 dei New Shoes con la sua nuova versione di I Can Wait, che magari sentiremo più tardi. Ma adesso state parlando voi, a proposito di concerti, Bob Sinclair è uno dei grandi concertisti italiani, parliamo di progetti di quest'estate, cose che farete di sicuro. Poco fa le nostre amici ci hanno detto che stanno andando a vedere Max Pezzali, e invece parlando di live, una cosa bellissima che è accaduta l'altro ieri al concerto di Olly a Genova. Praticamente stavano per pogare, no? Sapete, stava per partire Depresso Fortunato e allora cosa hanno fatto? C'erano dei ragazzi intorno a una bambina che si sarebbe probabilmente fatta male, per evitare di schiacciarla hanno fatto i fan un cerchio intorno alla bambina permettendole di ballare liberamente e di saltare, poi tutto lo stadio ha iniziato a saltare intorno a lei come se fosse il centro del mondo, lei e non Olly. E devo dire che è stata una cosa meravigliosa, mi è piaciuta davvero tanto. Di contro però, sempre parlando di Olly, siccome si è esibito per 3 giorni, poi ci sono state le prove e di fronte al palco c'era il carcere, comunque era lì in prossimità del carcere di Genova.
2: Ciao Don Cash!
0: No, Domolino.
1: In che senso?
0: No, nel senso, c'è il carcere, cioè, ci sono i carcerati, dentro il carcere di solito ci sono i carcerati. A un certo punto un carcerato ha tirato fuori uno striscione bellissimo che ha fatto ridere tutti quanti, dove ha scritto: già mi sono beccato il 41 bis, 3 giorni di fila Olly, anche no.
3: Che il Dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma. Novità!
4: Novità!
0: E continuando a parlare dei vostri progetti di quest'estate, che cosa farete? Anche questa sera, fra un attimo, vi porto in Toscana. C'è chi si va a vedere il mio fratellino, il re di Fucecchio, Federico Scavo. Ma intanto c'è la novità. Viaggiamo per il mondo e torniamo qui con Karol G e Manu Chao. Viajando por el mundo.
3: Dimensione Suono Roma, novità!

0: relax and take it easy. Le note di Mika, scusatemi ragazzi, ma ascoltavo dei vostri messaggi che non possiamo mandare in onda, ecco, ovviamente siete migliaia tutti i giorni e quelli che sentite in onda sono i messaggi ascoltabili, edulcorati, ogni tanto quando mi raccontate le vostre storie mi fate scivolare di testa. Vabbè, comunque raga, stiamo parlando in questo momento, mi sono pure scordato che stavamo a parlare, stiamo parlando di progetti, cose che farete di sicuro quest'estate, i vostri progetti di adesso, e poi il giro di Adon, sai chi te saluta.
1: Ciao mitico Riccardo. Ciao, dall'Arciano, Toscana. Stasera grande programmone, io e la mia piccola Alessia di 11 anni, tra breve, quindi sempre 10, andremo al DJ set del tuo amico e del nostro amico Federico Scavo.
0: Federicone, quindi andate a Fucecchio.
1: Tembit, qui in Toscana, pochi chilometri da casa nostra, quindi ci sarà da divertirsi e da ballare. Ma che da bello. Ballare con della buona musica. Vai Ale!
0: Mi piace tantissimo intanto perché siete un padre e una figlia, perché un padre e una figlia che vanno allo stesso concerto, allo stesso DJ set, per me è una cosa meravigliosa. E io mi ricordo di essere andato a vedere Morandi al teatro, dicevo, hai visto Morandi? Sì, ma ero con papà e mamma, si sono cantati tutte le canzoni che io conoscevo, quindi ero là che mi facevo fatti mandare dalla mamma, e ancora me lo ricordo come se fosse ieri, quindi sono contento. Due, stai andando da Federico, saluta, ma lo mandagli un bacio da parte
2: ciao
0: mia.
2: Ciao a tutti, ciao Don Cash, sono Federico Scavo.
0: E questa è la sua voce meravigliosa, lui producer di tantissime hit, tipo Ma che ba, ma che ba, Jain, poi tantissime altre ragazze. Vabbè, comunque, fatemi sapere quali sono i vostri progetti, e poi il giro di Adon, sai chi te saluta. Ancora una volta al 393-0119-119, vi salutano tantissimo con la pesce Maze e Salmo con le loro cattive abitudini.
3: Drive time. Che il Dai sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: con la pesce, con le loro cattive abitudini, quanto spacca questo pezzo e quanto spacca il mio amico Scavo, che mi ha mandato un messaggio bellissimo, ragazzi, che gli ho girato tutti questi
1: ciao
0: messaggi.
1: Ciao a tutti, ciao Don Cash, sono Federico Scavo, ho appena trovato un oggetto d'archeologia.
2: Tutti,
1: ciao Don Cash, sono Federico Scavo, ho appena spento la gru e ho finito di scavare.
0: Ma smettila!
1: Ciao a tutti, ciao Don Cash. Sono Federico Scavo, ho appena finito una buca.
0: Stupidi, siete stupidi.
3: Yes, Nicole da Roma.
0: Oh, finalmente una normale. Nicole, salvami tu. Progetti, cose da fare, vai.
3: Stasera super concertone del grande Max Pezzali allo Stadio Olimpico.
0: Pure tu.
3: Sarà con mio marito.
0: Che bello.
3: E ovviamente due carissimi amici. Sarà una serata pazzesca, ne sono convinta. E soprattutto perché è il mio primo concerto.
0: No.
3: Non li ho mai sentiti dal vivo. E sono super emozionata, sono sicura che piangerò dalla gioia tutto il concerto.
0: No,
3: una buona serata a tutti.
0: Ma no, vabbè, Nicole, il tuo primo concerto, e allora ti ricorderai anche di aver sentito la tua voce su Dimensione Sono Roma con Don Cash. E allora dedichiamo a Nicole la sigla, guarda un po'. Se Nicole stasera vedrà il suo primo concerto con Max Pezzali degli 883, voglio sapere qual è stato il tuo primo concerto. Avete 60 secondi di tempo da adesso per dire il vostro nome e il vostro primo concerto. Non vi dilungate con le storie perché i messaggi devono essere brevi. Se fossi io direi: sono Don Cash e il mio primo concerto è stato Gianni Morandi con mamma e papà, ok? 393 0119 119, il tuo nome, il tuo primo concerto dedicato a Nicole.
4: Drive time!
5: Che il dai e sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Il ritmo della capitale non è solo musica.
5: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
8: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
9: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
0: È tempo di informazione, di news, vogliamo in redazione per le ultime dalla capitale.
11: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Un incendio divampato nel primo pomeriggio all'interno di un appartamento al quinto piano di uno stabile in via Trionfi a Roma. L'allarme alle 13:25, sul posto le squadre dei vigili del fuoco e il distaccamento La Rustica con il supporto di un'autoscala. Le fiamme, circoscritte in breve tempo, hanno interessato una camera da letto. Per fortuna non si sono registrati feriti né intossicati. Blitz della polizia locale in via Ugo Ietti a Roma, dove in un'area verde era stato allestito un mercato abusivo. Gli agenti hanno trovato circa 10 metri cubi di merce prevalentemente recuperata dai cassonetti dei rifiuti, tra cui circa 120 kg di generi alimentari, cosmetici, creme solari, orologi usati privi di qualsiasi documentazione attestante la legittima origine. Una giornata per ricordare, ma soprattutto per guardare avanti, è il significato della Giornata Nazionale delle Periferie celebrata oggi a Roma nel quartiere Corviale. Il presidente della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle Periferie ha visitato il centro sportivo Campo dei Miracoli. A distanza di meno di un mese dall'operazione del 29 maggio scorso sale il numero degli arresti dei carabinieri contro l'organizzazione di narcotrafficanti che operava tra i quartieri della Magliana e del Trullo. I carabinieri hanno eseguito 7 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone gravemente indiziate dei reati di traffico illecito di sostanze stupefacenti, spaccio, tra questi anche Fabrizio Fabietti, storico braccio destro di Fabrizio Diabolic Piscitelli. Roma si appresta a celebrare i suoi patroni Pietro e Paolo. Per l'occasione, domenica 28 alle 21 in piazza San Pietro si terrà una veglia di preghiera presieduta dal cardinale vicario Baldo Reina. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
0: what time it is. Sono le 17 in punto, buon mercoledì al 24 giugno. Suono Roma, il ritmo della capitale. Il tuo nome e il tuo primo concerto al nostro numero di telefono al 393 0119 119. Tutti i messaggi veloci, bravi.
2: Ciao Don Cash, Luca. Ciao Luca. Primo concerto Battiato.
0: Bravo, così, perfetto.
12: Buonasera Dennis, mio primo concerto in stadio a Villa Gordiani.
0: Perfetto, tutti come loro, velocissimi così. Il tuo nome e il tuo primo concerto dedicato alla nostra amica che stasera andrà a vedere per la prima volta la musica live e si va a vedere Max Pezzali allo Stadio Olimpico. Io intanto vi riporto indietro nel tempo all'anno del Festival Bar 98, in cui tutti abbiamo ballato con questa Musty, Orange Juice. I'm honey tonight.
5: Drive time. Che il Daje sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.
13: Rhythmic History 98.

0: I Rolling Stones cantati dai The Colors, grandi concerti sicuramente. Magari qualcuno di voi ha avuto la fortuna di vederli, ma quanti messaggi, ragazzi, mi sa che non c'entrerete tutti. Proviamo a sentire chi ha scelto la regia. Il vostro primo concerto, quello a cui siete stati, dedicato alla nostra amica Nicole, che stasera va a vedere per la prima volta in un concerto live.
1: Buonasera Don Cash, Lina Terracina.
0: Ciao Lina.
1: Età anni 8.
0: Sì.
1: Ho visto il primo concerto, Gino Paoli e Ornella Vanoni. Sono cresciuta traumatizzata.
0: Poverina, ma mi dispiace. Ancora vai, sì,
1: Daniela, ciao, il primo mio concerto dei Pooh a Nettuno.
0: I Pooh a Nettuno, andare a via. Baglioni con mio fratello, mia sorella e mia cognata, 98. Vai, ancora.
2: Ciao, sono Cristina. Il mio primo concerto è stato Riccardo Cocciante, Cocciante. Al Sistema.
0: Ah, al
2: ciao.
0: Sistema.
3: Dicevo, scusate, sono Federico Scavo, sto facendo un castello di sabbia.
0: Cretino, ma lo volete smettere? Basta.
3: Buonasera a tutti, buonasera Don Cash, sono Federico Scavo.
0: Ah!
3: Ehi, passami la paletta.
0: Stupido. Monica, primo concerto gli Spandau Ballet, cari, non ero neanche battezzato, non ero manco
4: ciao,
0: nato.
4: Ciao Don Cash, Manolo da Roma.
0: Ciao Manolo.
4: Il primo concerto che ho fatto è stato con mia madre e siamo andati a vedere Renato Zero.
0: Ah, con la mamma a rivedere Renato Zero, io ho visto Morandi.
5: Oh, da un pomeriggio mollicone, sono Enrico, il tuo Dan Peterson personale. Il mio primo concerto è stato Cremonini nel 2012.
0: Scrivo.
5: Nicola, ti diverti con Max Pezzali, te lo dico già, ci sono stato ieri.
0: Bravo, ancora.
6: Ciao Don Cash, sono Alessandro da Sezze.
0: Ciao,
6: e il mio primo concerto è stato J-Ax al 24.000 baci di Latina.
0: Ok, ora gli mando questo messaggio ad Alessandro.
6: E colgo l'occasione per dirgli che è un grande. Buona serata ragazzi.
7: Ciao Don Cash, sono Paola, il mio primo concerto è stato Claudio Baglioni, a Roma,
0: okay.
7: Il 3 luglio di tanti tantissimi
8: ciao
7: anni
8: Don
7: fa.
8: Cash, ciao sono Don Gabriele Cash. Da Tivoli, mio.
0: Magari era il 98 come l'amica di prima.
8: Il primo concerto è stato Tiziano Ferro nel 2004 a Latina e domenica e vai di nuovo al concerto.
9: Ciao Don Cash, sono Marco, il mio primo concerto è stato con mia moglie l'anno scorso di Vasco Rossi. Ciao a tutti da Pomezia.
0: Marco da Pomezia, ancora.
10: Sono Claudio da Roma, il mio primo concerto in Pink Floyd a Venezia.

0: bambina. Mamma mia, quanti eravate, ragazzi, e ce ne sono ancora centinaia. Il primo concerto che avete visto nella vostra vita dedicato alla nostra amica Nicole. Nicole, vedi, non lo dovevi dire che era il tuo primo concerto live da grande. Non se fanno queste cose. Anzi, a tal proposito, tutto è iniziato col nostro amico che stasera va a vedere il DJ set di Federico Scavo. Per questo sentivate, sono Scavo e tutto il resto a Fucecchio, in Toscana. Ecco, ragazzi, portate i vostri figli. Cioè, se avete la fortuna di avere dei fratelli più piccoli, dei nipoti o dei figli, portateli con voi, perché quei ricordi sono per sempre e hanno bisogno di imparare a gustarsi bene la musica live, perché è una di quelle cose che secondo me, se le impari in adolescenza, te la porti dietro per sempre. E tra tutti i buoni esempi che possiamo dargli, piuttosto che il telefonino e le brutte cose che si vedono, portiamoli a vedere la musica.
1: Drive Time,
2: che dai, sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: siamo Ray J, sono le 17:17:17, numero magico evidentemente. L'ultimo concerto, anzi scusate, il primo concerto della vostra vita.
1: Davide, il primo concerto, Edoardo Bennato, Pontile di Ostia.
0: Fatti mandare dalla mamma.
1: Ciao, Don
0: Pesce, Carlo. Ciao, però scusa, il mio è stato quello di Morandi. Bennato grandissimo, viva la mamma, affezionata a quella con un po' lunga. Ciao.
1: Ciao, Don Pesce, Carlo.
0: Ciao, Carlo.
1: Il primo concerto, Pasqua Rossi. A Palaeure.
0: Grande. Leggo un messaggio bellissimo perché mi fa riflettere. Il mio primo concerto 1988 era Giovanotti, giovanissimo, in una discoteca, il number one di Sperlonga. Eravamo solo in 50. Eh sì, perché non è detto che magari artisti che erano magari all'inizio, all'albore della carriera.
2: Ciao Alessio, io il primo concerto non me lo ricordo, però ne facevano tanti alla Festa dei Paese.
0: Sì?
2: Dove all'epoca facevano bei concerti.
0: Tipo?
2: Potrebbe essere stato tipo Gianni Nazzaro, Tony Santagata, gente del genere.
0: È buono,
3: ciao.
0: Buono.
3: Ciao, ciao. Cash, ciao. Lorenzo da Fiumicino.
0: Anche tu, Jenny Santana, pure tu?
3: Il primo concerto che ho visto, Iron Maiden a Roma, 1981.
0: Un attimo,
3: credo.
0: Abbiamo sollevato
3: l'ultimo concerto visto settimana scorsa, Milano, Iron Maiden.
0: Bene, bene, mi pare che ci sia della coerenza. Drive
4: time. Che Erdaglio sia con te. For you.
5: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
2: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le coop di Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto sull'usato garantito. Approfitta dello sconto prima visita, vieni a trovarci e scopri i vantaggi a te dedicati. Dalle City Car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina angolo Via Raffaello Nasini 4 all'interno del salone MG, oppure vai su autostarflaminia.it.
4: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Chetama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Labella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche talk, DJ set e tattoo live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
5: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar e Pride, liberiamo la nostra voce.
6: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer, con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro.
9: Todis. Buongiorno convenienza.
10: Auto usata da Valentino, sì.
11: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto.

0: Grandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: È tempo di musica e di hit senza alcuna interruzione. In casa Dimensione Suono Roma è arrivata la nostra unica e sola. E si parla di musica live, il tuo primo concerto al 393 0119 119. Ma per adesso il concerto lo facciamo qui con Olivia Dean.

0: un'altra epoca, ragazzi. 1998 nel 1998, Hey to be 9 p.m. till I come. Chiudo le quattro senza interruzione e parliamo di un mondo diverso, un mondo in cui era la prima volta che andavamo a un concerto, perché c'è anche chi ci va per la prima volta oggi. Eh sì, se stasera la nostra amica Nicole andrà per la prima volta allo stadio a vedere all'Olimpico il grande Max Pezzali, ci siamo fatti prendere e abbiamo iniziato a raccontare, e dico abbiamo perché siete centinaia, anzi migliaia, che avete dato il vostro primo concerto. Già molti sono andati via, la sigla, e adesso primo concerto, tocca a te.
1: Buon pomeriggio da Cash. Primo concerto Vasco Rossi, nel lontano 1980-85, mi ricordo la data precisa. Allo stadio di baseball di Nettuno, faccio qualche anno fa. Giusto. Dai, ciao Franco.
0: Giusto un paio d'anni.
2: Ciao,
0: insomma.
2: Il mio primo concerto è stato a vedere la grandissima Loredana Bertè, ma ai tempi di Sei Bellissima.
0: Wow.
2: Ciao Ross.
3: Ciao Don Cash, Andrea da Roma. Ciao, il mio primo concerto 1988, Michael Jackson allo Stadio Flaminio.
0: Ammazza.
4: Ciao Don, buon pomeriggio, Marcello, il Corriere. Io pure, io come l'ascoltatore di prima, il primo concerto è Feste del Paese, essendo mio padre c'aveva il locale proprio a fianco alla piazza Aprilia.
0: Sì.
4: Quindi da ragazzino proprio l'ho visti tutti, e il primo credo che sia stato proprio O Pupo, se non erro,
0: su
4: Pippo Franco.
0: Di noi, Pippo Franco.
4: Poi andavo da Bobby Solo, Riflettori, comunque il primo proprio dovrebbe essere stato Pippo Franco. Ero proprio piccolo piccolo e salì sul palco a cantare con Pippo Franco.
0: Pippo Franco, ragazzi. Perché Pippo Franco, grande precursore della musica, forse non me lo ricordate, questo è Sanremo dell'83. E già si era per il stato avanti, senti, musica dance.

0: Adesso Marcellino non saprò più immaginarti senza vederti sul palco a fare chi go go go. Dimensione suono Roma con Don Cash.
1: Drive time.
2: Che Erdaglie sia con te. Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
3: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
4: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le coppie di Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Roma è pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella Fan Zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del Rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.
6: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jiq, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da €21.750, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
7: Summer.
2: Estate.
7: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: dire che adesso è il direttore di una delle più importanti case di moda del mondo, sfilate fatte con la spiaggia riprodotta. Pharrell Williams, già miliardario anche con la, soltanto con l'idea del jingle di McDonald's, con la sua musica, adesso anche la moda. Devo dire che però lui è un vero nerd, tant'è che il suo primo gruppo, i Neptune, poi si chiamarono Nerd, perché lui studia, studia tantissimo, è bravo in tutto quello che fa. Bravo, bravo. Pharrell Williams, Happy Year, il 2013. E invece che anno era quello in cui avete visto il vostro primo concerto, il primo live della tua vita?
1: Dopo pomeriggio da Cash, il primo concerto Vasco Rossi nel lontano 1980-85, mi ricordo la data di
2: Don Cash. Buonasera Mirko.
0: Buonasera Mirko.
2: Te l'ho detto ieri, qui sta diventando Roma un po' tipo i tropici.
0: Eh già.
2: Caldo, freddo, pioggia, sole, non se ne può più, eh. Ma che ha deciso quest'estate? Che cosa deve fare? Comunque il mio primo concerto è stato al Flaminio, Stato Flaminio, negli anni 90, non mi ricordo l'anno, di Antonello Venditti.
0: Bello, ciao.
3: Buonasera, direzione Suono Roma, il mio primo concerto di Lavio Baglioni, anno 1986, Stadio Flaminio, Roma. Comunque grande Max, ieri sera sono stato al suo concerto, grande.
0: Insomma tutti che sono stati a vedere Pezzali, grande ancora.
4: Ciao Don Cash, buonasera.
0: Buonasera
4: Danilo da Genzano.
0: Ciao Danilino.
4: Il mio primo concerto a 11 anni, Renato Zero, con mia mamma e mia zia, volevo morire. Poi mi sono rifatto a 13 anni con Caparezza, mitico Caparezza. Tuttora ogni anno vado a vedere Caparezza.
0: Però ti posso dire che secondo me un giorno tu ringrazierai di aver visto quel concerto. Fidati.
5: Ciao Don Cash, sono Stefania. Da il Stefania. Mio primo concerto è stato Max Pezzali, diversi anni fa, e subito dopo quello dei Manà. Non so se c'è qualcuno che li conosce, a Milano.
0: A Milano. Ciao. I Manà. Ciao.
6: Primi concerti, Venditti e Vasco. Guidonia 1986.
0: Quella,
6: Katia,
7: hai ragione Don, mia figlia è andata a vedere già Kid Yuki a Massafra in vacanza, che cantava con diversi artisti, e anche a Nettuno è andata a vedere diversi concerti con le amiche, l'ho ammollata là, divertiti, ci sentiamo quando è finito il tutto.
0: Vabbè,
7: ciao.
0: Però, ma hai dato ragione, io ho detto di condividerli i concerti con i vostri figli, di portarli a vedere magari un DJ set in modo da poter ballare insieme, non è che le devi sbalangare lì e te ne vai.
8: Ciao Don Cash, Roberto da Pomezia.
0: Da Pomezia,
8: il mio primo concerto al Palalottomatica, Brian Adams.
0: Brian Adams, ciao ancora. Un altro messaggio.
6: Buon Don mercoledì a
0: buon
6: tutti.
0: Mercoledì, donne, madame.
6: Buon pomeriggio Don Cash.
0: Ciao.
6: Cinzia dalla Discoli, il mio primo concerto è stato a Castiglione della Pescaia, essendo io grossetana, di Mango.
0: Mango.
6: Avrò avuto penso 19 anni.
0: Oh.
6: E cominciava a farsi conoscere, e da lì l'ho amato e l'ho seguito fino che non è scomparso. Di nuovo buon pomeriggio a tutti.
0: Io ho avuto la fortuna di cantare con lui in un concerto in Sicilia giusto la settimana prima, e poi la settimana dopo, mentre era sul palco cantando, facendo la cosa che più di tutti amava, sappiamo che ci ha salutato. E adesso invece facciamo entrare uno degli astri nascenti della musica italiana nel mondo adesso, si chiama Dito nella Piaga, e questa è la sua Businessman.
9: Drive Time. Che il DAI sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: settimana con Music dritti fino al 2000 e noi dritti indietro nel tempo fino a quando era il vostro primo concerto live. Ma quanti siete oggi? Tantissimi, come sempre. Oggi non
1: partiamo. Ciao Don Cash, Alessio da Montemario.
0: Ciao Ale.
1: Il mio primo concerto è stato Eros Ramazzotti, sì? Quando c'era l'album Eros 9.
0: Wow.
2: Ciao Don Cash, il primo concerto in assoluto è stato 1984, Bruce Springsteen a San Siro.
0: Mamma mia, bellissimo, immagino sia stato spettacolare. Venditti nel 78, Cristina, e ancora, spostiamoci dopo.
3: Buonasera Don Cash.
0: Ciao, dove mi porti?
3: Roberto da Roma, primo concerto, sì? Masters of Rock 1985, Karlsruhe, wow. Germania.
4: Ciao Don, il mio primo concerto sono stati gli 883 al Palazzetto dello Sport all'Eur e oggi porto mia figlia di 7 anni a vedere gli 883.
0: Vedi, è un cerchio che
4: ciao
0: si chiude.
4: Ciao a tutti.
0: Brava, e portate i figli a vedere la musica, insegnategli cose belle come
5: live. Maurizio Civecchia, primo concerto 1990, Pink Floyd di Venezia.
0: Pink Floyd, wow.
6: Ciao Don Cash, Luca.
0: Tra l'altro anche un altro amico prima ha detto che il suo primo concerto sono stati Pink Floyd a Venezia, mi pare fosse Mirko, quindi magari, oh, raga, è bellissimo perché magari molti di voi erano insieme e non lo sanno.
6: Ciao Don Cash, Luca da Casalotti, il mio primo concerto, sì? Gianna Nannini, Festa dell'Unità e Latina, sì, ho 56 anni.
7: Bello. Ciao Don Cash, le dico ferma, ma hai fatto risentire, ma hai fatto venire la pelle d'oca.
0: Prima abbiamo sentito Pippo Franco, sei l'amico che cantava, che è salito sul palco a cantare con lui.
7: Cioè, mamma mia che ricordi, guarda. E mio padre, mamma mi riconobbe dalla voce, perché sentivano la voce su ste casse, non so quanti quattro erano. E mia madre gli fece a mio padre, mamma, mi pare Marcello questo che canta. Ero io, mamma mia che ricordi, grazie.
8: Don pomeriggio, Don Cash, Valentina. Ah, vale. Il mio primo concerto avevo 13 anni, sarà stato 97-98 più o meno, okay, quando vennero per la prima volta i Backstreet Boys a Roma allo Stadio Olimpico.
0: Che sexitudine, che sexy.
9: Don Cash, il mio primo concerto, Terence Trent D'Arby.
0: Wow.
9: Bellissimo, bellissimo lui. E poi i grandi miti pure.
0: Per estrendarmi, ragazzi, tirato fuori.
10: Buonasera Don Cash, Ruggero. Cioè, io quello che mi ricordo è il 1978, i Camaleonti.
11: Ciao Don Cash, sono Marina da Roma. Il mio primo concerto sono stati Spandau Ballet al Palazzetto dello Sport alle 18 1985.
0: Oh, orario
11: avevo
0: preciso.
11: 16 anni. E poi diciamo ne ho visti tanti. E mo sabato Tiziano Ferro.
0: Vedi, vedi però che i primi concerti non te li dimentichi mai.
12: Drive time! Che il dai sia con te! Il drive time di Dimensione Suona Roma. You make me feel alive again.

0: 8 milioni di dollari per esibirsi al Coachella. Anima insieme a Joji, questa è la sua Beautiful, quindi diciamo che anima all'anima se ne sa di quanti sono i concerti live. Il vostro primo live.
1: Ciao Don Cash, Franco Copenaghen.
0: Ciao Franco.
1: Renato Zero, Teatro Tenda, primi anni 80.
2: Grazie, era l'89, sono tagliato. Sì,
3: 89, l'anno 1982, il mio primo concerto. Renato Zero, Palatenda Strisce, sono Cristoforo Colombo.
4: Ciao Don Cash, sono Barbara D'Anzio, il mio primo concerto è stato nel 1986, Palazzetto dello Sport, Venditti.
5: Ciao Don Cash,
0: ciao.
5: Daniele D'Aprilia, primo concerto 1992 al Paleo, Dire Straits.
0: Dire Straits, ammazza come abbiamo alzato l'asticella. Vabbè, fra un attimo anche i vostri saluti. Io aggiungerei un bel giro di Adonne, sai chi te saluta, al nostro numero, il 393 0119 119.
6: Drive Time.
7: Che Erdai sia con te.
6: Il tuo mondo musicale
8: a portata di mano.
7: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
9: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
10: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
11: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
12: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
13: La Regione Lazio informa.
14: Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, è alla guida di una missione istituzionale a New York, il centro della visita, la partecipazione a SMAU, Italy Restarts Up, il principale appuntamento dedicato all'innovazione italiana negli Stati Uniti. Presenti sul posto ben 15 start-up e imprese innovative in rappresentanza dell'Italia, che hanno avuto l'occasione di entrare in contatto col mercato americano tra investitori e grandi aziende. L'obiettivo della missione è quello di proseguire i contatti internazionali tra Regione Lazio e Stati Uniti, tramite l'istituzione rappresentata dall'Empire State Development. Al centro degli incontri anche discussioni con New York City Tourism più conventions sul tema della promozione territoriale e dei flussi turistici. Il presidente della Regione Rocca.
15: È stato un motivo di orgoglio accompagnare le 15 startup del Lazio nei loro percorsi di apertura ai mercati internazionali. Sono realtà dinamiche e ricche di talento, alcune delle quali hanno già avviato collaborazioni di rilievo. È stata un'occasione importante per far conoscere negli Stati Uniti la creatività e le competenze tecnologiche del nostro territorio, un'esperienza che ha consentito di creare nuove relazioni e rafforzare il ruolo del Lazio nei principali ecosistemi dell'innovazione.
0: Tempo di news, di informazione, voliamo in redazione per le ultime dalla capitale.
16: Ben ritrovati da Valentina Allorusso. Shock a Santa Marinella sul litorale romano. Una baby gang accusata di aver più volte insultato alcuni residenti con espressioni antisemite e aver anche lanciato bottiglie contro le case. I ragazzi si sarebbero poi introdotti nei giardini delle villette compiendo atti di teppismo. Sul caso indagano i carabinieri. Sovraffollamento, modifiche strutturali, problemi di sicurezza con la console del DJ che ostruiva l'unica uscita di emergenza. Avrebbe potuto ospitare 180 persone, ma dentro ce n'erano 470. Quartiere Talenti, il Balagan, locale di via Aldo Palazzeschi, la polizia ha riscontrato una serie di irregolarità che hanno portato al sequestro preventivo dell'attività. Fiori, frutta, colori e profumi tornano ad impreziosire il cuore della capitale con la 13ª edizione dell'infiorata della Proloco d'Italia, in programma tra il 28 e 29 giugno lungo via della Conciliazione, in occasione della festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni della città. Siamo al calcio, anticipi e posticipi delle prime 5 giornate. La Roma debutterà lunedì 24 agosto contro la Fiorentina, il big match della 5ª giornata Roma-Inter, in programma sabato 19 settembre alle 18. Noi restiamo allo sport, ma andiamo al nuoto. Oggi presentata la 62esima edizione del trofeo Sette Colli, in programma allo stadio del nuoto del Foro Italico dal 26 al 28 giugno. Saranno oltre 700 gli atleti partecipanti da 36 nazioni diverse. Sentiamo Alessandro Onorato, assessore allo sport e grandi eventi di Roma Capitale.
8: Oltre 20.000 spettatori attesi, un grande appuntamento di sport, di una disciplina sportiva a cui noi teniamo molto nella pratica quotidiana, perché sono migliaia i bimbi, i ragazzi, gli adulti che praticano nuoto ogni giorno nella nostra città. Grandi eventi danno grandissime ricadute economiche, grandi eventi sportivi, grandissime ricadute economiche alla nostra città, ma anche ricadute di immagine, ricadute occupazionali, quindi di posti di lavoro.
16: È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
0: what time it is. È quello che ritorna il Drive Time, 3 minuti dopo le 18. Suono Roma, il ritmo della capitale. Mi state facendo viaggiare insieme a voi tra i vostri ricordi. Il primo concerto della vostra vita, dedicato alla nostra amica Nicole, che stasera per la prima volta si andrà a vedere un concerto allo stadio. E ha scelto Max Pezzali, che peraltro avete visto in tantissimi, chi nel passato, chi ieri e chi oggi, e chi invece proprio alle origini della sua carriera. Fra un attimo anche il giro di Adonne, sai chi te saluta?
17: Adonne, oh. Sai chi te saluta? Eh no. A Sara Maria, quella della porta accanto.
0: Oh, mandagli un bacione lì che la saluto tantissimo.
6: Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 2001.

0: American Girls di Harry Styles chiude le 4 senza interruzione. Prima I'm Good, cioè Blur, interpretata da Baby Rich e Guetta. La Brancale, Levante Delia con Al Mio Paese, in apertura Safri Duo dal 2001. Indietro nel tempo, dritti fino al ricordo del vostro primo concerto. Ultimo giro di ricordi, poi sai chi te saluta. Vai.
1: Ciao Don Cash, il primo concerto mio è stato quando ciao.

0: 12 anni a Roma al palazzetto dello sport e lo scivo.
1: Quindi ieri è stato
2: Cash, Salvatore da Fiumicino. Ciao. Concerti lavorativamente parlando ne ho fatti veramente tanti, troppi. Oh. Come tecnico luci. Okay. Però nel 2014 mi ricordo benissimo che ho aperto con il mio DJ set il concerto dei Gemelli Diversi in piazza Municipio a Vibo Valentia. Ciao belli.
1: Ciao.
3: Ciao donna, io sono Vanessa da Velletti.
1: Ciao Vanessa.
3: Il mio primo concerto, ho solo 19 anni ancora, è stato nel 2023 The Weeknd, è venuto a Milano.
1: Che
3: e qualche giorno dopo ho visto i The Colors e Moneta. Ciao ciao, un bacio.
1: Beh ragazzi, vi posso dire che invece ci vedremo, visto che parliamo di musica live, ci becchiamo per due date, ci vediamo a Nettuno e poi ci vedremo, vabbè intanto facciamo così, ci vediamo a Nettuno che è il 25 di luglio e poi ci vedremo anche il 30 ragazzi, proprio a Sermoneta e poi ci sarà un'altra data a fine estate, a settembre, penso a Tarquinia.
4: Buonasera Don Cash.
1: Buonasera.
4: Buonasera a tutti, Mary da Venezia.
1: Ciao,
4: il
1: Mary.
4: Mio primo concerto nel 1980 insieme a mio fratello, sì. Sono andata a vedere gli Schiantos.
1: Gli Schiantos.
4: Buona serata.
1: Grandissime risate con gli Schiantos. E adesso iniziamo il giro di saluti ragazzi. Adonne, ma sai chi te saluta?
5: Adonne, ma sai chi te saluta?
1: Esatto, proprio così. E poi non dovete dire le brutte parole, ma soltanto il vostro
6: Ciao,
1: primo
6: Don,
1: nome.
6: Ciao Don, il mio primo concerto è stato di Max Pezzali e il mio ultimo anche perché ieri sera sono andata a rivederlo qui a Roma.
1: E stasera si bissa e molti di voi stanno andando proprio lì. Oh, grandi, divertitevi con Max. Gli anni loro nel grande.
7: Drive Time.
8: Che Erdaie sia con te.
7: Novità.
8: Novità.
7: Music. Le novità di questa settimana.
8: Alesso and One Republic. In Your Eyes. Bibi Rexha. David Guetta. Sad Girls. Discover new music.
7: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
9: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
10: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA. Giurisprudenza, economia, scienze politiche, mediazione linguistica, marketing e giornalismo, psicologia, educazione e formazione primaria e servizio sociale. Partecipa all'ultimo Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
11: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
12: Honda Motor Roma!
13: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
14: Aurica Cash & Carry, il cash & carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 28 giugno Astoria ribolla gialla spumante 75 cl a 2,49 euro e Heineken birra 66 cl a 79 centesimi. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
15: Auto usata da Valentino, sì.
16: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
15: Tutta la gamma Volkswagen. T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
16: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
15: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
16: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
15: ValentinoAutomobili.it.
7: Dimensione Suono Roma. Meteo.
17: Caldo sempre protagonista nel Lazio, così come in gran parte d'Italia ed Europa. Temperature che arrivano a sfiorare anche i 34-35 gradi. E attenzione, il peggio deve ancora arrivare nel weekend. Ulteriore aumento, andremo ben oltre i 35 gradi. Da segnalare inoltre i temporali di calore che si formano tra pomeriggio e sera, ma principalmente nel pomeriggio sull'Appennino, sulle vicine zone pedemontane, ma raggiungono anche ad esempio Roma. Temporali che però diventano meno probabili nei prossimi giorni. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
8: Che dai sia così.
18: con te.
19: Summer.
18: Estate.
19: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: qui ti salutano Cristina e
1: Carlo.
2: Ciao Carlo
0: dalla via Nomentana.
2: Ciao Donna.
3: Dai, ti saluta Claudia da Terracina, un bacione.
2: Bravi, così si fa. E adesso continuate a ripeterlo. La donna, sai chi ti saluta? Non dite le brutte parole, ma dite il vostro nome. E partiamo, ho detto ripeterlo, perché la prossima di Martin Garrix e Ed Sheeran si chiama Repeat It.

0: Pezzone dei pezzoni, avevo 10 anni, mi sembra uscito ieri. 92 Black Machine OG. Pam pam pam pam. Allora, che si è fatta stasera e quali sono i vostri saluti?
1: Ciao Don Cash, io vado a fare il pigiama party.
2: Wow. E noi andiamo al concerto di Max Pezzali.
3: Ciao Don Cash.
0: Ma che bello, bello per loro che si vanno a vedere Max Pezzali e quindi si divertono con Certone. Ma voi, lui va a fare pigiama party. Ma che bello dormire a casa degli amichetti, mangiarsi le caramelle, vedersi tutto quello che vuoi in televisione. Wow, voglio fare un pigiama party pure io.
4: Drive Time.
5: Che Erdaglie sia con te.
6: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, let's go. La decidi tu partecipando al Music Club.
5: Music Club.
7: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
5: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
6: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
5: Fashion, trendy e potenti.
6: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
8: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la tecnologia incontra la prevenzione. Scopri la CardioTAC di ultima generazione, un esame che consente di visualizzare il cuore e le coronarie con altissima definizione. Professionisti affermati, tecnologie avanzate e attenzione al paziente per una diagnosi completa e sicura. Prenota subito la tua CardioTAC al costo di 400 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
13: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jiq, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
14: Attenzione, questo è uno sfoto di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride, liberiamo la nostra voce.
15: Summer.
5: Estate.
15: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: È arrivato il momento della scommessina.
1: Ciao Don Cash, yeah. Sono io Topolino.
0: Ah no, Topolino non c'entri niente, no scherzavo, questa è la scommessina sulla musica di domani, per cui ringrazio i nostri programmatori musicali. È una certezza perché sono due grandi artisti, Angelina Mango e Marco Mengoni, si presentano con loro Canto d'Amore.
2: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Vengoni più mango, Angelina e Marco con Canto d'amore in casa dimensione, suono col mollicone. Vabbè, la smetto di fare il pirlone. Ci eravamo lasciati con i nostri amici, anzi nostra tutta la famiglia, dove c'era il cucciolo che ha detto che se va a fare il pigiama party, i genitori che vanno a vedere il concerto di Max Pezzali. Cioè, insomma, se lo sono sbolognati, l'hanno lasciato lì, va a fare il pigiama party, ma è felicissimo, ragazzi, andare a dormire a casa degli amichetti, quanto era bello quando eravamo piccoli. Cioè, era la cosa più figa del mondo. Mi ricordo che ci guardavamo fino a tarda notte, e ve l'ho detto la volta scorsa, i film horror, e poi anche le cose banali. Mi ricordo che di notte c'erano le repliche di MacGyver e le repliche dell'A-Team. E io impazzivo, cioè quando partivano era felicità pura. E allora proviamo a sentire, giro di saluti al 393 0119 119. Ciao, chi è con me al nostro numero di telefono? Regia? Ah, ancora qualche istante, vai.
1: Ciao donna, ti saluta Claudia da Terracina. Ciao. Un bacione.
0: Ciao a te, agli amici di Terracina, ancora.
2: Ciao Don Cash, lo sai chi ti saluta?
0: Premo.
2: Michele.
3: Lenzo da Ostia.
0: Ciao.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao Miki, ciao Lori, a tutti gli amici che ci ascoltano da Ostia. Insomma, molta parte del mare già ben connessa, e mi sa che Roma si è definitivamente svuotata, anche perché venerdì, sabato, domenica sarà un ponte molto lungo, perché poi lunedì è San Pietro e Paolo. Quindi ragazzi, diciamo che già da oggi secondo me si sta iniziando a verificare una partenza lenta di persone che piano piano ritornano nelle case a mare, chi ha la fortuna, oppure chi già ha preso il largo per farsi una settimanella di vacanza. In ogni caso, se siete qui con noi e ci state ascoltando anche oggi, fatevi sentire con il 6 chi te saluta al 393 0119 119. Arriva Rihanna con Only Girl in the World.

0: Ed è questa l'ultima tra le nostre hit senza alcuna interruzione con cui ci stiamo per salutare. Ragazzi, è stato uno speciale Mercoledonni in vostra compagnia, la voce di Don Cash fino adesso. Fra un attimo arriverà Lorenzo Palma e io ritorno a tenervi compagnia stanotte dalle 3 alle 5 prima che il sole illumini una caldatissima
1: Roma. Ladies and gentlemen, it's Mercoledonni.
0: Confermo.
1: It's Prezzemoledonni.
0: Confermo.
1: And this is the King Old Roy Time.
0: E chi sarebbe?
1: Don Cash.
0: And I love you. Ci sentiamo domani.
2: Non ce la faccio.
0: Per adesso manco io.
3: Drive time.
4: Cherdaie sia con te.
5: Cherdaie sia con te.
3: Drive time.
4: Cherdaie sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.

0: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale. Ministro per le Disabilità.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
4: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
5: Da oggi parte la nuova fase del cantiere della tranvia Togliatti con modifiche alla viabilità. Chiuso al traffico l'incrocio tra viale Palmiro Togliatti, viale Sacco Invanzetti e viale Ettore Franceschini. Un cambiamento che comporta la riapertura dell'incrocio tra viale Togliatti e viale Bardanzello, al momento ancora chiuso. Piazza Mincio, cuore del quartiere Coppedè, senza più auto e con una nuova pavimentazione in San Pietrini. La nuova isola semipedonale è stata inaugurata dal sindaco Gualtieri. Tra le novità anche i marciapiedi rinnovati, nuovi alberi nelle vie di accesso e sistemazioni di quelli già esistenti, recupero della centralità e della prospettiva sulla storica Fontana delle Rane. Nelle biblioteche di Roma Capitale il wifi diventa libero e aperto a tutte le iscritte e gli iscritti. Info su comune.roma.it.
6: Buonasera alla nostra redazione, ci sono subito le notizie dalla capitale.
7: Bentrovati da Francesco Certo. Dopo l'uscita da Rebibbia, il Brindisi e la Libertà, in un parco poco distante, decine di commensali tra amici, attivisti ed esponenti di Futuro Nazionale si sono recati a pranzo con l'ex sindaco Alemanno in un ristorante al Tiburtino. In serata la cena con Vannacci, il volto nuovo e la speranza della politica italiana, ha detto ancora l'ex sindaco di Roma. Ho fatto 1 anno e mezzo da innocente, non dovevo stare qua, così Gianni Alemanno, che lo ricordiamo ha scontato la pena di 1 anno 5 mesi e 24 giorni per traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Chiederò un incontro a Nordio. Meloni sul sovraffollamento non ha fatto niente, questa battaglia non ha un colore politico, proporrò una legge trasversale, così Alemanno. Nuovo colpo al sodalizio di narcotrafficanti, disarticolato il 29 maggio, i carabinieri hanno eseguito 3 arresti in carcere, altrettanti domiciliari e un obbligo di presentazione. Tra gli elementi di novità, l'utilizzo di ristoranti per gli assaggi finalizzati a testare la qualità della cocaina e ospitare summit tra vertici e corrieri, il ruolo delle donne come corrieri, pali e cassiere, l'hashish mouse e il terrore degli odori nei condomini, la transizione alle app autodistruggenti per scambiarsi fotografie dei parenti di droga e dei contanti senza lasciare tracce nei dispositivi. Restituita la cittadinanza l'area archeologica di Via delle Botteghe Oscure, che conserva resti monumentali di un tempio romano di straordinario valore storico e archeologico. L'intervento realizzato dalla Sovrintendenza Capitolina e Beni Culturali nell'ambito del programma PNRR Caput Mundi. Torna Jannik Sinner e lo fa in esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic a Londra, doppio 6-3 a Norri. Lunedì inizia Wimbledon. Ed ora il nostro approfondimento.
8: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
9: Non bastava Trump, ci si è messo anche Rutte, il segretario generale della NATO, ha detto: ma perché si lamenta il presidente americano? E dall'Italia durante la guerra sono stati fatti atterrare e anche decollare 500 voli che andavano verso il Golfo, voli militari americani, e ce ne sono stati 5.000 da tutta Europa, quindi ognuno ha fatto il suo dovere. Apriti cielo, ovviamente, perché l'Italia ha sempre detto di non aver appoggiato con nessuna delle basi sul nostro territorio l'azione militare americana e israeliana. E le opposizioni, giustamente, dal loro punto di vista, hanno detto: bisogna fare chiarezza, o mente Rutte o mente la Meloni, e con lei Crosetto e Tajani. Crosetto ha subito smentito, ha detto no, ma è del tutto fallace la ricostruzione di Rutte, noi abbiamo soltanto offerto supporto logistico per quelle che erano voli di aerei che non compivano azioni militari cinetiche. Chi ha detto la verità e perché Rutte ha avuto, se è stato lui, questa scivolata? Perché è voluto intervenire? Dato che, come gli ha fatto notare proprio Crosetto, il segretario generale della NATO non c'entra nulla con la guerra scatenata da Trump e Netanyahu contro l'Iran. Sarà possibile saperlo nelle prossime ore, perché sorte vuole che Meloni partecipi al vertice delle 5, i 5 paesi europei a favore dell'Ucraina, dove si collega da remoto anche Rutte. Prevedibile un colloquio agitato.
8: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
6: time it is. Puntualissimi le 19.
8: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
6: Insieme a Lorenzo Palma, Rooftop, si sta un po' più freschi e anche piovuto in certe zone di Roma, insomma, con dei bei goccioloni, un po' di grandine in alcuni punti. Questa sera raccontiamo, insomma, la percezione di noi quando eravamo bambini, e quindi cercheremo di capire un po' i personaggi che volevamo essere anche in quel momento lì, non solo da grandi.

Carpenter, appena sentite con Bring Love, canzone che farà parte del nuovo album. Lei già in fase in qualche modo promozionale, presenze importanti alla Paris Fashion Week, in grandissima forma devo dire. L'abbiamo appena sentita nella sera del mercoledì, siamo sul rooftop. Ancora buona serata a tutti, sono Lorenzo Palma insieme fino alle 22. Buon rientro a casa, mi auguro che la situazione dal punto di vista del traffico sia sotto controllo. Segnalateci eventualmente dei punti critici se ci sono al 393 0119 119. Oggi parliamo di percezione del sé, quella che nell'infanzia cambia e insomma è anche degli aspetti molto molto divertenti, è un tema molto comune in quel momento della vita lì, e l'età in cui le regole, diciamo, del mondo degli adulti vengono un po' rielaborate dalla fantasia, generando anche convinzioni bizzarre o aspettative stravaganti sul proprio futuro. Cioè della serie, c'è stato sicuramente un personaggio che avete amato, qual era il ruolo, la creatura che credevate di interpretare, per esempio un supereroe, un animale, un adulto in miniatura. Ecco, erano questi i momenti in cui si facevano dei sogni, perché la percezione da piccoli ovviamente era diversa. Ce la giochiamo proprio con questo argomento, con quelli che erano i nostri idoli da imitare quando eravamo piccoli. Tema di questa sera: quale idolo volevi essere o giocavi per esserlo? 393 0119 119 su WhatsApp. Ricordo mio fratello Superman, fingeva di avere un mantello e si buttava una parte all'altra della casa, con insomma dei dolorini poco.

0: Su Dimensione, suona Roma il ritmo della capitale. Questa sera ce la giochiamo con quelli che erano i nostri idoli da imitare da piccoli, e quindi da piccolo volevo essere quel personaggio, che può essere anche una figura esistente, uno zio, una zia, un cugino, oppure un personaggio legato al mondo dei cartoon o dei telefilm. Assolutamente.
1: Lorenzo, buonasera. Buonasera. Il mio personaggio da piccolo preferito era Batman.
0: Sì.
1: Perché è sempre stato contro la criminalità. Sì. E poi anche perché sapeva planare. Beh. Sarà per questo che oggi lavoro in aeroporto.
0: Certo. Ciao il mantello.
1: Ciao Lorenzo, buonasera Nicola.
0: Buonasera Nicola. 393 0119 119, e questo è proprio il tema della sera. E quindi da piccolo volevo essere
2: All for you.
3: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
4: Una vita in vacanza, una vecchia che fa.
3: Tra poco su Dimensione suona Roma.
5: Fino al 30 giugno da Pewex arrivano le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Arista di suino a 3,90 € al chilo e prosciutto crudo San Francesco a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
6: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da €21.750, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
7: Presso il poliambulatorio specialistico di Balduina Medica è il mese della prevenzione delle patologie dello stomaco e del colon. Professionisti affermati, macchinari di ultima generazione dotati di intelligenza artificiale al tuo servizio per il massimo del comfort e della sicurezza. Prenota subito la tua gastroscopia e colonscopia in sedazione al costo di €600 su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
8: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Chetama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Labella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche talk, DJ set e tattoo live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
9: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Go! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 1 kg a €2,99.
11: Todis, buongiorno convenienza!
12: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia hai 1000 euro di buoni carburante in omaggio sulla gamma MG, tua a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, angolo via Raffaello Nasini 4.
3: Dimensione suono Roma, meteo.
13: Caldo sempre protagonista nel Lazio, così come in gran parte d'Italia ed Europa. Temperature che arrivano a sfiorare anche i 34-35 gradi. E attenzione, il peggio deve ancora arrivare nel weekend. Ulteriore aumento, andremo ben oltre i 35 gradi. Da segnalare inoltre i temporali di calore che si formano tra pomeriggio e sera, ma principalmente nel pomeriggio sull'Appennino, sulle vicine zone piedemontane, ma raggiungono anche ad esempio Roma. Temporali che però diventano meno probabili nei prossimi giorni. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Let the vibration take you down. Sono pronte subito 4 hit da ascoltare. Intanto di quel personaggio che volevi essere da piccolo, quindi quell'idolo. Il tema della sera subito Alex Warren.

0: Questa di Intei per Aiduci su Dimensione Solo Roma, il ritmo della capitale. Stiamo parlando di idoli. Da piccolo volevo essere personaggi, idoli, ma anche insomma figure reali, cioè della vostra vita. Però quando eravate piccoli, i vostri messaggi vocali al 393 0119 119.
1: Ciao Lorenzo, Claudia.
0: Buonasera Claudia. Ciao a te.
1: Comunque ho fatto certe briccole. E comunque i miei idoli principalmente erano uno Wonder Woman, perché poteva spostare tutto, fare dei zompi pazzeschi, qualsiasi peso poteva alzare
0: e
1: spiegare cose. E sì, poi l'altro era Vita da strega.
0: Vita da strega.
1: Faceva il nasino e faceva tutto, la magia, no?
0: Si spostava.
1: E faceva qualsiasi cosa, casa pulita, si cambiava.
0: È vero.
1: Qua, andava là, se andava a Parigi, faceva come gli pareva.
0: È vero. Che meraviglia, sì, effettivamente. Quindi i personaggi che abbiamo sognato di essere, magari ci si travestiva anche da quel personaggio lì, fingendo di esserlo, magari anche per gioco. Il tema di questa sera è proprio quell'idolo che volevi essere o che giocavi per esserlo. 393 0119 119 su WhatsApp.

0: il ritmo della capitale, premio di idoli e quel personaggio che volevamo tanto essere quando eravamo piccoli. 393 0119 119 su WhatsApp.
1: La notte dei gladiatori di dimensione suono Roma.
2: Emiliano, facce ride.
3: No, il tiramisù a colazione, no.
4: Buono.
3: Ma dai, come no? Dai, vabbè, che devo fare. Sto in diretta con i ragazzi. Oh, ragazzi.
4: Eccoci.
5: Siamo qua,
3: Allora, oggi vi darò qualche consiglio utile per perdere peso,
4: Io non mi interessa.
3: Non ti interessa. No, tu sei sempre peso forma, sempre rimasto normale, no? Cioè, bravo. Guardate Rino, che da quando sei dimagrito è sempre triste.
4: È vero,
3: è casa.
6: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
7: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
8: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
9: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le coop ed ipercoop di Roma e del Lazio.
10: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
11: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
10: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
8: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
12: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

Abbiamo appena risentito One More Time, stiamo parlando di un tema che ci riporta all'infanzia, quell'idolo che volevi essere, o magari quel gioco che intraprendevi proprio per cercare di essere quel personaggio lì, che può essere dei cartoni animati, supereroi, vale veramente tutto, ma anche personaggi veramente esistenti, tipo Federica che scrive: io volevo essere uguale a mia cugina, quando lei usciva le rubavo scarpe, vestiti e camminavo per casa fingendo di essere pronta per uscire. Peccato che avessi 5 anni, e beh effettivamente c'era un po' quella differenza, però l'idea, insomma, di entrare in quel meccanismo lì sicuramente ti piaceva. 393 0119 119, fra poco ritorniamo con altre voci. Dimensione Suono Roma.

0: l'abbiamo appena risentita nella sera di Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale. Parliamo di idoli, quelli che avevamo da bambini, per cui cercavamo un po' di emularli, insomma, magari anche figure che conoscevamo, che erano intorno a noi, però insomma di solito uno si butta intorno a quello che diciamo è l'immaginario un po' più bello, un po' più patinato, tipo i cartoni, i supereroi. Tu chi volevi essere quando eri piccolo?
1: E questo è il tema. Ciao Lorenzo, buonasera. Monica la Vigilessa.
0: Monica, buonasera.
1: Ma in realtà io da bambina volevo fare l'infermiera,
0: sì,
1: come Candy,
0: sì,
1: Candy.
0: Il medico.
1: E poi, come vedi, nella vita ho fatto tutt'altro.
0: Sì,
1: adesso più che altro salvo animali, quindi insomma qualcosa di quello spirito da Croce, sì, Rossina un po' mi è rimasto. Però va bene così. Buona serata.
0: Forse con il mondo animale ancora meglio. Tu chi volevi essere da piccolo? Idolo che insomma amavi tantissimo e per cui cercavi di inseguire, di emularlo. 393 0119 119 e torniamo tra poco.

0: tra poco con quell'idolo che volevi essere da piccolo, il 393 0100 1919. In arrivo anche Francesco Certo, la redazione delle notizie dalla capitale.
1: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura,
1: su dimensionesuonoroma.it.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 euro.
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Buonasera alla nostra redazione, ci sono subito le notizie dalla capitale.
11: Buonasera da Francesco Certo. L'ex sindaco di Roma Alemanno è uscito dal carcere di Bibbia stamane, vi era recluso da un anno, 5 mesi e 24 giorni per traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio. Nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo, esco dal carcere da innocente, ha detto Alemanno lasciando il penitenziario, facendo poi una considerazione sul sovraffollamento delle carceri. Il governo Meloni non ha fatto niente in serata alla cena con Vannacci. Un agente della penitenziaria aggredito nell'istituto penale per i minorenni di Casal del Marmo da un detenuto straniero maggiorenne che ha divelto un pezzo di battiscopa dalla parete della cella, lo ha scagliato contro il poliziotto colpendolo violentemente al volto. L'agente ha riportato una ferita lacero contusa che ha reso necessari 4 punti di sutura, una prognosi di 7 giorni. Il detenuto ha anche provocato incendi e ha seminato il caos nel carcere, rendendo necessario un complesso intervento del personale in servizio. A renderlo noto il sindacato autonomo di polizia penitenziaria. I carabinieri di Velletri hanno arrestato in flagranza un 36enne tunisino accusato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie, connazionale 23enne. L'uomo è stato bloccato mentre tentava di forzare l'ingresso di una struttura ricettiva del posto, dove la moglie e i due figli minori della coppia erano stati precedentemente collocati in via protetta dai servizi sociali del comune. Appena qualche giorno fa il 36enne aveva aggredito con un bastone la moglie alla presenza dei figli. Sequestrato dalla polizia un locale a Talenti che ospitava un numero di clienti pari al doppio rispetto alla frequenza massima consentita dalla Commissione Comunale di Vigilanza. Nel blitz sono state accertate evidenti modifiche strutturali e funzionali degli spazi, gravi le condizioni igienico-sanitarie della toilette, oltre alla presenza di quadri elettrici scoperti e fili alla portata dei clienti nei guardaroba. Infine il calcio in Serie A, il debutto delle romane sarà di lunedì 24 agosto alle 18.30 a Bologna-Lazio, alle 20.45 a Roma-Fiorentina. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Sono le 20 in punto.
1: Adesso, now, subito.
2: 4 hit senza interruzioni. For
0: you. Come ogni sera siamo sul rooftop di Dimensione Suono Roma, quindi terrazza con vista sulla città, per parlare delle tante iniziative, ma per affrontare un argomento che nella prima ora sviluppiamo con messaggi, idoli, personaggi che volevamo essere da piccoli, quindi professionisti, supereroi, cantanti, amici, insomma parenti. Intanto la musica, subito con 4 hit da ascoltare.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
1: Rhythmic History 2000.

0: Street alle 20.13 sul rooftop di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma, la nostra bella terrazza con vista sulla città e con un tema che riguarda gli idoli di quando eravamo piccoli.
1: Grazie. Ciao, buonasera. Sono Alessandro. Ciao, io fino Alessandro. Da piccolo, fino poi ai 28 anni, ho giocato a basket e da piccolo volevo diventare come Michael Jordan.
0: Beh, giusto.
1: Volevo sfondare nel mondo del basket, non ci sono riuscito e... E niente. Ciao a tutti e buonasera.
0: Ciao Alessandro. Beh, quando si è piccoli, insomma, bisogna pensare sempre in grande, cioè tutti noi l'abbiamo fatto, volevamo essere quel personaggio lì, lo emulavamo, poi abbiamo capito che la nostra direzione magari era un'altra, ma va bene così. Tema della sera aperto 393 0119 119.

0: della capitale con Giant. Noi tra poco torniamo ancora con le vostre voci.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Carucci, Manu Chao, Viaggiando por el Mundo. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'Amore.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Prepara lo smartphone, tra poco si gioca.
3: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
4: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
5: Honda Motoroma!
6: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
1: Gioca e vinci. Con Dimensione Suono Roma.
0: A proposito di quando eravamo piccoli, restiamo in quel mood lì per andare a Super Jump, quindi a Roma, Piazza Mancini, dove c'è questo universo gonfiabile di oltre 2000 metri quadri, dove energia, movimento e divertimento prendono vita. Un'esperienza interattiva fatta di ostacoli, di sfide e momenti di pura leggerezza. Due ingressi da regalare subito a chi si mette in contatto con noi via WhatsApp. Semplice, basta mandare un WhatsApp al 393 0119 119, con scritto super. Torneremo a giocare anche domani mattina intorno alle 8 e poi verso le 13.
7: Game on.
8: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo, per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
9: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
10: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
1: Dimensione Suono Roma. Meteo.
12: Caldo sempre protagonista nel Lazio, così come in gran parte d'Italia ed Europa. Temperature che arrivano a sfiorare anche i 34-35 gradi. E attenzione, il peggio deve ancora arrivare. Nel weekend ulteriore aumento, andremo ben oltre i 35 gradi. Da segnalare inoltre i temporali di calore che si formano tra pomeriggio e sera, ma principalmente nel pomeriggio sull'Appennino, sulle vicine zone pedemontane, ma raggiungono anche ad esempio Roma. Temporali che però diventano meno probabili nei prossimi giorni. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio. Feel the rhythm.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, apri Dimensione Suono.

0: buongiorno, stiamo parlando di quell'idolo che volevamo essere da piccoli, ecco.
1: Ciao Lorenzo.
0: Buonasera,
1: Laura.
0: Io
1: da grande avrei sempre voluto fare la poliziotta, invece adesso faccio la delinquente, no scherzo, faccio la puliziotta.
0: La pulizia mi piace, mi piace anche molto questa ironia. Molto
2: ciao
0: bene.
2: Lorenzo, buonasera.
0: Buonasera.
2: Quando ero
0: Laura.
2: Piccola mi sarebbe piaciuto lavorare al circo, ero affascinata dai trapezisti, quindi andavo al circo, mi portavano spesso e non mi piacevano gli spettacoli dei pagliacci.
0: Anche a me non
2: piacevano. E anche oggi non, assolutamente il pagliaccio non mi fa ridere, anzi mi mette abbastanza tristezza.
0: A molti.
2: E invece i trapezisti mi sono sempre piaciuti, il brivido del volo,
0: Mamma mia. La paura.
2: Avrei fatto quello. Ovviamente quello è veramente un grande sogno, ci devi nascere, secondo me devi nascere nel circo.
0: Certo,
2: poi crescendo avrei ballato. E adesso faccio la segretaria.
0: Insomma,
2: a tutti.
0: Noi restiamo comunque ancorati ai sogni di quando eravamo piccoli, perché sono quelli che ci interessano. Ritorna Francesco Gabbani, il suo suono dell'estate si chiama Summer Funk.

0: mese d'estate si trasferisce in terrazza sul rooftop, e noi tra poco torniamo con la classifica interna della radio, che è quella di Music Club.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, yeah.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white
2: fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Presso Balduina Medica è attiva la Breast Unit, un centro d'eccellenza dedicato alla salute del seno. Puoi eseguire mammografia, ecografia mammaria e visita senologica con professionisti affermati e macchinari di ultima generazione, in tempi brevi e senza liste d'attesa. Prenota subito la tua prevenzione senologica al costo di 110 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
5: Roma è pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella fan zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del Rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.
6: Auto usata da Valentino, sì.
7: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
6: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan,
7: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
6: A giugno con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
7: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar e Pride. Liberiamo la nostra voce.

0: singolo che farà parte di un visual album, Dirty Blonde, e quindi parliamo di un bel progetto, e la canzone nuova con David Guetta si chiama Sad Girls, tra le nostre novità.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

classifica del mercoledì, fatta principalmente di pezzi che passiamo spesso e con una certa linearità, ma che magari a voi questa settimana sono piaciuti ancora di più, e per cui conquistando posizioni più alte nella classifica avete spostato il tutto, e fate bene, perché nella Music Club c'è questa possibilità. Per esempio alla 5 c'è una hit che suoniamo già da un po', ma che vi sta piacendo particolarmente in questo

La prima delle due nuove entrate della classifica interna di Dimensione Sonoroma, quella fatta con i vostri voti espressi nel sondaggio di Music Club. Alla 4 non si spostano i The Colors con Rolling Stones, ma qualcosa cambia invece alla 3. Va giù dal numero 1 della settimana scorsa, New Religion di Bieber, Rexha e Faithless. La sorpresa più alta, ma non è ancora finita perché ne abbiamo altre di sorprese, intanto la troviamo qui. Fa nuova entrata un altro singolo del DJ francese Kunz, Getaway con Boys Noise.

0: questo è l'approccio un po' più duro e techno di Boys Noize con le influenze disco di Kunz. Boys Noize fra l'altro ha mixato anche l'intero album Out Loud e questa è una delle hit di punta di quel disco che questa settimana avete stravotato, infatti nuova entrata alla numero 2. Siamo pronti per la nuova numero 1 e andiamo al telefono da chi ha partecipato al sondaggio attivamente ed è Tatiana. Buonasera.
1: Ciao.
0: Tatiana, che lavora nell'ambito farmaceutico. Io stasera parlavo di cose che ci sarebbe piaciuto fare da piccoli. Io da piccolo ambivo a fare il farmacista ed è un luogo che mi piace veramente molto. Anche tu sei affascinata dai vari reparti della farmacia?
1: Assolutamente sì. Adoro, specialmente da parte della dermocosmesi che è veramente bello.
0: Comunque le creme magiche, no? Che uno vede, dice quello ialuronico potrebbe essere
1: creme interessante.
0: Esatto. Bene, che programmi hai per questo mercoledì sera?
1: Questa sera cena in famiglia con i ragazzi, il mio compagno.
0: Una cosa tranquilla.
1: In tranquillità, sì, relax.
0: Io intanto ti premio con le cuffie white, visto che hai partecipato al sondaggio, dall'app o dal sito, come hai votato?
1: Dal sito.
0: Perfetto. Ti auguro una buona serata Tatiana, ti saluto e sei tu ad annunciare la numero uno.
1: Grazie. La numero uno di questa settimana è Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia.

paese di Serena Marancale, Levante Delia e la nuova numero uno della Music Club Chart, la vostra preferita. L'avete stravotata, tant'è vero che sale dalla numero 3 di settimana scorsa. La classifica ritorna anche nel weekend, ma potete ritrovare il podcast sull'app e sul sito di Dimensione Suono Roma.

0: Le hit più ritmate del 90 d'oggi, anche Coons, Boys Noize, tra le più votate anche nel sondaggio di Music Club, la più alta nuova entrata alla numero 2, l'abbiamo appena visto con la classifica, e fra poco la redazione.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana. 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio. Dal 19 giugno al 13 settembre a Luigil di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigil.it.
0: Andiamo in redazione, ci sono le notizie dalla capitale.
4: Buonasera da Francesco Certo. Sono stato in prigione da innocente, ho fatto un anno e mezzo ingiustamente. A Rebibbia si spaccia droga senza difficoltà. Tra la denuncia delle condizioni detentive e il racconto della propria esperienza dietro le sbarre, Johnny Alemanno ha varcato stamattina i cancelli di Rebibbia, tornando in libertà dopo aver scontato una pena di un anno, 5 mesi e 24 giorni per traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Ad attenderlo fuori dal penitenziario il suo legale Edoardo Albertario, insieme con un centinaio di amici, sostenitori e militari, tanti che hanno salutato Alemanno con applausi e cori. L'ex sindaco di Roma ha escluso una candidatura diretta, confermando invece la vicinanza a Vannacci, che vedrà stasera, e preannunciando una proposta di legge trasversale sul sovraffollamento delle carceri. Tra consegne su richiesta organizzate tramite chat di messaggistica istantanea, depositi droga nascosti tra le mura domestiche, fino a rider e coppie di pusher su strada, spaziano le modalità e i profili delle 7 persone arrestate dalla polizia. Ben 1 chilo e mezzo di hashish a casa di una coppia a Porta Maggiore. In questo caso la droga era nascosta in un barattolo, in una busta recante la dicitura ironica "solo roba bella". Il mercato di Montemario è al setaccio della polizia di Primavalle e della Capitaneria di Porto di Roma, insieme alla personale dell'ASL Roma 1. Assai significativo il bilancio delle ispezioni effettuate presso le attività commerciali del comparto delle carni del settore ittico. Numerose irregolarità che hanno comportato l'elevazione di sanzioni per 9.000 euro, il sequestro e la distruzione di 110 kg di alimenti. Roma Fiumicino è il migliore aeroporto europeo, confermandosi ai vertici del trasporto aereo internazionale. Leonardo da Vinci ha ricevuto per 8ª volta dal 2018 e la 5ª consecutiva l'ACI Europe Best Airport Award 2026 nella categoria degli scali oltre i 40 milioni di passeggeri. Se Roma è tornata grande, lo ha fatto anche grazie al suo aeroporto, ha commentato soddisfatto Gualtieri. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina. You know what time it
0: is. Tra le 21 in punto.

e andare in vacanza, ma insomma questi sono i giorni di punta, le prime partenze. Noi tra poco viaggeremo su un caravan per parlare di un festival legato al cinema, un cinema internazionale.

0: con il rooftop di dimensione su Roma, terrazza con vista sulla città. Adesso vi porto al Parco Giordano San Galli. Siamo a Torpignattara, 7 giorni di cinema internazionale, storie, lingue, immagini sotto le stelle, quindi si viaggia con Caravan. E ne parliamo al telefono con Alessandro Zoppo, che è il co-curatore. Buonasera.
1: Ciao, buonasera a tutti, a tutti.
0: Allora, è una bella iniziativa che ci fa viaggiare a luglio, cioè rimaniamo fermi ma ci muoviamo al tempo stesso grazie alle proiezioni, grazie alle lingue, insomma, dei film che verranno proiettati.
1: Sì, siamo dal 10 al 16 luglio al Parco Giordano San Galli, nel quartiere di Torpignattara a Roma. Caravan è un festival che abbiamo ribattezzato di cinema, commedie e culture, perché è un festival che da 14 anni costruisce un po' ponti tra culture diverse, sì, attraverso il linguaggio del cinema. Lo facciamo con un approccio che definiamo programmaticamente non drammatico, ovvero programmiamo in un concorso internazionale film che arrivano da paesi molto lontani tra di loro e molto diversi. Quest'anno Filippine, Bangladesh, Pakistan, Germania, Marocco, Hong Kong e tanta Italia, con un concorso nazionale di cortometraggi in testa ogni sera ai film internazionali.
0: Senti, ma tu che comunque segui il cinema, qual è la nazione che secondo te fa cose belle?
1: Ce ne sono tante. Io personalmente sono appassionato di cinema portoghese. Nello specifico su Caravan segnalo come negli ultimi anni il Bangladesh, che è un paese anche insomma non propriamente famoso per il suo cinema, perché sì, anche un po' insomma legato molto all'India, che ha prodotto più film e più grandi autori
0: hollywoodiani
1: nel passato e nel presente, sì si sta lanciando anche con opere un po' nuove, come quella che presenteremo in apertura, questo film che si chiama The Lupi, del regista bangladese Mohammad Tukir Islam, che sarà tra l'altro ospite del festival. Lo presentiamo in anteprima. È un film che ci mostra un Bangladesh nuovo, contemporaneo, molto diverso, ed è un film di comunità che ci racconta qualcosa di fresco e di diverso che non si è mai visto.
0: È quello che vogliamo poi vedere al cinema, conoscere del nuovo, e quindi è un viaggio. D'altra parte si chiama Caravan Fest, il caravan è quello che ti porta in giro.
1: Abbiamo scoperto anche che è un uccello migratore il caravan,
0: quindi ci sono più cose insieme. Dai, inizieremo a viaggiare dal 10 luglio. Io ti ringrazio moltissimo, poi avremo occasione di sentirci anche poi durante i giorni del festival. Grazie mille.
1: Grazie.
2: I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast, not gonna last.

0: Sera del mercoledì su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale.
1: All for you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
3: Aureca Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 28 giugno, De Cecco pasta vari formati, 3 kg a 4,79 euro. E Divella farina tipo 00 forte, 25 kg a 12,99 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
4: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
5: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
6: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer, con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio, al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
0: Abbiamo preparato 4 hit da ascoltare comodamente sul rooftop come ogni sera. Solo quelle del 4 for you, Ugel con Email, Angel e Ultra da te, ma subito Another e 54 Ultra.

non è distratto, perché la scienza dice qualcosa e tra poco ne parliamo. C'è sempre la scienza, la neuroscienza che ci dà le definizioni dei nostri atteggiamenti quotidiani. Samurai J.

0: Flamenco Paranoia, il titolo della sua hit dell'estate 2026. Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza del Full Hybrid Toyota. Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 699. E sai qual è il bello? Inizia a pagare a settembre. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia, e la sede di Roma in via Aurelia è aperta anche la domenica. Scopri di più sul sito motorcityonline.it.
1: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Moto Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Moto Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
2: Honda Moto Roma!
3: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
4: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
5: L'energia della tua musica.
6: Pure Energy Music.
5: Dimensione suono.

te per l'argomento che stiamo affrontando, cioè quello del ritardo. C'è chi in questo caso nella canzone ovviamente è un ritardo di oltre il quarto d'ora classico, è una scusa, diciamo, che ormai abbiamo imparato a conoscere, a gestire, perché la scusa è sempre la stessa: scusa, c'era traffico, un quarto d'ora di ritardo, 10 minuti. Diciamo che gli studi comportamentali su questo lasso di tempo abbastanza breve dimostrano che il ritardo sistematico non è un problema di gestione del tempo, ma un tratto legato proprio all'egocentrismo passivo. Chi arriva costantemente dopo l'orario stabilito sta manifestando una forma di controllo sulla relazione, dicono, costringendo l'altro ad aspettare. Quindi il ritardatario cronico si posiziona inconsciamente al centro dell'attenzione e lancia un messaggio psicologico chiarissimo, cioè il mio tempo e i miei impegni sono più importanti dei tuoi, quindi tu puoi aspettare, ma io non aspetterò mai te. Questo lo dicono gli psicologi, che confermano oltretutto che queste persone gestiscono il tempo degli altri dando un valore inferiore rispetto al proprio. Non è un caso che queste persone non arrivano mai in ritardo quando c'è da prendere un aereo oppure per un colloquio di lavoro cruciale. È segno che quando il danno colpisce direttamente loro, il tempo sanno gestirlo e anche molto bene.

nella sera di Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. Quindi è ufficiale, secondo la scienza, che arriva sempre in ritardo di quei classici 15 minuti. Non è che sia distratto, c'era il traffico, sta semplicemente dicendo che il suo tempo vale più del tuo, quindi questo è il risultato. Io non so che tempo di tolleranza avete sul ritardo altrui, un quarto d'ora, però dai, volendo si può fare, perché a Roma c'è il traffico, appunto.

quasi verso la fine del rooftop, non possono mancare chiaramente i saluti di Valerietto e Claudietto che confermano quasi la fine della serata insieme qui comodi e rilassati in terrazza.

0: chiama So Easy, il pezzo di Olivia Aldin che chiude il rooftop del mercoledì, però adesso noi viaggiamo, lo facciamo con la Dance 92.000 ed è tutto pronto.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR. Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
2: Rhythmic History Extended Version.
0: Dai che ci siamo, dopo il rooftop un viaggio continuo che facciamo due volte al giorno per non dimenticarci di quella che è stata la dance degli anni 90 e degli anni 2000. 1990, nella prima sequenza insieme Black Box con la voce di Lolita Holloway, quindi Ride on Time, e apriamo questa volta con Memories. 1995, Network.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History
1: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Chetama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Labella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche talk, DJ set e tattoo live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
1: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jiq, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
2: Rhythmic History, Extended Version.
3: Un locale che esiste veramente, stiamo parlando di un club di Valencia, Baracca Destroy, dedicata proprio a questo club ed era proprio l'inno degli anni 90, sto parlando del 1993. Steam System featuring Sigrid, da sentire fra poco. Apriamo con i suoni, quelli più morbidi della scena elettronica trance di Robert Miles.
4: Rhythmic History,
2: Rhythmic History
4: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: extended version.
1: Di un'eleganza incredibile. Durante la pandemia lei effettivamente ha fatto delle cose molto carine su Instagram, dove suonava in questa cucina su Felix Baxter. La risentiremo fra poco con Murder on a Dance Floor dal 2002. Ripartiamo invece con l'estate del 1994, che ricordo per la maturità. C'era anche la Bush quell'anno con a Sweet Dreams.

impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re.

0: sia con te.
1: Ciao Don, a Roma si dice pure mando vai pettetti.
2: A Roma si può dire tranquillamente sei proprio un gaccio.
3: A Roma si dice quando si scherza bisogna essere seri.
4: A Roma si dice me voglio levare la sete col prosciutto. Drive
5: time. Er dai e sia con te dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family.
0: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Auto usata da Valentino, sì.
8: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
7: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
8: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
7: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
8: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
7: valentinoautomobili.it.
9: Gentile passeggero, i Beauty Bus di Porta di Roma è partito
10: e dal 26 al 28 giugno ti aspetta la Beauty Lounge di Porta di Roma.
9: Prossima fermata, Glow.
10: Scopri di più sul Beauty on Tour 2.0 su portadiroma.it.
5: Ritmi History Extended Version.
11: Non può mancare nel viaggio quotidiano anche i suoni che ci fanno viaggiare, in questo caso la French Touch che ci fa andare a Parigi con i Daft Punk. Around the World è stato il loro primo successo del 1997. 2000 invece per un progetto per metà francese, per metà tedesco, e French Affair. Subito c'è Alexia, si chiama Number One.
0: Ritmi History,
5: Ritmi History
0: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella fan zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del Rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Arriva Rozzallo nell'ultima sequenza insieme con Everybody's Free. Apriamo invece con un pezzo di Chaka Khan che conosciamo nella versione di Whitney Houston, I'm Every Woman, legata al film The Bodyguard. Qui ci salutiamo da Lorenzo Palma, è tutto per questo mercoledì sera, ci risentiamo domani mattina ancora per un altro viaggio con la storia del ritmo a partire dalle 5. Ciao a tutti.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History
3: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Special Party.
2: Amici, buona serata a tutti quanti. Da Gianmarco inizia la nostra festa con Special Party, con le hit più ritmate del momento, le grandi protagoniste da qui a mezzanotte. Serate estive che viviamo con questa energia. Sentite un po'.
0: Special Party.

0: alla Coop. La convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me, che sono socio.
1: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Chetama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Labella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche Talk, DJ Set e Tattoo Live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
3: Dimensione Suono Roma.
4: Special Party.
3: Special Party.
5: Ma certo, ci pensiamo noi a rendere la vostra estate ancora più magica, questa serata ancora più frizzante, facendovi assaporare le vibes estive con i dischi giusti, con la musica, per esempio, di James Hype che abbiamo scelto dopo Sophie and the Giants. Special.

Era davvero speciale su Dimensione Suono Roma nel pieno dell'estate, un'altra notte estiva che vogliamo vivere con quell'energia lì della musica giusta, e non può mancare di certo Kungs con Never Going Home. Special.

0: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA. Giurisprudenza, economia, scienze politiche, mediazione linguistica, marketing e giornalismo, psicologia, educazione e formazione primaria e servizio sociale. Partecipa all'ultimo Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
1: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Special Party.
2: Special Party.
4: Amici, buona serata. Continua la nostra festa qua su Dimensione Suono Roma con le hit più ritmate del momento. E l'estate è la stagione che riaccende i nostri ricordi di quando eravamo più giovani, no? Col sogno di rimanere giovani per sempre. Ecco il disco perfetto.

0: anche tu.
1: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
2: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana. 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio. Dal 19 giugno al 13 settembre a Luigil di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigil.it.
1: Dimensione Suono Roma
3: Special Party.
4: È stato bellissimo, io mi vado a rinfrescare visto che l'aria condizionata è out e nello studio. Vi abbraccio forte, vi auguro un buon proseguimento di nottata con i nostri gladiatori. Ci risentiamo domani mattina alle 10, vi aspetto. Ciao! Special.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte! Eccoci tornati anche in questo giovedì 25 giugno 2026 su Dimensione Suono Roma. Geppe, Rino, De Niro pronti con voi a vivere l'alba di un nuovo giorno.
2: E soprattutto a farvi compagnia per le prossime tre ore, tra buona musica, gli highlights del mattino, tante risate perché oggi ci sono due o tre strafalcioni da riascoltare per ridere insieme e soprattutto la nostra compagnia fino alle tre di questa notte.
1: Hai dimenticato di ricordare anche il contenuto inedito realizzato apposta per i gladiatori che ci stanno ascoltando, ovvero il romanzo della buonanotte.
2: Oggi un romanzo d'amore, eh? Tante donne saranno belle innamorate dopo la lettura. Dai!

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Tre amiche allegre sono in un locale di sera e stanno bevendo qualche superalcolico. Mo uno, due, tre, dopo tre superalcolici cominciano a farsi un po' di confidenze di queste un po' intime, no? La prima fa: mio marito si chiama Manolo, è un tipo un po' pignolo. E tutte a ridere, no? La seconda gli fa: no, il mio si chiama Tommaso e ama metterci il naso. La terza si gira e fa: mio marito si chiama Galeazzo.
3: La notte dei gladiatori.

0: Canale Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Oggi ennesima puntata che va alla ricerca di azioni folli, diciamo. Non fate da noi italiani, dal no. Titolo noi italiani siamo i matti, ma l'arte fanno i fatti.
4: Vabbè. Sì, vabbè, questo è un classico del mercoledì.
5: Scusa, noi abbiamo notato una certa svogliatezza nel presentare questa rubrica.
4: Ti va stamattina?
5: Ti va?
4: Ti chiediamo?
3: Cioè, devo essere sincero, bravi, perché poi alla fine... non vi siete sbagliati, ecco.
5: Abbiamo imparato così. Le sfumature della tua voce.
3: Sì,
5: Antonio,
3: così posso dirvi che avete vinto voi.
5: Abbiamo vinto noi.
3: Sì, sì. No, avete vinto e vinto, perché se avete vinto e io ho questa.
4: Abbiamo capito.
3: Cioè. Sì, bravo. Avete vinto il vattene
5: a pesca.
3: No, vattene a cercare qualcuno di matto in giro nel mondo, perché anche in questo caso stanno terminando. Sono finiti pure i matti.
4: Pure i matti
3: sono finiti, ce ne stanno più. Ci stanno più matti. Però, c'è un però. Cioè, però, alla fine, con la mia tenacia, diciamo, ho trovato una notizia, diciamo, che da quella, sai, quella notizia che succosa, quella dal succo, quello... Vabbè, come potrebbe essere un melone, diciamo.
5: Sì, siamo in estate, quindi.
3: E difatti questa notizia parla proprio di meloni. E vi prego, non fa i soliti italiani, i soliti maschi italiani.
4: Sono due, no?
3: Bravo.
5: Tenetevi
3: se sono sorrette. Nel senso che diciamo Meloni intesi come frutto, perché esattamente nell'isola di Hokkaido. Sapete dov'è?
4: In Giappone.
5: In Giappone.
4: Hokkaido, Kyonshu, Shikoku. L'arcipelago del Giappone, no?
3: Shikoku. Odò. Ma senti, così a Shikoku fanno subito, così. E quindi sì. Vabbè, insomma, su st'isola di Odò. dove due meloni, sono stati venduti per ben 5,8 milioni di yen.
5: Quanto in euro?
3: Però sapete, in Kaiser, ragazzi.
5: Quello è tedesco, però.
3: Sì, vabbè, perché poi dalla seconda guerra mondiale stavano insieme in Giappone.
5: L'asse,
3: sì, pure noi, sì, stavamo pure noi.
5: Infatti, stirati sono finiti.
3: Certo, sì, andiamo
5: avanti.
3: Sì, sì. E noi eravamo. Dice no, lascia fare. Capito? Lascia fare in base a chi vince, ma noi andiamo con loro. Allora, praticamente sono stati venduti questi meloni, esattamente due meloni a 31.400.000 euro. 31.400 euro.
5: Sono tanti soldi.
4: Ammazza, che c'hanno di speciale?
3: 15.700 euro cada un melone. Cada un melone da 15.000 euro. Da busta, no? Un po' di rude, no? Dice oddio. Praticamente questi meloni costano così tanti perché vengono coltivati in condizioni climatiche molto particolari.
5: Cioè,
3: parole povere. Praticamente noi a fine stagione li compriamo per tirarseli, perché non sapevo che siamo di niente, per dire, e lì nascono due l'anno, cioè, capito? Quindi è normale che costano così tanto. Ma la cosa particolare è che per farli maturare,
5: sì,
3: praticamente questi due esemplari, questi contadini a Saudotà, li curano in maniera maniacale. Li girano più volte al giorno, non sto scherzando. Gli fanno il massaggio con i guanti, c'è proprio scritto. Li proteggono dal sole, capito? E quindi ecco perché costano così tanto. Dice costano così tanto. Dice te che avresti fatto? Io avrei cantato pure di anni in un anno tutte le sere a quel prezzo.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
0: Estate.
2: Emiliano Facceride.
3: Mamma mia, grandissimi.
4: Gepperini.
5: Tutto attaccato.
3: Grandissimi, grandissimi. Allora, il tema di oggi gli piace a Rino, eh?
6: Di che si parla?
3: No, non è vero, non è vero. La storia di Roma come nessuno ve l'ha mai detta, no?
6: Ci piace.
3: Sì, parliamo
6: cultura.
3: Bravissimo, quindi parliamo dei due gemelli fratelli famosi, no? Che a Rino, ovviamente, i primi fratelli famosi che vengono in mente, chi so?
5: I fratelli Gallagher.
3: Bravissimo.
4: Ma
3: non so loro, perché no, parliamo di Roma.
5: No. Allora,
3: vi ho gabbato, vi ho gabbato. E so Romolo e Remolo. Okay. Remolo, soprattutto.
5: Remolo,
3: ah,
5: dire.
3: Quando ero piccolo mi piaceva troppo di Romolo e Remolo. Che devo fare?
5: Era uno di sette nani. No? Remolo era uno di sette nani.
6: Troppo, è lui, sì, sì.
3: Allora, quelli invece suonavano la chitarra, seminavano. È incredibile. Allora, non facevano arto dalla mattina alla sera, e anche perché come potevano nascere in maniera diversa, considerato che il padre era il dio Marte, praticamente a casa era sempre una rissa. Allora, il problema è che la mamma era una che gli erodeva sempre, infatti era sempre colpevole. Come per mai? Questo si chiamava Rea Silvia.
5: Questa è sottile, eh?
3: Vabbè, in realtà non è vero, dai. In realtà Silvia era una sorta di suora. Praticamente una coppia del genere, manco su Temptation Island, vedete. Questa donna era talmente fortunata che appena partorì la uccisero. Pensate, bello. Perché all'epoca le vestali non potevano fare cose zozze, no. Praticamente. Quindi niente, ha fatto subito una brutta fine.
5: Solo al tempio.
3: Sì. comunque sì, gemelli gli dice subito male.
6: Quello è vero.
3: Appena nati li buttarono dentro al Tevere.
5: Sì.
3: Capirei,
5: che all'epoca era pulito però.
3: Sì. Che successe adesso praticamente immediatamente li trasformarono in due uomini topo praticamente,
5: certo,
3: no?
5: Certo, radioattivi.
3: Fortunatamente i due vennero presi da una lupa e vennero subito allattati così. Dopo il bagno al Tevere i superpoteri divennero due.
5: Certo.
3: Uomini topo lupo divennero, pensa, incredibile.
6: Il supereroe definitivo.
3: Sì, quindi immaginate che bei ragazzi che erano Romolo e Remo. Proprio molto carini. I fratelli avevano una fissa in testa, no? Quella di fondere Roma. E siccome se volevano molto bene, litigavano.
6: Scusami, Emilio. Di fondare Roma, non di fondere.
3: Ah, oddio, scusa.
5: No, devi stare attento, Emiliano, quando parli? Devi stare attento.
6: Perché c'era qualcosa che non mi suonava.
5: L'Accademia della Crusca.
6: Fondare.
3: No, perché già esisteva Roma. Perché già esisteva.
6: La cioccolata in spiaggia. Oh.
3: Oh, litigavano continuamente su chi dovesse comandare la città.
5: Sì.
3: E a questo punto, Romolo, con lo stesso spray che c'hanno l'arbitri, no?
6: Sì.
3: Quando dopo che l'hanno creata, delimitò i confini della sua futura città.
5: Esatto.
3: Pensate, Remo che era un burlone oltrepassò il limite, e Romolo invece di fischiare il fallo e fargli abbattere la punizione, sapete che fece?
6: Che fece?
3: Lo uccise.
5: Massa
3: Carucci, eh?
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: La nostra vecchietta amica pensionata, la signora Teresina, di buon mattino si presenta in una macelleria. Quando entra il macellaio la conosce, come la vede qua. Buongiorno Teresina.
3: Buongiorno signor Mario. Che le do stamattina? Senta signor Mario, ce l'ha un po' di carne da fare ai ferri?
2: Il macellaio fa: ma certo signora, quanta gliene do?
3: Un bel gomitolo.
4: La notte dei gladiatori. La notte.

0: trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Niente. Adesso proprio ogni botta è una tacca, si dice. Ormai
4: siamo,
3: non
4: Siamo esperti.
3: Vabbè, un po' più di entusiasmo, zio. Zio, perché? Vabbè. Ragazzi, il vostro argomento di oggi è un po', come posso dire, diciamo, volevo dire, è ancora non lo dicevo, da star zitto. No, sto parlando con me stesso, diciamo. È un po' borderline. Sapete il significato di questa frase?
4: Sì, al limite.
3: Beh, diciamo che ha più di un significato, ma principalmente il significato è, che poi tra l'altro è molto adatto a voi, e cioè un terrore irrazionale di essere lasciati soli o rifiutati.
4: Perché poi se qualcuno ti scopre, il risultato è quello, o no?
3: Sì, però dico, per voi è adatto lavorativamente, dico, di essere rifiutato. Vabbè, comunque sia, andiamo avanti, perché stamattina così sono offensivo, diciamo. Comunque sì, borderline, perché oggi come oggi, se si acquista una qualsiasi cosa, se si acquista una qualsiasi cosa, ho rischiato tantissimo, non si può più nascondere quanto la si è pagata, perché basta andare su internet per saperlo, capito? Quindi come si fa?

0: che ci ha avuto una bella idea di chiamarmi. No, per ripercorrere la mia storia, addirittura la mia storia artistica, e però non posso neanche nascondere, visto che si parla di quello, il prezzo dei biglietti.
1: Focali?
0: Qual è? Perché l'ingresso è gratuito, cioè si paga, quindi che te lo nascondo. Vi aspetto questa sera!
1: Tutti da Antonio!
0: Dai!
2: La notte dei gladiatori.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Di pomeriggio un ragazzo a un bar seduto a un tavolo con una bella ragazza che ha appena conosciuta, una di queste instagrammer, no? A un certo punto lui fa: senti, ma che fai nella vita? E lei, un po' tutta fanatica, gli fa: allora guarda, ho un blog su Instagram, mi occupo di travel, food, nails, fitness, insomma un po' di miscellaneous things. E tu?
3: No, io lavoro.

0: trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Star Piccio.
2: Anno 2151, mercoledì. Un accordo di chitarra distorta a 3000 decibel squarciò l'aria. Rino era riuscito a liberare un braccio.
3: Gianna sosteneva tesi e illusioni.
2: Cantava Rino nel microfono della tuta amplificato dai ripetitori della Ducarna.
3: Stonato, lo so, lo ammetto.
2: Le onde sonore della canzone erano così potenti e orecchiabili che i pigiamoidi iniziarono a ballare compulsivamente, perdendo la piega stirata. La pressa si bloccò per un cortocircuito causato dal ritmo incalzante. Correte! Gridò Geppo e i tre si fiondarono di nuovo dentro la Ducarna sigillando il portellone. Bonini si gettò sui comandi dei motori. Generale, ho modificato lo scarico. Se bruciamo le riserve di Bresaola scaduta nello spazio-tempo, forse riusciamo a decollare.
3: Dai, scappiamo Emiliano, forza!
2: La nave vibrò, emise un peto spaziale di proporzioni bibliche.
3: Cosa emise?
2: Un peto. E schizzò via dal pianeta rosa lasciando alle spalle i pigiami danzanti. Ma la gioia durò poco.
3: Che è successo?
2: Non appena usciti dall'atmosfera, i computer di bordo impazzirono. Ricezione di segnali di soccorso di alta priorità. Sullo schermo apparve la faccia di Geppo. Ma un Geppo con i baffi finti e una benda sull'occhio.
3: E chi è?
2: Qui è il generale Geppo del futuro, disse l'ologramma.
3: Il multiverso.
2: Se state ricevendo questo messaggio, significa che siete nel giovedì della storia.
3: Che vuol dire?
2: Non entrate nell'iperspazio. Ripeto, non entrate nell'iperspazio. C'è un... La trasmissione si interruppe. Davanti alla Ducarna un portale spaziale nero e arancione si aprì improvvisamente, risucchiandoli prima che Bonini potesse toccare i freni.
3: E mo che fine hanno fatto?
4: La notte dei gladiatori.
0: La notte.
4: Notte.
0: Dei gladiatori di dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La biga dei gladiatori.
2: Apriamo le porte del Circo Massimo ai due aurighi del giorno. Loro sono Luca e Matteo.
3: Eccoli.
4: Buongiorno. Ciao, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, siete
4: buongiorno.
2: Voi più che concorrenti siete due apostoli.
3: Due apostoli.
2: Luca e Matteo. Non capita mai. Allora conosciamoci
3: gioco
2: a poco,
3: biblico.
2: Dai. Luca, da dove ci ascolti e che fai di bello? Vai.
4: Ti ascolto da Roma, faccio di bello. Lavoro in una information technology, una ditta di information technology.
2: Information technology, benissimo.
4: Sì, dai.
2: Bene, bene, bene, è tutto chiaro. Matteo, vai, tocca a te.
5: Allora, io niente, che sto a Rieti, anche se sono originario di Roma e faccio il militare dell'esercito.
3: Militare. Un altro militare.
2: Che, con che grado, che Matteo? Bello. Siamo curiosi, che grado c'hai?
5: Diciamo primo graduato,
2: ah,
5: si dice.
2: Ah, primo, che equivale a che? Ufficiale o sottufficiale?
5: No, è truppa, truppa.
2: Ah, truppa, truppa, okay. No, non siamo molto
5: la parte attenti. Forte.
3: Ah, okay, okay. Quindi, Matteo, in caso ti chiamano subito, no?
2: Ma Matteo è quello che sta trincerando. È il primo. Ma Matteo, va un po' a vedere che è successo.
3: Affacciati un attimo, vedi un po'.
2: Affacciati la trincea. Allora, ragazzi, dai, vabbè, scherziamo noi naturalmente. Oggi giochiamo con la biga, quindi adesso in 45 secondi dovete elencare 10 definizioni che vi chiederà Rino. Il difficile di questo gioco è essere veloci a passarvi la palla. Inizia Luca, a seguire a Matteo, uno per uno dovete arrivare a 10 in 45 secondi.
3: Dovete elencarci 10 saghe cinematografiche famose.
2: Dai che ce ne stanno tante, eh.
4: Venezia.
2: Luca.
4: Venezia.
3: Chi? Venezia.
2: Aspetta un attimo.
3: Che vuol dire Venezia?
2: Aspetta, aspetta.
3: Secondo. No. Un attimo.
2: Luca,
3: un
2: attimo. Scusa, ti spiego.
4: No.
3: Calmi.
2: Saghe cinematografiche vuol dire, che ti posso dire, quei film famosi che hanno più capitoli e sono.
5: Ah, okay. Ah, saghe. Non avevo capito neanche io.
3: Saghe. Esatto. Quella della porchetta.
2: Allora, ricominciamo,
3: il
2: aspetta, ricominciamo.
3: Ricominciamo.
2: Rifà partire a tempo.
3: 10
2: saghe
3: cinematografiche famose. Andiamo, iniziamo bene.
4: Western.
2: Luca, le saghe sono che tipo, te ne dico una a più famosa di tutte.
4: Dai.
2: Star Wars okay. C'ha 9 capitoli.
4: Ah.
2: Quella è una saga cinematografica. Quindi un gruppo di film, dei film famosi che hanno
4: va
2: più.
4: Va bene, capitoli. Questa non la diciamo.
2: Ah, no, ve la do, questa è un bonus.
3: Questa ve la regaliamo.
2: Ricominciamo.
3: Che se allora,
2: no, adesso.
3: Facciamo mattina,
2: vai.
3: Dai, forza.
2: Luca, vai. Vai.
4: Star Wars.
2: Ok,
4: Star Wars.
2: Matteo.
5: Il Padrino.
2: Bravo,
3: il Padrino,
2: Luca.
3: Bravo.
4: Harry Potter.
3: Harry Potter.
2: Bravo, Matteo.
3: Bravo.
5: Una notte da leoni.
2: Bravo,
3: sì, ci sono
2: Luca.
3: 3 capitoli, vai.
2: Dai, quelle famose, più famose, dai.
3: Che hai detto? Non ti ho
4: Beverly Hills.
3: Chi?
2: Beverly Hills Cop.
3: Okay.
2: Vai, Matteo.
5: Rocky.
3: Rocky,
2: bravo, Luca,
3: bravo.
2: Luca.
3: Sbrigatevi, ragazzi.
2: Chi?
5: Rambo,
2: c'è sta.
3: No, il tempo è scaduto, ragazzi.
2: Raga, oggi non era difficile.
4: È partita male, però.
3: Molto male.
2: Ah, no, partita malissima. Ve ne chiamo alcune che sono famosissime.
3: Il Signore degli Anelli.
2: Harry Potter.
3: Matrix.
2: Alien.
3: Marvel.
2: James Bond.
3: Fast and Furious.
2: Mission Impossible.
3: Indiana Jones.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: Ce n'erano che ce n'erano, ragazzi. No. Mannaggia.
4: Vabbè.
2: È stato un inizio un po' così difficile.
4: Sì.
2: Però vabbè, dai, c'è sta.
4: Naturalmente... Scusa Matteo, è colpa mia. Va tranquillo.
2: Vi facciamo rigiocare e soprattutto grazie per la simpatia e per essere stati al gioco qui con noi. Noi vi auguriamo una buona giornata e un buon lavoro a tutti e due.
3: Ciao Luca, ciao.
5: Grazie,
3: Matteo.
5: Grazie a voi. Ciao, ciao a tutti.
0: Gladiatori.
1: Notte.
0: La notte.
1: Gladiatori.
0: Notte.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono.